0: Nazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
1: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la quinta tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
0: È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899-4846-10.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

Ehi, muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene, e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz, a 53 anni, è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti triple auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Always.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Hyundai Ioniq 6N, il cuore elettrico è impressionante, due motori per una trazione integrale che eroga 609 cavalli, che salgono a 650 con l'Engine Boost, capaci di bruciare lo 0-100 in soli 3,2 secondi con Launch Control e toccare una velocità massima di 257 km/h. È un fulmine anche alla colonnina. La batteria da 84 kWh fino a 487 km di autonomia passa dal 10 all'80% in soli 18 minuti. BMW iX3, tecnicamente la più equipaggiata, con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico per una potenza complessiva pari a 469 cavalli. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata, 805 km, merito della nuova struttura delle celle all'interno della batteria a prisma e non più cilindriche. L'architettura 800 volt permette di ricaricare fino a 400 kW, concretamente dal 20 all'80% in 15 minuti. Passiamo alle due ruote. BMW F450GS. Quattro gli allestimenti a disposizione. Oltre a quello standard, la casa bavarese propone la piccola Adventure bicilindrica nelle varianti Exclusive, Sport e GS Trophy. La potenza è fissata a 48 cavalli per 43 Nm di coppia e 187 kg di peso senza il pieno di benzina. Con cerchi da 19-17 pollici si comporta in modo eccezionale su asfalto, dove dà il meglio di sé, mentre in fuoristrada consente, pur senza brillare, di affrontare percorsi mediamente impegnativi. Stupisce per qualità costruttiva, tutt'altro che al risparmio. 25 anni dopo il debutto del primo T-Max, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una versione celebrativa. Il T-Max 560 Black Max 25th Anniversary. Il bicilindrico da 562 cm3 e 47,6 cavalli ha un'erogazione piena e regolare, la trasmissione automatica rende la risposta immediata alla ciclistica di impostazione motociclistica, conferma una precisione di guida rara per uno scooter. Chiudiamo con una curiosità: Aurelio De Laurentiis è un grande appassionato ed estimatore di automobili sportive, per un valore complessivo vicino ai 21 milioni di euro. Dell'ultimo acquisto però si conosce il prezzo, 2 milioni 360 mila euro. Le due candidate più probabili sarebbero la McLaren WE, quasi 1300 cavalli e soltanto 399 esemplari prodotti, e la Ferrari Daytona SP3, riservata ai migliori clienti del cavallino. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 3 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Premier Meloni è tornata nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
3: L'antivirus non è mutato ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano dove si trova adesso l'uomo.
2: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
3: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
2: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
3: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari, con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
6: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
7: Network.
0: Passaparola.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX, che offre un assaggio grunge del suo ottavo album con un nuovo singolo intitolato Rock Music, che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging, pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche Santissimo, il primo album di Saif, composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni, tra cui Joliet, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Arti 5 e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood estivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo. Usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi, che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jessie. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza, che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo, che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata, e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7, che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children, insieme all'artista senegalese Laye Ba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'Afrobeat, dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Laye Ba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e composto da 14 tracce totali. Un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend. Tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volisse essere allero, Fabio Concato, domenica bestiale, Stefano Rosso, allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano la Spromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietrapennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto. Custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Echo, kids.
1: Una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
2: Sono solo canzonette.
1: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnet qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il telefono,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo

Cara Margaret, stasera cercheremo Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora.
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.
3: Che tu pensi a me.
4: Se un giorno resterai senza di me, allora resterai senza di me. Allora, forse.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà, i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare?

Garage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia, presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile. La natura

0: Come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sullo ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite, un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Network.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Donighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in India, Google ha portato anche in Italia la funzionalità fonti preferite, un aggiornamento del suo motore di ricerca volto a personalizzare l'algoritmo che ordina i risultati all'interno della sezione dedicata alle notizie principali. Ora,

0: Gli utenti possono individuare testate specifiche nazionali o blog locali e contrassegnarli come prioritari. Questa azione determina una variazione nella frequenza d'apparizione di tali fonti durante le ricerche legate a temi di attualità, cronaca e politica. Secondo i dati raccolti da Google, l'adozione di questa funzione ha mostrato un incremento nel coinvolgimento degli utenti, che hanno il doppio delle probabilità di consultare un sito dopo averlo inserito nel proprio elenco personalizzato. Meta ha confermato l'acquisizione di Assured Robot Intelligence, azienda specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. L'obiettivo di Meta è il perfezionamento dei modelli di IA per un controllo completo di un umanoide, un ambito su cui i ricercatori dell'azienda lavorano da anni con l'intento di sviluppare hardware e software destinati potenzialmente al mercato dei consumatori. Per Goldman Sachs il settore degli umanoidi varrà 38 miliardi di dollari entro il 2035, una stima più bassa dei 5 trilioni di dollari che il segmento raggiungerà, stando a Morgan Stanley, entro il 2050. WhatsApp sarebbe sul punto di cancellare dalle app per Android e iOS la funzione per creare e visualizzare gli avatar. L'idea originaria di Meta era quella di permettere agli utenti di utilizzare lo stesso avatar su tutte le piattaforme, da Facebook a WhatsApp, quale replica digitale di sé utile anche per navigare nei mondi del metaverso. Nonostante l'interruzione del servizio, l'ecosistema degli adesivi non subirà una cancellazione totale. I sticker basati su avatar inviati in precedenza resteranno visibili nelle cronologie delle conversazioni. Spotify ha annunciato l'introduzione del badge verificato, un sistema di certificazione volto a distinguere le produzioni umane dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. La spunta viene visualizzata sul profilo e sulla ricerca di un artista quando soddisfa gli standard definiti per la dimostrazione dell'autenticità e della fiducia. Spotify ha spiegato che per ottenere la verifica i musicisti dovranno dimostrare un'attività costante, un coinvolgimento attivo col pubblico e il pieno rispetto delle sue linee guida. Al momento del lancio, oltre il 99% degli artisti più ricercati dagli utenti risulterà già verificato, mentre l'estensione del badge al resto del catalogo avverrà progressivamente. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'IT.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz, a 53 anni, è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti triple auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile. Inimitabile.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo

malinconia oggi non va via, come piove sul mio cuore. Ti telefono, mi telefoni, ma è un filo di parole. E mi mancano da morire, sai, quei tuoi dolci occhi buoni.

0: malinconia oggi non va via, come piove sul mio cuore.
1: Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 14 maggio 2026 è il 134esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Mattia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 maggio del 1931 al Teatro Comunale di Bologna Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare l'inno fascista Giovinezza. Nel 1947 viene inaugurato a Milano il Piccolo Teatro, primo teatro stabile d'Italia, preziosa palestra per generazioni di attori e ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo. Nel 1948 nasce lo Stato di Israele dopo la proclamazione di indipendenza. E nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 maggio del 1965 Luigi Tenco pubblica il singolo Ho capito che ti amo. Nel 1993 Radio Baccano di Gianna Nannini e Giovanotti debutta in classifica. E nel 1998 Mina e Adriano Celentano lanciano il loro album insieme, Mina Celentano. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 82 anni George Lucas, regista tra i più amati dal pubblico. Con la celebre saga Star Wars ha inaugurato una nuova frontiera del cinema di fantascienza. Ne compie 74 il regista statunitense Robert Zemeckis. Spegne 59 candeline la showgirl, attrice e imprenditrice italiana Valeria Marini. E buon compleanno anche all'attrice australiana Kate Blanchett, che compie 57 anni, e alla regista, sceneggiatrice e attrice statunitense Sofia Coppola, la figlia del regista italo-americano Francis Ford Coppola, spegne 55 candeline. Compie 42 anni Mark Zuckerberg, informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei fondatori del social network Facebook. Spegne infine 36 candeline il rapper e produttore discografico italiano El Raton. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 maggio 1998 di Frank Sinatra, The Voice, quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso. Nel 2015 scompariva invece il chitarrista e cantante statunitense B.B. King, uno dei più importanti esponenti del blues della seconda parte del XX secolo e del XXI. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta.

0: È bello viaggiare con il vento in faccia, sentirsi liberi. Ma non possiamo fare miracoli se non tenete il casco allacciato. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può,
1: si può.
2: Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
4: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
5: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, mai rimandare

0: soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con una persona cara. Nel lavoro state attraversando un periodo di crescita? Concentratevi su questo e non lasciatevi influenzare da energia negativa. Toro, questo è un buon giorno per rilassarsi e acquisire una prospettiva differente dalla solita. Pensare positivo vi aiuterà a vivere più serenamente con voi e soprattutto con chi vi circonda. Gemelli, presto nuovi venti soffieranno via le nuvole nere che hanno aleggiato su di voi ultimamente. In ambito lavorativo, se riuscirete a superare i conflitti con i colleghi, potrete completare un progetto ambizioso. Cancro, la giornata sarà molto vivace. Una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Ci sono diversi miglioramenti in corso per quanto riguarda la vostra vita professionale. State attraversando un momento di grazia totale. Leone, sarete oggi particolarmente ispirati in campo lavorativo e troverete stimoli praticamente ovunque. Ogni cosa che imparerete vi aprirà delle porte che non immaginavate nemmeno potessero esistere. Vergine, l'umore sarà buono oggi e vi renderà simpatici, anzi coinvolgenti, in famiglia come nella cerchia delle amicizie. Giocare d'anticipo nel lavoro sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Bilancia. Oggi potrebbe sfuggirvi di mano il controllo di una certa situazione, anche abbastanza delicata. Non fatevi prendere dal panico se dovessero arrivare cattive notizie nel lavoro. Riflettete e ragionate con calma prima di commettere errori grossolani. Scorpione, se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di lasciare che sia il vostro cuore a parlare e a decidere. Ascoltate un po' di più le vostre emozioni. Sagittario, qualche piccolo cambiamento potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione. Se avete la mente in subbuglio a causa di alcune faccende private, cercate di non riversarle nel lavoro. Capricorno, alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero generarvi qualche leggero turbamento. Siate pazienti e attenti. Acquario, nel lavoro siete molto precisi, talvolta anche troppo, rischiando di diventare maniacali. In ambito sentimentale è necessario lasciarsi guidare un po' di più dal vostro istinto. Pesci, giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per far valere le vostre opinioni. Oggi vi saluto con le parole di Wendell Johnson. Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordarti di non usare mai. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Salda Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz a 53 anni è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti triple auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 14 maggio 2026 è il 134esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Mattia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 maggio del 1931 al Teatro Comunale di Bologna Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare l'inno fascista Giovinezza. Nel 1947 viene inaugurato a Milano il Piccolo Teatro, primo teatro stabile d'Italia, preziosa palestra per generazioni di attori e ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo. Nel 1948 nasce lo Stato di Israele dopo la proclamazione di indipendenza. E nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 maggio del 1965 Luigi Tenco pubblica il singolo Ho capito che ti amo. Nel 1993 Radio Baccano di Gianna Nannini e Giovanotti debutta in classifica. E nel 1998 Mina e Adriano Celentano lanciano il loro album insieme, Mina Celentano. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 82 anni George Lucas, regista tra i più amati dal pubblico. Con la celebre saga Star Wars ha inaugurato una nuova frontiera del cinema di fantascienza. Ne compie 74 il regista statunitense Robert Zemeckis. Spegne 59 candeline la showgirl, attrice e imprenditrice italiana Valeria Marini. E buon compleanno anche all'attrice australiana Kate Blanchett, che compie 57 anni, e alla regista, sceneggiatrice e attrice statunitense Sofia Coppola, la figlia del regista italo-americano Francis Ford Coppola, spegne 55 candeline. Compie 42 anni Mark Zuckerberg, informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei fondatori del social network Facebook. Spegne infine 36 candeline il rapper e produttore discografico italiano El Raton. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 maggio 1998 di Frank Sinatra, The Voice, quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso. Nel 2015 scompariva invece il chitarrista e cantante statunitense B.B. King, uno dei più importanti esponenti del blues della seconda parte del XX secolo e del XXI. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta.

0: La vita è piena di emozioni, non fermarle. In auto, fai allacciare la cintura anche a chi è con te.
1: Meno incidenti stradali. Ecco la meta da raggiungere. Siamo sulla buona strada.
2: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
3: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi, fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicita@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, mai rimandare, soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con una persona cara. Nel lavoro state attraversando un periodo di crescita. Concentratevi su questo e non lasciatevi influenzare da energia negativa. Toro, questo è un buon giorno per rilassarsi e acquisire una prospettiva differente dalla solita. Pensare positivo vi aiuterà a vivere più serenamente con voi e soprattutto con chi vi circonda.

0: Gemelli, presto nuovi venti soffieranno via le nuvole nere che hanno aleggiato su di voi ultimamente. In ambito lavorativo, se riuscirete a superare i conflitti con i colleghi, potrete completare un progetto ambizioso. Cancro, la giornata sarà molto vivace, una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Ci sono diversi miglioramenti in corso per quanto riguarda la vostra vita professionale. State attraversando un momento di grazia totale. Leone, sarete oggi particolarmente ispirati in campo lavorativo e troverete stimoli praticamente ovunque. Ogni cosa che imparerete vi aprirà delle porte che non immaginavate nemmeno potessero esistere. Vergine, l'umore sarà buono oggi e vi renderà simpatici, anzi coinvolgenti, in famiglia come nella cerchia delle amicizie. Giocare d'anticipo nel lavoro sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Bilancia. Oggi potrebbe sfuggirvi di mano il controllo di una certa situazione, anche abbastanza delicata. Non fatevi prendere dal panico se dovessero arrivare cattive notizie nel lavoro. Riflettete e ragionate con calma prima di commettere errori grossolani. Scorpione, se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di lasciare che sia il vostro cuore a parlare e a decidere. Ascoltate un po' di più le vostre emozioni. Sagittario, qualche piccolo cambiamento potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione. Se avete la mente in subbuglio a causa di alcune faccende private, cercate di non riversarle nel lavoro. Capricorno, alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero generarvi qualche leggero turbamento. Siate pazienti e attenti. Acquario, nel lavoro siete molto precisi, talvolta anche troppo, rischiando di diventare maniacali. In ambito sentimentale è necessario lasciarsi guidare un po' di più dal vostro istinto. Pesci, giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per far valere le vostre opinioni. Oggi vi saluto con le parole di Wendell Johnson. Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordarti di non usare mai. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre, da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 6:59 minuti.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali. Nel giorno in cui un nuovo attacco contro una base UNFIL con soldati italiani è stata colpita da un drone, probabilmente di Hezbollah, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Isaac Herzog. Un confronto franco e aperto, hanno fatto sapere dal Quirinale, in cui Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi contro le truppe ONU impegnate in Libano e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancorata nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali. Lo ha reso noto l'Agenzia regionale della sanità francese in una conferenza stampa dopo che il comandante della nave ieri aveva riferito di episodi di problemi gastrointestinali a bordo, con una 50ina di passeggeri colpiti da sintomi compatibili con una infezione intestinale acuta. Ora il bilancio delle persone colpite è salito a 80, compresi membri dell'equipaggio. Sonia Bottacchiari e suoi 2 figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo ha comunicato in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese. Lo sport, iniziamo con il calcio, e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. In 3 ore e 7 minuti. Darderi ora affronterà Rudd nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana, con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi.
4: grande novità. Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store. RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Dolci emozioni in musica, dolci melodie italiane.
1: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

0: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.
2: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno.

0: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
1: RCS Network. Solo grandi successi.
2: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Angelo.

0: vivi con noi le emozioni più belle.
1: RCS Network suona solo le più grandi
0: hit italiane. Emozioni senza tempo.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, mai rimandare, soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con una persona cara. Nel lavoro state attraversando un periodo di crescita. Concentratevi su questo e non lasciatevi influenzare da energia negativa. Toro, questo è un buon giorno per rilassarsi e acquisire una prospettiva differente dalla solita. Pensare positivo vi aiuterà a vivere più serenamente con voi e soprattutto con chi vi circonda. Gemelli, presto nuovi venti soffieranno via le nuvole nere che hanno aleggiato su di voi ultimamente. In ambito lavorativo, se riuscirete a superare i conflitti con i colleghi,

0: nemmeno potessero esistere. Vergine, l'umore sarà buono oggi e vi renderà simpatici, anzi coinvolgenti, in famiglia come nella cerchia delle amicizie. Giocare d'anticipo nel lavoro sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Bilancia. Oggi potrebbe sfuggirvi di mano il controllo di una certa situazione, anche abbastanza delicata. Non fatevi prendere dal panico se dovessero arrivare cattive notizie nel lavoro. Riflettete e ragionate con calma prima di commettere errori grossolani. Scorpione. Se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di lasciare che sia il vostro cuore a parlare e a decidere. Ascoltate un po' di più le vostre emozioni. Sagittario. Qualche piccolo cambiamento potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione. Se avete la mente in subbuglio a causa di alcune faccende private, cercate di non riversarle nel lavoro. Capricorno. Alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero generarvi qualche leggero turbamento. Siate pazienti e attenti. Acquario. Nel lavoro siete molto precisi, talvolta anche troppo, rischiando di diventare maniacali. In ambito sentimentale è necessario lasciarsi guidare un po' di più dal vostro istinto. Pesci. Giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per far valere le vostre opinioni. Oggi vi saluto con le parole di Wendell Johnson. Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordarti di non usare mai. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.

0: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
2: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Sempre in sintonia con te.
3: Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
4: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
3: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 14 maggio 2026 è il 134esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Mattia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 maggio del 1931 al Teatro Comunale di Bologna Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare l'inno fascista Giovinezza. Nel 1947 viene inaugurato a Milano il Piccolo Teatro, primo teatro stabile d'Italia, preziosa palestra per generazioni di attori e ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo. Nel 1948 nasce lo Stato di Israele dopo la proclamazione di indipendenza. E nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 maggio del 1965 Luigi Tenco pubblica il singolo Ho capito che ti amo. Nel 1993 Radio Baccano di Gianna Nannini e Giovanotti debutta in classifica. E nel 1998

0: Mina e Adriano Celentano lanciano il loro album insieme, Mina Celentano. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 82 anni George Lucas, regista tra i più amati dal pubblico. Con la celebre saga Star Wars ha inaugurato una nuova frontiera del cinema di fantascienza. Ne compie 74 il regista statunitense Robert Zemeckis. Spegne 59 candeline la showgirl, attrice e imprenditrice italiana Valeria Marini. E buon compleanno anche all'attrice australiana Kate Blanchett, che compie 57 anni, e alla regista, sceneggiatrice e attrice statunitense Sofia Coppola, la figlia del regista italo-americano Francis Ford Coppola, spegne 55 candeline. Compie 42 anni Mark Zuckerberg, informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei fondatori del social network Facebook. Spegne infine 36 candeline il rapper e produttore discografico italiano El Raton. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 maggio 1998 di Frank Sinatra, The Voice, quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso. Nel 2015 scompariva invece il chitarrista e cantante statunitense B.B. King, uno dei più importanti esponenti del blues della seconda parte del XX secolo e del XXI. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta.
1: RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 8.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi Jinping all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi Jinping, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nel loro rapporto e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
2: La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici. Alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale ucraina. Il bilancio parziale di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali.
3: Dopo l'attacco con drone a una base UNFIL con all'interno un contingente italiano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog. Nel colloquio il capo dello Stato ha definito inaccettabili i raid contro i caschi blu, sottolineando al contempo l'impegno dell'Italia contro l'antisemitismo. Durante il colloquio, riferiscono fonti del Quirinale, Mattarella ha sottolineato l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente, dichiarando inoltre di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNFIL.
2: Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese. A darne notizia il Ministero della Salute, che spiega: i cittadini devono stare tranquilli, l'antivirus si conosce e monitoriamo, non è il Covid.
3: L'apertura ad Azione di Carlo Calenda, l'invito alla serietà, le repliche punto su punto al PD che le sottopone oltre 20 temi, l'attacco al Movimento 5 Stelle sull'evergreen del superbonus e qualche scintilla con Matteo Renzi che la incalza sull'azione di governo da qui alla fine della legislatura. Il Premier Time di Giorgia Meloni in Senato dura 90 minuti che vedono la Presidente del Consiglio replicare alle domande delle opposizioni che si rivelano un jacuzzi su vari temi, con il Presidente La Russa che più di una volta usa il fischietto per invitare a tenere bassi i toni di chi rumoreggia in aula.
2: Lo sport per il calcio: l'Inter conquista la Coppa Italia 2025-2026 completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Chivu festeggia il suo 2º titolo al 1º anno alla guida dei nerazzurri. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Rafa Hodari in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti di gioco. Darderi ora affronterà Ruud nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana, con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: grande novità. Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia. RCS Network, the radio station.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni.

RCS Network suona le hit italiane più di successo. Per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Aquila. Radio Free.

0: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
1: Su RCS Network, solo grandi,
0: solo emozioni italiane.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 14 maggio 2026 è il 134esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Mattia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 maggio del 1931 al Teatro Comunale di Bologna Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare l'inno fascista Giovinezza. Nel 1947 viene inaugurato a Milano il Piccolo Teatro, primo teatro stabile d'Italia, preziosa palestra per generazioni di attori e ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo. Nel 1948 nasce lo Stato di Israele dopo la proclamazione di indipendenza. E nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 maggio del 1965

regista, sceneggiatrice e attrice statunitense Sofia Coppola. La figlia del regista italo-americano Francis Ford Coppola spegne 55 candeline. Compie 42 anni Mark Zuckerberg, informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei fondatori del social network Facebook. Spegne infine 36 candeline il rapper e produttore discografico italiano El Raton. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 maggio 1998 di Frank Sinatra, The Voice, quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso. Nel 2015 scompariva invece il chitarrista e cantante statunitense B.B. King, uno dei più importanti esponenti del blues della seconda parte del XX secolo e del XXI. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta.

Ormai non tengo più accettivo per te di quanto sei bella e quanto è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado sciogli sti capelli e metto sto vestito russo. Venda ma carizza facci con che sogno longhi sento mille.

0: RCS Network suona italiano
1: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.

0: non c'è niente di più forte ed eccitante che pensare con la propria testa e sentirsi vivi. Decidi di non bere, sei tu che guidi. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: Esse é o Luan Gomes.
4: Ele é mesmo.

0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo di Stereo è inevitabile.
1: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria.

chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Canal Polisterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biasse. Dal 1978 Gennaro Dauria ha presentato per la prima volta appunto la

0: divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro Dauri è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro Dauria è a vostra completa disposizione. Signori, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Sono Nicola.
0: Da dove chiami?
1: Da Parma.
0: Nico, è in Savush?
1: Da Parma Campania.
0: Dammi la data.
1: 08-04-66.
0: Nico, perché non stai facendo il tuo amore con moglie?
1: Ma non lo so, gennaio.
0: Io vedo che tu ti, nel letto,
1: sì,
0: ti accosti con il tuo sesso,
1: sì,
0: vicino alla sua vagina,
1: sì,
0: e lei si gira, non vuole fare l'amore, perché?
1: Ma non lo so, gennaio, anni fa ho avuto dei problemi con la mia prima ragazza.
0: Tu è pigliata, cioè il tuo sesso duro, sì, l'hai messo vicino alla vagina e lei si gira, perché?
1: Ma non lo so, gennaio.
0: No, tu mi dici perché si gira?
1: Vorrei sapere se mi ama o non mi ama, cioè no.
0: Ma chi sei scemo allora? Io ti sto dicendo, perché? Allora, Chiara chi è?
1: È mia moglie.
0: Perfetto. Ecco qua, mi esce proprio chiaramente,
1: sì,
0: sulle carte. Perché sta femmina tua si comporta in questo modo?
1: Ma non lo so, cioè no, vorrei sapere.
0: Ma io, ma tu ti hai fatto un po' di chiatta però, Questa panzi viermannanza, ma che fa? Perché non cerchi di dimagrire un po'?
1: Ci metterò del mio, Gennaro.
0: Tu apposta ci metti un sesso, ci metti la panza in coppa vagina.
1: No, ma Gennaro, ti volevo dire perché ho paura di fare sesso, Gennaro, perché ho avuto da una
0: precedente. Meglio, tu è dopo psicologa.
1: Ma già ci vado, Gennaro.
0: Vanci perché tu devi seguire una cura, alla fine ci riuscirai e le cose miglioreranno. Dammi la tua data.
1: La mia data, 08-04-66.
0: Ecco qua. Andrai molto a migliorare, non ti preoccupare.
1: Cioè,
0: però
1: io ti volevo dire, ho molto paura di quando faccio sesso, come mai?
0: Pasqua, scusami, come ti chiami?
1: Nicola.
0: Dico, devi andare dal psicologo.
1: Ma ci sto
0: questa
1: andando.
0: È una cosa solo che ti può aiutare il psicologo.
1: Cioè, no, ti voglio dire.
0: Io non ti posso aiutare, voglio. Hai capito o no? Io non ti posso. Quando avete di questi problemi, i tagli di Mirce, o se i Mirce che ci stanno a fa? Auguri, buonasera,
1: bravo.
0: Buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Nicola.
1: Sì.
0: Non discordare, vai dal medico.
1: Grazie.
0: Chi se è un problema psicologico.
1: Ma Gennaro, volevo dire un'ultima cosa. Gennaro, ci sono entrato tanti anni fa per mezzo della mia prima ragazza.
0: Ma chi le perciò tu stai...
1: Io non avevo queste paure, capito? Ti voglio dire.
0: Allora, mo ti spiego una cosa. Il psicologo,
1: sì,
0: è colui che mette gli equilibri a posto di una persona.
1: Sì.
0: Tu in questo momento tieni tutti gli equilibri spostati all'interno.
1: Lo so, cioè no.
0: Allora, io non faccio un neurologo, non faccio un psicologo, non faccio un neuropsichiatra. Allora, questo medico non è come tutti quanti voi pensate e vi tengo di chiocca che si umile che li pazzi. Chi su co? Ti mette apposta la chiocca tua, ti mette apposta gli equilibri.
1: Ma ti voglio dire un'ultima cosa, Gennaro, io ci sono entrato e uscito da questo problema e non me ne riesco a uscire definitivamente, come se avessi un demone, una paura che...
0: Allora, quando ti assisto in coppa a Sedge,
1: sì,
0: del neuropsicologo,
1: sì,
0: la prima cosa ti devi aprire e devi dire tutto quello che praticamente...
1: Ho dentro.
0: Bravo, perché o se no, se tu ti assisto in coppa che la Sedge... È meglio che ti assitta la seggia alla casa tua e ti mangi pasta e fasulla. Sai perché? Perché quando si va da un neuropsicologo,
1: sì,
0: bisogna sedersi su quella sedia e raccontare tutto quello che una persona c'è in corpo. E invece tu ti hai nascosto tutta la tua infanzia, amore che hai fatto sotto un scandinato. Tu ti hai scordato che hai fatto pure amore sotto un scandinato?
1: No.
0: E allora perché non ci conto tutte le tue disavventure? No, disavventure, tutte le tue esperienze.
1: Ma ce l'ho contato, ce n'hai un periodo...
0: Charitte che hai fatto amore con frate e cugine, che è om. Charitte avrà da chi sto povero neuropsichiatra. che tu porti delle turbe da bambino.
1: Ci stanno qualche turba.
0: Su frato cugine tuo che ha fatto sessualità con te, che c'hai ritto oppure non c'hai ritto?
1: No, ma cugine non ce ne
0: sta. E chi è che tu hai fatto amore? Io vedo una persona maschile di famiglia che tu hai fatto amore.
1: No, non è di famiglia.
0: Questa è una... Non è di famiglia?
1: No.
0: E mi sono sbagliato, posso pure sbagliare, ma io non sono infallibile, cioè non sono Gesù Cristo. Comunque, la cartomanzia è valida fino al 90%, tieni quel 10% che può essere anche fasulla. Però tu... Tieni la mente contorta, solo un europsichiatra. Tu hai fatto amore con l'uomo, voglio.
1: Ma ti voglio dire una sola cosa, questa cosa.
0: Quanto tempo hai fatto amore con l'uomo?
1: Da bambino.
0: E ti ha fatto amore insieme.
1: Ma non proprio definito, è una cosa di coppa, cioè no.
0: Ma a me non mi interessa. Okay. Però chi sia il problema è che tu devi andare da un europsichiatra. A me. Che lo stiamo scoprendo dalle carte, perché me ne ha già accorti che da piccolo tu non hai avuto l'esperienza. Io vedo, sai che vedo davanti agli occhi?
1: Sì.
0: Vedo una prateria, vedo degli alberi anche.
1: Sì.
0: E un amico tuo ha fatto il servizio a te. Io ti parlo sincero, ti ha fatto proprio un servizio, voglio. Ti ha fatto a fuo servizio.
1: No,
0: allora, che se è una cosa che è successa da in barretta.
1: No, ma no, Gennaro, tutto quanto, no.
0: Come?
1: No,
0: e che cosa è successo allora?
1: Ha tentato, ma non c'è riuscito, cioè no.
0: Tu le metti a chi lui servizi, però...
1: non c'è riuscito.
0: Però tu intanto le...
1: Però mi è rimasto un trauma, capito?
0: Come?
1: Un trauma.
0: Ti è rimasto... ma è normale, figlio mio. Lui aveva intenzione di quella cosa là.
1: Però no, io mi ricordo che lui tentò, mi faceva male, però dopo è finito.
0: Ma come ha rotto portai?
1: Era in una casa in costruzione.
0: Beh, che facetto?
1: Vorrei tentare, però mi ricordo che mi faceva male, però poi dopo si è fermato, è finito là, una sola volta.
0: Cioè ti faceva male?
1: Sì.
0: Che vuoi dire, scusami, fammi...
1: Lui tentò, però non è stato consumato il rapporto, capito? Ero piccolo, tenevo 5-6 anni.
0: Mamma mia, e lui quanti anni aveva?
1: 10, 12, non mi ricordo.
0: Voglio, tu, almeno, guarda, un consiglio che ti voglio dare.
1: Stai però, mano... Gennaro, a me mi piacciono le donne.
0: No, ma io non metto in dubbio, va a morire.
1: Io amo tutte le donne. Io ho questo lavoro in corpo e non me ne riesco ad uscire.
0: No, ora va a morire. Io ho capito. Vai dal neuropsichiatra,
1: sì.
0: Dal neuropsicologo, lui sì. Ti potrà aiutare.
1: Ok, ma ci sto
0: andando. Io non ti posso aiutare perché non faccio mangiare.
1: Gennaro, voglio dire una sola cosa. Ci sono andato una volta, io ci entro e ci esco da questo problema, però non me ne riesco a uscire definitivamente. Figurati che oggi ho paura di fare sesso con mia moglie, capisci? Ti voglio dire.
0: Tu tieni un trauma, figlio mio.
1: E non me ne riesco ad uscire, capisci?
0: Hai ragione.
1: Sto chiamando a te. Soltanto
0: ma no, ma io ti posso aiutare. Perché io non faccio magia. Le magie io non le faccio. Allora io posso leggere i carti quelle che succede.
1: E il futuro quale sarà?
0: Tu migliorerai, però insomma un europsicologa. Cioè non posso. Io non posso fare niente, figlio mio, per te. Io non leggo la salute delle persone. Io non sono medico, non sono laureato in medicina.
1: Ho capito, cioè no.
0: Vai dal medico e ti aiuterà. Chi se tu le fai un servizio? Poi tu ti hai fatto male.
1: È finito là.
0: Che eriti vicino a Achille quando ti ha fatto male?
1: Ma ero piccolo, non capivo ancora.
0: Hai urlato, ovviamente.
1: Un pochino.
0: Vabbè.
1: Ma comunque non è stato consumato, mi ricordo.
0: Va buono.
1: Però mi è rimasto il trauma.
0: Ci credo, figlio mio. Neuropsicologo.
1: Per il lavoro, per il resto.
0: Il lavoro andrà a migliorare. Vai dal neuropsicologo. Vattene da un neuropsicologo!
1: Dico, mia moglie mi ama o non mi ama?
0: Ti ama, ti vuole bene. È un neuropsicologo, auguri.
1: Grazie, Gennaro, buonasera.

La storia dell'amore infinito. Un radioracconto di parapsicologia, tratto dal libro di

Questa è la storia di due innamorati, pazzamente innamorati, uno dell'altro. La storia è ambientata nel primo inizio Settecento.

lei, una donna appunto di 19 anni, di nome Butterfly, suonava il clavicembalo. Innamorata molto della vita, dei fiori, delle montagne, di tutto quello che era genuino, si recava infatti nei posti più inconsueti, dove c'era molta serenità, ruscelli, farfalle, un mondo magico di sogni. Butterfly, insieme a Romolo, ormai fidanzati da 5 anni, mentre appunto si stava recando verso il grande fiume che scorreva, dove lei là in perpetua si metteva con il suo clavicembalo e così sognava appunto l'amore. Nella massima serenità dei boschi e quell'uscello che scorreva, tanta acqua dolce e tante farfalle intorno che gli circondavano, lei componeva e scriveva anche. Una grande scrittrice di musica, una grande compositrice. Romolo, che era il suo ragazzo, gelosissimo al massimo, perché? Cosa accadde un giorno? Dalla vetrata appunto della sua abitazione, la casetta che dall'altro lato lui aveva costruito sul laghetto, dove c'era poi questo ruscello che sfociava in questo fiume e scorriva verso il mare, intravide una figura di un uomo maschile. Cosa stava accadendo? Lui, Romolo, si chiuse appunto gli occhi per un attimo, scese un velo sui suoi occhi, la gola si strinse, afferrò un coltello e cominciò a correre verso il ruscello, attraversando boschi e praterie, per arrivare appunto da quest'uomo che si era fermato vicino alla Butterfly. Quando vide la Butterfly che stava suonando: Romolo, Romolo, che ci fai qua? Oh, tu donna perversa, mi hai tradito!

Romolo ammazzò Butterfly. Finalmente, adesso sarai solo mia. Ci sposeremo insieme con la morte. Romolo trascinò il corpo della Butterfly sotto un albero. Prese l'anello con il veleno che conteneva sul suo dito. Adesso sarà molto dolce questo veleno. E cominciò ad aspirare tutto questo veleno. La morte verrà lenta. E così noi ci uniremo in un'unione mortale. Già vedeva la penombra degli spiriti, già vedeva l'angelo nero. Oh, Butterfly, sto morendo, ma verrò da te, verrò, saremo legati solo da una sorte, dall'aldilà saremo sicuri, perché nessuno mai ci potrà appunto separare più da questa nostra unione che tu giurasti eterno amore.

0: Passarono appunto 10 anni dopo la morte di Butterfly e Romolo. Abbracciati uno all'altro, lei accoltellata alle spalle, e Romolo si era avvelenato perché possedeva sull'anello, appunto sul dito, un anello dove c'era del veleno. Ma il terzo che si chiamava appunto Giorgie amava molto la Butterfly, non si rassegnò da quell'episodio che accadde. Durante la notte Giorgie appunto sentiva dei lamenti fortissimi che arrivavano fino al suo orecchio nella notte. George non riusciva più a dormire. Ormai l'entità di morte violenta erano arrivato fino al suo decanto. Cercavano vendetta nella notte. Romolo, infatti, percoteva con il suo spirito, il suo fantasma, disturbando così la pace di George. George ormai non ce la faceva più, George. E così il giorno dopo andò dal prete, raccontando cose veramente straordinariamente accadute nella notte a lui. Vide sul comò la fotografia della Butterfly, che era morta, uccisa dal suo ragazzo. Vedeva delle fiamme rosse che giravano intorno alla foto. E George stava male. Bussò le porte della chiesa. Padre, padre, padre, padre! Avete ascoltato la prima parte, la storia di Byron, la storia di Butterfly e dell'amore perpetuo. La seconda parte alla prossima edizione. Come andrà a finire la storia di George, l'amante che riuscì appunto a sconfiggere la morte o l'amore? Questo lo scopriremo nella prossima edizione. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10. Linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, da dove chiamate?
1: Da Caserta.
0: Da Caserta. Come vi chiamate, signorina?
1: Teresa.
0: Teresa, vediamo un pochettino le carte. Allora, dammi la tua data.
1: 29/10/70.
0: 29/10/70. 29/10/70. Allora, qua sulle carte già mi esce Gennaro. Chi è, scusami?
1: Mio marito.
0: Suo marito?
1: Sì.
0: Ecco, infatti è uscito come prima. Ma come mai ultimamente Gioia non sta lavorando?
1: No.
0: Eh?
1: No, niente proprio.
0: Da quanto tempo è che non lavora?
1: Da gennaio.
0: Gennaio? Ma che faceva a livello edile, murature, queste cose qua?
1: No, prima stava in uno stabilimento di gelati.
0: Di gelati,
1: sì.
0: Quindi verso Capua, quelle zone là?
1: La marcia di Pascarola.
0: Dove?
1: A Pascarola, a Caivano.
0: Ah, ho capito, non conosco quel posto. Comunque, niente, da quanto tempo è disoccupato?
1: Dal 2004.
0: Vediamo un pochettino, mischiamo le carte, vediamo un po' che cosa mi esce qua. Questo benedetto lavoro oggi è dura, tesoro,
1: sì,
0: mio.
1: Molto.
0: È proprio dura. Vediamo un poco. Ma tu hai avuto anche un aborto in passato?
1: Sì.
0: Quando l'hai avuto?
1: Nel 2008.
0: No. Ah, proprio 2008.
1: No, aspetta. La bambina è nata 2006.
0: No, gennaio, aspetta, febbraio 2008, quanto?
1: No, no, ma mo quest'anno qua, quello che vedi adesso.
0: No, io vedo un aborto, l'anno, il tempo non si può calcolare, no, perché negli astri non c'è il tempo.
1: Sì, molto tempo fa.
0: Molto tempo fa?
1: 6-7 anni fa.
0: Ho capito, quindi non è nel 2008.
1: No, no,
0: ho capito,
1: sono confuso con la data.
0: Ho capito. Senti, sì, io vedo, però ti devo dire una cosa, le bugie non me le dovete dire, perché io vedo che sta arrangiando tuo marito a fare qualcosa. Non,
1: no,
0: è che sta senza lavoro.
1: Siamo stati in un bar a gestire un bar.
0: No, veramente, avete anche rubato nel bar. Queste cose, signora, non si fanno.
1: Rubato?
0: Signora, io vedo, non lo so. Nella cassa è stato prelevato qualcosa di soldi pure. Non lo so questo quando è successo. Però a me mi risulta. O diciamo la verità, oppure io non sono brava a indovinare.
1: No, noi stavamo gestendo un bar, in verità, e siamo stati cacciati.
0: Siete stati cacciati per quale motivo?
1: Perché non ci... No, il bar, diciamo...
0: Signor, sì, davanti a Dio, coscienza a Dio, per coscienza.
1: Sì. Io ho una causa in corso per questo fatto.
0: Ah, ecco, e allora, signor, dobbiamo dire la verità.
1: No, la verità è...
0: Loro vi avevano incolpato di questa cosa?
1: Sì, però questa cosa non è successa.
0: No, ma lasciamo stare che non è successa. Però le carte, signor, per dicere la verità, che i soldi l'hai tapigliata.
1: No, loro...
0: No, a me va esco. Mi esce, non sono io che lo dico, signor, voi avete chiamato per la verità o
1: sì,
0: per le bugie?
1: No, per la verità.
0: I soldi non riesce a prendere vita, mai pigliata?
1: Sì.
0: Ah, assa fa di, c'è stata una cristiana che per una volta tanto non mi ha fatta proprio esauri, gazza. Io vedo dei soldi prelevati, tesoro mio, e qualcosa i soldi t'hai pigliata, perché i carte non mi dice nessun santo, fino a mo mi hanno detto fatti montuore, mi hanno detto fatti che la scogliere, mi hanno detto pure fatto vostro. Scusate,
1: sì,
0: dobbiamo essere sinceri, signora.
1: No, sinceri.
0: Allora, voi potevate benissimo mettervi d'accordo con questo del bar. Dice, guarda, mi scusa se ho già fatto sta cosa, ma purtroppo è proprio per una sofferenza, perché i soldi non ne tengo. Però, signora, i soldi non vanno rubati, vanno chiesti. È chiaro? Comunque, signora, io vedo che suo marito lavorerà e andrà anche bene nel futuro.
1: Sì.
0: Però, signor, ricordatevi una cosa, che i soldi rubati non hanno mai cresciuto in torre alte. Non so se sono chiaro. Goppi sorda rubata, non si costruisce niente, signora, perché tutta sono lacrime delle persone. Amarezza, avete capito?
1: Sì.
0: Allora, chi se lo barra non è che teni miliardi che la pala, pure se teni i problemi suoi.
1: Mm.
0: E allora che facciamo per bacco? Cioè ci prendiamo i soldi chi là in da cassa?
1: Ho capito.
0: Signora, cambiate, ve lo dico per voi, cambiate, perché sti cose non si fanno. Che il Gianapoli sta scombinato per mezzo di tutti questi problemi, la monnezza, tutta questa situazione che ci sta. Cioè cerchiamo anche noi di dare una risvolta positiva a Napoli, o se no che facciamo qua? Signora, suo marito lavorerà e andrà anche bene.
1: Ma sempre questa causa dello stabilimento, no?
0: Signora, la causa dello stabilimento vedo che purtroppo già si è rimandato in un sacco di volte.
1: Sì.
0: Vedo dei piccoli problemi, però alla fine ce la dovreste fare, perché mi esce la carta positiva. Non vi preoccupate, signora.
1: Okay,
0: mi dovete perdonare, ma voi chiamate per la verità,
1: sì,
0: oppure ci la piglia in giro, cioè io non vengo a fare un lecca a
1: dreta. Io ascolto sempre, perciò per chiamare.
0: Tesoro, io non vengo a venire in gelato in da cuppetta cabash, che ci va a mettere a fare scima, cioè pazzia. Cioè qua si lavora onestamente, si suda, ma mi devi credere, quante ne sento di cotte crude qua giù, ma ne sento di tutti i colori. Vabbè. Comunque, non rubo più soldi, fai onesta, se tu andrai onesta vedrai quanto merito prenderai. Auguri,
1: grazie,
0: un bacio, ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno, buona giornata, anzi. Nicola?
2: Sì. Sì, dimmi.
0: Allora, da dove chiami, Nicola?
2: In questo momento sto a Salerno.
0: Stai a Salerno. In che zona di Salerno ti trovi?
2: Sto verso Fisciano.
0: Fisciano, d'accordissimo. Allora, vediamo un po', dammi la tua data, Nicola.
2: 1/10/70.
0: Allora, ti vedo molto amareggiato per il lavoro, forse.
2: Per una questione lavorativa, tutti per, resto,
0: proprio per un fattore di soldi, perché vedo problemi economici a non finire qua. Vabbè, diciamo che è l'umanità che sta in ginocchio, l'Italia che sta in ginocchio, non sei solo tu, Nicola, assolutamente. Che fai, l'autista tu?
2: Sì, sono autista.
0: Però non fai solo l'autista.
2: Gennaro, mi arrangio a fare di tutto perché sono sposato e devo cercare di andare avanti. Qualunque cosa trovo, non dico mai di che ti tratto, quanto mi dai, basta che si lavora.
0: Certo. Nicola, tu vedo che andrai molto a migliorare, perché mi è uscita la carta qua del super. È un momento difficile, Nicola. L'Italia sta in ginocchio. Però io ti prometto, Nicola, che fai passare questo 2008 con, come si dice, cusisca e bot, no?
2: Fate
0: passare questo 2008 cusisca e bot, però vedo già il 2009, 2010, che 2011, andrai benissimo, non ti preoccupare, mo ci sta pure il cambio.
2: No, chiedo scusa, non è che sono solo io, cioè, più che altro vedo mia moglie, troppo amareggiata.
0: È chiaro.
2: Io, nonostante che mi do da fare, però non riesco, perché io faccio 15-16 ore lavorative al giorno.
0: Quante ore fai?
2: La media, diciamo, dalle 6 fino alle 9, alle 10 di sera.
0: Ma senti, non sapevi fatto tu, ma quanto ti pagano? 16 ore non sono 8 ore, signori. 8 e 8, sì, sono è un lavoro massacrante. Quanto ti danno al mese?
2: Al mese riesco a prendere quelle 8 per 50.
0: No, signori, questo è lo sfruttamento. Che è i governi e tutto il re, che è lo sruttamento totale. Si riceve per 800 euro, cioè, ma ci state, vi rendete conto? 800 euro per 16 ore al giorno, ma è asciuto pazzo.
2: Che dobbiamo fare? Lo facciamo, purtroppo.
0: Ma questa è peggio la schiavitù.
2: No, ma si aggiustano le cose, no? Guarda, io ti seguo da una vita, questa
0: ci
2: è la
0: saranno...
2: prima volta che ti ho chiamato.
0: Dico,
2: però ti seguo da quasi
0: Nicola.
2: Allora,
0: io lo sai che dico solo verità, però in un sugo pataterno. Però sono un ragazzo che crede molto nel lavoro che fa. Credo molto nel lavoro che fa.
2: Perciò ti ho chiamato.
0: E allora, se io apro le carte e le carte mi dicono stronzati, io stronzati ti dico, perché un pataterne solo sa la verità assoluta. Però ti voglio far capire una cosa, che fino a mo', diciamo, qualcosa l'abbiamo azzeccata in 22 anni di non dico carriera, perché questa non è una carriera, è solo una sofferenza totale per me, perché senti i problemi di tanta gente, ancora peggio tenico. Quindi vai avanti, ci saranno dei cambiamenti e tu migliorerai. Vedi la mia onestà dove arriva e la mia sincerità.
2: No, io ti richiamo,
0: è certo che mi devi richiamare.
2: Io ti richiamo e ti
0: dico, bella o brutta che sia, me lo devi dire.
2: Sei veramente migliorato, oppure dico, Gennaro,
0: Nico,
2: quest'anno a peggiorare.
0: Quest'anno si chiuderà così, ci saranno dei cambiamenti e andrai a migliorare, perché mi esce la carta del cambiamento e una buona risvolta. Non ti preoccupare, tu lo sai che io sono una persona d'onore, quando dico una cosa e tre che le succede.
2: Ma io ti chiamo sicuramente.
0: Ma poi, a parte tutto ciò, Nico, ti voglio dire una cosa, io non tengo nessun interesse a dirti che tu migliori.
2: Sì, lo so, Gennaro.
0: Perché no. Se uscivano cattive le carte, io te l'avrei detto lo stesso. O se ne è frenuta la cartomanzia.
2: Gennaro, io tempo indietro, ma ti parlo di una decina d'anni fa, 10-12 anni fa.
0: Sì.
2: E niente, andai a fare...
0: No, ti voglio bene, non parlarmi in latte, non mi interessa, non mi
2: ecco,
0: sapere.
2: Allora già mi hai capito.
0: L'operato...
2: Allora...
0: Io vado a mangiare in un ristorante, mangio cose avariate, brutte, non ci vado più. Però ci

0: fare tanti ristoranti, che si mangia molto meglio. Bisogna, le cose buone bisogna cercarsele. È come un po' il vino, no? Il vino buono bisogna cercarlo, mica tutti lo vendono. Poi resta a voi giudicare dove andare. O io per esempio studi privati non ne faccio. Io lavoro solo con l'899 e da queste telefonate che arrivano. Punto! Si ferma qua il mio lavoro. Ma chi ha da fare su studi privati? Perché non si vive solo di soldi. Ma non si vive sui soldi. I soldi aiutano a star meglio. Ma non si campa sull'Iranar, figlio mio. Lo sai che la radio porta tante spese, paghiamo tutti i diritti, concessione, autorizzazione, paghiamo tutto. Cioè, purtroppo, lo Stato si mangia tutti i soldi di questa radio, tutti, perché ci sono troppe tasse. Però io non sono un politico di sti cose, no. Purtroppo hanno messo tante regole, tante situazioni e bisogna rispettarle, è chiaro. D'accordo, Nicola, buona giornata. Dimmi.
1: Vorrei sapere qualcosa su mia moglie.
0: No, Nicola, una telefonata, un problema.

0: Allora, abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno. Salve, buona giornata, come vogliamo dire, buona serata pure.
1: Sì.
0: Perché, dica, come si chiama?
1: Enzo.
0: Allora, Enzo, io so per certo e per segno che tu stai dicendo un nome sbagliato in questo momento, perché il tuo nome non è Enzo. Chiaro? Allora, stammi a sentire. O ti mostri sotto il tuo vero nome, oppure è inutile che andiamo avanti. A te la scelta. Qual è il tuo nome?
1: Gildo.
0: E allora perché mi dici un nome sbagliato, Gildo?
1: Perché non voglio che gli altri, perché in diretta non mi va a me.
0: Ho capito, vabbè. Allora, vediamo un po'. Dammi la tua data veloce, veloce.
1: 7379.
0: Ma io vedo qua che tu attualmente non stai lavorando, sta fermo il tuo lavoro?
1: Sì.
0: Vedo una divisa pure, ma chi sono queste persone?
1: Divisa?
0: Sì.
1: No, nessuno.
0: Qualcuno della famiglia, non lo so.
1: No.
0: La divisa può essere anche una divisa medica, attenzione, oppure in una NATO, una cosa del genere.
1: No.
0: Tu di cosa ti occupi attualmente?
1: Nell'ambito nautico.
0: È nautico?
1: Sì, quindi... però nautico come costruzioni.
0: Vabbè, ma dico, portano le divise queste amicizie tue, penso di sì.
1: Penso di sì, sì, sì, sì.
0: Perciò io vedevo, poteva essere benissimo, infatti. Senti, per te ci sono dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Vedo anche degli spostamenti, ma tu vai anche fuori Campania?
1: Sì.
0: Dove vai? A Roma, Milano, dove?
1: Milano.
0: Milano. Tu andrai molto a migliorare, questi cambiamenti ti porteranno molto bene. Non ti preoccupare. Ti abbraccio, ti auguro buona giornata.

0: ricordate? Questa è la versione Un'estate fa in versione francese. Bellissima. Radio Camaldo Listerio, l'armonia di ascoltare la musica in suono surround, eh? Allora andiamo, non voglio fare aspettare, pronto?
1: Sì, pronto.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Peppe.
0: Allora, Peppe, dammi la tua data di nascita.
1: 2252.
0: Vediamo un pochettino le carte, mischiamo. Dimmi tu stop. Vai.
1: Dimmi, dimmi.
0: Allora, dammi uno stop.
1: Firma.
0: Peppe, dammi uno stop, sto mischiando.
1: Ah, tre, tre.
0: Va buio, eh? Facci, già, non ha capito proprio niente.
1: Ma tu, meglio, ce la fa tu.
0: Allora, vediamo un po'. Allora, tu che hai fatto? Vedo dei documenti qua, delle richieste per la pensione o per l'accompagnamento?
1: No, no, per la pensione, per la, io lavoro ancora, tra parentesi.
0: Maria chi è?
1: Chi?
0: Maria, chi è?
1: È un'amica mia.
0: Sì. Senti, tu l'avrai, ti verrà accettata.
1: Ah, grazie.
0: Però non è subito, eh? Non
1: la lo so, vabbè, io adesso le ho fatte, anche 20 giorni, un mese, quindi non
0: no,
1: la...
0: No, ti andrà bene comunque. Ti andrà molto bene, è uscito positivo il test.
1: Ah,
0: non
1: grazie,
0: ti non ti preoccupare.
1: Grazie, grazie. Non ti preoccupare. Io ti ascolto sempre, ce l'ha sempre alla radio. Io ti ascolto, non ho mai chiamato. Ascolto da diverso tempo. Da diverso tempo.
0: A che parte ti trovi?
1: E adesso mi trovo sulla panoramica.
0: Ah, quindi vedi tutta Castellammare, Pompei, o no?
1: Sì, sì, ma io sto venendo da, diciamo, da, Peppe... da io lavoro a Cerra, lavoro.
0: Ah, vediamo. Lavori ad Acerra, ho capito. Sì. Peppe, dimmi una cosa, ma hai avuto un pochettino qua. È una mia curiosità più che altro.
1: Sì,
0: un po' di bruciori allo stomaco negli ultimi tempi?
1: No.
0: No, perché osservavo una parte un po' dolorifera della tua persona. Non so, non ho capito che.
1: Il braccio, no, il braccio che mi fa male, il
0: ma
1: braccio.
0: Perché no, ma che si è addormentato il mignolo? Che è successo?
1: No, diciamo che sono un po' di altrose, no, perché io lavoro con i frigoriferi, i cose, allora. Un po' di altrose, perché ho fatto pure per la mia figlia e sono uscito dagli altrosi.
0: Ma che mi puoi spiegare che ti comporta per curiosità?
1: A volte si, diciamo, come si infiammasse un po' il nervo e mi fa male, diciamo, il braccio, e poi come un formicolio alle punte delle dita.
0: Ah, aspetta un attimo, questo quando te lo fa? Tutti i giorni?
1: Quasi tutti i giorni, sì.
0: Tutti i giorni. Che cura ti ha dato il medico?
1: Adesso mi ha dato degli antinfiammatori.
0: E stai andando un po' meglio?
1: Ma veramente ancora li devo prendere perché io.
0: Fai prendo... la cura, fai la cura,
1: no,
0: vedrai.
1: No,
0: che
1: ma sai perché sto prendendo, perché, no, perché io prendo pure i pilli del diapete, no?
0: Certo.
1: Se lo vorrei, capito? Lo voglio mettere a posto poi il diapete e poi prendo queste.
0: Piano piano le cose tue miglioreranno, non ti preoccupare, vedo buone cose per te.
1: Grazie, Sinare, grazie.
0: Buona giornata, un abbraccio e tanti auguri di una buona fertilità,
1: grazie.
0: A livello di guadagno, eh?
1: Grazie, altrettanto.
0: Ciao,
1: Sinare.
0: Bello.
1: Arrivederci,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, caro, ciao. Ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. Sì, ma pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Salve, sono Angelo.
0: Buongiorno, signor Angelo, da dove chiama?
2: Siamo da Marigliano.
0: Da Marigliano, benvenuto. Mi dica cosa desidera
2: sapere. Volevo sapere un attimo un po' il lavoro, perché come vanno le cose.
0: Datemi la vostra data di nascita.
2: 22571.
0: Io avverto a tutti coloro che ci stanno ascoltando che questa è una trasmissione e appunto che va in onda su Radio Camaldo Listerio. In questo preciso istante stiamo in diretta, eh? Questo sì. Ve lo voglio dire.
2: Sì.
0: Allora, carissimo amico, quando sei nato?
2: 22571.
0: Vediamo un pochettino. Ma diciamo è un periodo che va sempre così colà con te, eh? Non è che c'è qualcosa di particolare. Non è che vedo proprio un guadagno proprio pessimo, assolutamente.
2: No, c'è movimento, però non riesco a concretizzare.
0: No, ma tu ce la farai, Angelo. Che cosa stavi dicendo prima? Volevi salutare, non ho capito.
2: No, volevo salutare gli ascoltatori, sei una persona molto in gamba, molto seria e dite la verità, questa è la cosa più importante.
0: Guarda, io vado sempre, io dico sempre due cose. Nella vita non si costruisce niente sulle lacrime delle persone.
2: Ma è vero, è vero.
0: Tanta gente deve capire che una cosa molto importante è che bisogna essere spontanei.
2: Sì, questa è una cosa bella, è vero.
0: E sinceri, perché oggi abbiamo bisogno di sincerità.
2: No, ma oggi ha cominciato alle donne, io proprio veramente vedo, non ho più fiducia perché non si capisce niente.
0: Ma c- guarda.
2: Ma non, non sono tutto nel buon pasce, ci mancherebbe.
0: Bravissimo,
2: tante
0: bravo.
2: Brave ragazze pure, ci mancherebbe.
0: Fa piacere che stai parlando così. In un, su un albero ci possono stare 20.000 marce, ma il resto deve essere buono, che diavolo. Se no veramente dobbiamo, dobbiamo farci preti qua. Allora, cioè nel senso dico, cioè se tutte sono così, che senso ha poi sposarsi o no?
2: Sì, è vero, che poi io
0: cioè, il fatto di quella di Mondolo Superiore che tanto ne abbiamo parlato, ti voglio spiegare una cosa in diretta a tutti voi. Il ragazzo di questa persona stava imbarcato per fare i soldi, per si sposare quando torna.
2: Ma il problema, sapete qual è? Scusate se vi interrompo. Cioè, bisogna essere chiari nella vita. Se una persona non ci sta bene, deve pigliarsi in giro. Cioè, allora dice, non sei il ragazzo per me, è inutile pigliarsi.
0: Perché amplificare?
2: Ma anche il tradimento, che siamo tutti sotto al cielo, siamo tutti pure io.
0: Sì,
2: per
0: Però alla
2: fine, ciò che conta è la verità. Dici, non mi stai buono. Non è, cioè, se no si crede illusioni, si vede... E alla fine poi la cosa...
0: Cioè, non mi trovo bene più con te, basta.
2: Senza problema, non mi ha messo tranquilli nella vita. C'è un'altra cosa, quindi vedete un miglioramento del lavoro.
0: Io vedo un cambiamento e un miglioramento anche perché...
2: Ah, io sono stato al nord, vedete che mi devo realizzare qui al sud.
0: Allora, ascolta, io vedo una realizzazione di un cambiamento. Già, questo cambiamento già è avvenuto?
2: No, io sto lavorando molto qui a Napoli, sono nel campo immobiliare, però sì. Chiaramente volevo capire un attimino se...
0: Allora, io per il momento non vedo spostamenti, per essere preciso, però... Nel futuro ci saranno dei cambiamenti, il futuro può essere pure qua a 10 anni.
2: Ma mi vede una persona positiva che si realizza il matrimonio?
0: Ci sarà un Carmine, non lo so, una persona o di nome Carmine o Garofalo, non ho capito come si chiamerà, questa persona ti aiuterà moltissimo in un cambiamento che dovrà avvenire nel futuro.
2: Le persone con cui collaboro sono affidabili come...
0: Allora, vediamo un attimo, però un attimo solo, è una cosa un po' particolare perché mi occorrerebbero le date. Vediamo una cosa proprio, diciamo un po' in generale.
2: Sì, vabbè, perché tengo la blomba di persone, però...
0: Sto vedendo una...
2: Grazie.
0: Quando non si lavora in armonia è la cosa più brutta.
2: È vero.
0: È come stare in casa con la propria moglie e non andare d'accordo. Esatto. Ci sta qualcuno, però per il resto è tutto ok. Ci sta una persona un po' falsa, una sola però.
2: Non sapete chi è questo?
0: No, perché non ho le date. Poi mi chiami in privato, al limite siamo più dettagliati. Adesso è uno spazio dato a tutti gli ascoltatori.
2: Ah, vabbè.
0: D'accordo.
2: Ma
0: però sono bravi, devo dire. Cioè, ce ne sta uno, non è che ti fa del male, oppure... Però non è sincero.
2: Ma proprio te ne accorgi, col tempo, cioè uno se ne accorge che alla fine...
0: Non è sincero, però non c'è, diciamo, una persona che fa truffe, queste cose, cioè no, stai sereno su questo.
2: Un'altra cosa, in amore, come vedete, sono...
0: Vai avanti, che tu tieni una vita davanti, figlio mio.
2: No, ditemi una cosa, chi deve puntare, perché io sono troppo incasinato, come al solito.
0: Che
2: come vedete, in amore, come...
0: Ma tu in amore, guarda, questo è un altro ramo, mi dovresti dare la data della persona che ami.
2: No, attualmente sono libero, però tengo una marea di amicizie, non so mai quale scegliere.
0: Allora ti posso dare una risposta?
2: Ditemi,
0: devi stare a sentire al tuo cuore. Cioè, perché io non posso, ti spiego subito, io non posso vedere la persona senza le date. Cioè, io apro le carte, le carte, e io l'ho spiegato già varie volte, hanno bisogno di un codice. Il codice, sai che cos'è? È la data di nascita. Se tu, per esempio, dici, io ho due persone, una è nata, allora io metto in confronto e vedo quale fa meglio per te. Però aspetta, figlio mio, questa è una decisione che devi prendere tu nella tua vita.
2: Scusate, ma vedi una realizzazione matrimoniale? Perché prima volte mi chiedo...
0: Andrai benissimo, ho detto. Cioè, per questo non ci saranno problemi, andrai bene. Però è chiaro, devi aprire molto gli occhi. Oggi, oggi come
2: no,
0: oggi...
2: No, oggi sto con oggi riguardando che le donne vanno
0: sempre... No, ma non sono tutte uguali, non abbiamo già detto
2: l'altra, l'ultima cosa, perché andiamo a perdere tempo.
0: Ti voglio bene, ma ti devo lasciare perché abbiamo rubato molto spazio. Mi chiami dopo, d'accordo?
2: Buon lavoro, grazie, grazie, Gennaro, ciao, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao.
0: Un programma a cura di Gennaro Dauri e del Biase.

1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per

0: ristoratori di Oliveto Cetra, di Condursi, di Colliano e di tante altre zone, insomma, là vicino, che poi devo dire che fuori dove c'è l'entrata di Condursi Terme si mette sempre un signore a vendere delle salsicce, ma quanto sono buone con quel pane che fa, ma
1: sì, è vero,
0: io non dico bugie, signora,
1: è vero,
0: un signore che è molto bravo e simpatico, io non mi ricordo il nome, comunque lo salutiamo. Avete dei bei localetti, non sono belli esteticamente, ma si mangia bene. Mandiamo un saluto a tutti gli ristoratori, ripeto, perché tutte le, il turismo è importante per il paese.
1: Sì.
0: D'accordo? Allora, sì. Signora, vediamo un pochettino. Quando siete nata, tesoro mio?
1: 12.08.67.
0: Un attimo. Allora. Ah. Da quanto tempo mi ascoltate?
1: È da quando viaggio in macchina per andare al lavoro, è un annetto circa.
0: Allora, suo marito quando è nato, signora?
1: Allora, il primo aprile del 66.
0: Ma voi siete nativa di Condursi o di Napoli, mi scusi?
1: Di Napoli.
0: Perché io, a me mi esce che lei è napoletana.
1: Sì, sono
0: come
1: napoletana.
0: Come mai state a Condursi, signora?
1: È perché mi sono trasferita 5 anni fa.
0: Ecco, infatti, perché vedevo che lei era di origine napoletana.
1: Sì, sì, sì.
0: Suo marito è rappresentante?
1: Sì.
0: Che prodotti, signora?
1: Per la casa, tutto quello che serve per la casa.
0: Io la vedo triste a lei, signora, mi creda. La sì. Vedo molto triste. Non la vedo né contenta né soddisfatta di niente.
1: È vero.
0: Tesoro mio, perché stai in questa forma apatica? Perché stai in questa... Dimmi la verità... Ma non ami tanto tuo marito? Qual è questa paura?
1: No, perché ti vedo molto
0: depressa. Sulle carte
1: sì,
0: parlano di molto depressa. Devi sorridere alla vita, ma perché sei così giù?
1: Perché ho perso una persona cara.
0: Ma chi era il tuo papà?
1: La mia mamma.
0: La mamma? Sì. Lo so, un bacio. Un bacio sì, grande. Sì. So che vuol dire questo dolore, lo so,
1: sì.
0: Lo so. Anna chi è?
1: È mia mamma.
0: Proprio la mamma, infatti sulle carte è uscito proprio il nome.
1: Sì.
0: Tesoro, la vita continua, tutti per i genitori sono nati per morire. Lo sai, no? Cioè, un domani che anche noi saremo genitori, purtroppo è la vita. E la vita che cos'è? È un fiore, nasce, cresce e muore. È come una bella canzone che inizia e poi c'è la fine. In tutte le cose c'è l'inizio e c'è la fine. Purtroppo è così, è una legge divina che noi non possiamo cambiare. Però i morti, io l'ho detto già in altre edizioni, faccio una cosa, non vogliono vedere. Per esempio, la mamma tua che sta sicuramente nelle braccia del Signore non vuole vederti in questo stato. Perché soffrono i morti quando vedono i propri figliuoli che soffrono come stai soffrendo tu. Perché non stando bene tu non fai stare manco bene a tuo marito.
1: Sì, è vero.
0: E stare in questo... Tu ti devi fare aiutare, amore mio. Ti voglio un sacco di bene. Se vengo qualche giorno a Condursi, ma solo per salutarti, ti voglio dire una cosa. Fatti aiutare da un piccolo medico che si chiama o psicologo. Perché tu c'hai un po' gli equilibri tutti spostati all'interno. Lui te li mette a posto. Devi sorridere alla vita. Tu che stai in mezzo ai fiori, là, all'aria buona, mettiti a fare qualcosa fuori tempo, magari ecco, con tutti quei bei paesaggi, panorami che si vedono, delle pitture, qualcosa per perdere un po' di tempo, distraiti, cioè stando così vai a soffrire dentro di te e starai molto male. Anche perché quando uno sta nel tuo stato apatico, depressa, tutte le cose che amava prima non le ama più. Per esempio, tu una volta eri molto innamorata delle tue cose, mettevi a posto la casa,
1: sì,
0: non fai più nulla.
1: Bravo, bravissimo.
0: Ti metti là e aspetti che le cose cambiano.
1: Bravissimo,
0: Madonna, ma se non le cambiamo noi le cose, da sole è come il lavoro. Io non lavoro, sto a casa, aspetto che il lavoro viene a bussare alla mia porta. Ma se io non lo vado a trovare, non viene, così è la tua stessa situazione. Alzati da quella sedia, reagisci! Ti devo dare uno sprono, sennò tu farai, cioè ti finisci a indebolì. Però stai a sentire, vai da questo medico. Non è il medico dei pazzi come tutti pensano. Lo psicologo mette a posto gli equilibri di una persona. Stai a sentire Gennaro Dauri, che di esperienza in questo settore

0: radiofonico e di cartomanzia retina, e tu hai bisogno di un supporto, tesoro, un supporto medico, non di cartomante, un supporto medico.
1: Medico.
0: Assolutamente.
1: Okay. Mi dici qualcosa sul lavoro di mio marito?
0: Beh, vediamo un pochettino. Lui cambierà.
1: Pure cambierà? Per...
0: Sì, sì.
1: Perché infatti ha intenzione di cambiare, volevo sapere proprio questo.
0: No, cambierà. Mi fa piacere che Radio Camaldoli l'ascoltate anche a Contursi, anzi sono stato anche verso la zona di Oliveto Citra, mandiamo un saluto al signor Carmine, responsabile di un bellissimo locale che si mangia benissimo là, a Taverna, come si chiama, molto bello. Mandiamo anche un saluto all'altro amico che si trova, ristorante Roma, mandiamo un saluto a tutte le persone che si trovano in quella, a Paolo, Paolo che c'ha una bellissima pizzeria e paninoteca. Io sono molto goloso, signor, come dobbiamo fare? E quando vengo in quelle zone, mi dovete credere, mi rilasso, perché là è un posto di paradiso.
1: Sì.
0: Ve lo giuro, signora.
1: Sta bene, sta bene.
0: A Napoli non si può più stare, signora.
1: Infatti.
0: Signora, ma non è per... Signora, Napoli era bellissimo. Mi ricordo quando il mio povero papà, che non c'ho più, mi portava sempre a bere l'acqua di Mummarella. Sarebbe un'acqua minerale che aveva un sapore unico. Lo mettevano in quelle anfore. Ma che bel sapore che aveva. Mi dovete credere. Mancano molto queste cose. Poi venne il colera a Napoli, tante di quelle cose. Purtroppo, purtroppo, purtroppo... Speriamo che risorga dai nuovi governi, da tutte queste nuove situazioni. Speriamo che Napoli veramente rifiorisce, perché è la più bella città del mondo. Sì. Io non rinnego la mia città. Signora, tiratevi su, che le cose miglioreranno. Io vedo un cambiamento che farà suo marito, signora.
1: Sì, e andrà, come andrà?
0: Andrà all'inizio male. Purtroppo io vi devo dire come vedo.
1: Sì.
0: Con il tempo però andrà bene, migliorerà. All'inizio non vi impressionate, andrà male. Io vi devo dire la verità.
1: Ok.
0: Non andrà molto bene all'inizio. Signora, ogni cosa che si coltiva dobbiamo aspettare,
1: certo,
0: per avere i frutti.
1: Bisogna aspettare, sì.
0: Signora, fatevi aiutare. Non mi fate mettere un pensiero, vi voglio bene.
1: No,
0: fatevi aiutare.
1: Ok.
0: Va,
1: va
0: bene?
1: Grazie.
0: Signora, permettete, posso dedicare una canzone?
1: Prego, sì, come
0: io,
1: no.
0: Una canzone che veramente tengo al cuore, però un attimo solo, perché siete troppo brava, mi piacete come... Un attimo, se la trovo un secondo solo, abbiate cortesia. Sì. Signora, io... Una canzone che si chiama Ami, tre parole.
1: Sì. Ah, sì.
0: Però la voglio trovare, è una canzone... francese, molto bella. Poi vi voglio anche dire una cosa molto importante. Voglio dedicare queste tre frasi.

0: parole. Tu pensi di aver costruito. Ma cosa? Però devi sapere una cosa, alle volte i sogni diventano realtà. Sii dura nella tua vita, non ti fermare al primo temporale.
1: È stato un grosso temporale.
0: Mi raccomando, non ti fermare su in questa abitazione a guardare, a sederti su una sedia o su un divano e a guardare sempre la televisione che fa. Oggi io devo dire una verità, i telegiornali io non li voglio più guardare perché sento delle cose fuori dalla norma, fuori dalla norma. Il fatto di quel rumeno a Napoli che ha messo un bambino di 2 anni a chiedere l'elemosina, ma dove siamo arrivati, signori miei? Un rumeno che io non sono un razzista, però signori miei, un bambino di 2 anni che lo picchiava perché questo bimbo di 2 anni doveva chiedere l'elemosina, una cosa che mi ha toccato dentro, mi dovete perdonare, non c'ho niente contro nessuno, non sono un razzista, però signori miei, dove siamo arrivati? Tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Aspettare, pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno signora.
2: Buongiorno, vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Vola, colomba bianca, vola.
2: 31, 388.
0: Allora, un attimo solo, perché qua, vediamo un po'. Portala tu.
2: Vuole sapere anche la data di nascita di lei?
0: Aspettate, signor, fatemi una cosa a volta, una coscia a volta, ricevo un ordine quando mi ha macelleria, una coscia a volta, un minuto, vediamo un attimo, ma chi sei Rubini, chi è nessuno aglione, Antonio chi è?
2: Mio figlio.
0: Chi è Antonio, ho detto?
2: Mio figlio.
0: Ah. Allora, ma chi sei, perduta la chiocca propria?
2: Bravo.
0: Non mangio, non bevo, non... Perché sei, signora, ma non vi dico, ma...
2: Alla fonte è femmina.
0: Sei sempre ritta a Napoli, no? Per un po', sta diventando fissa.
2: Bravo, sei bravo.
0: Signora, però vi posso dire una cosa?
2: Sì.
0: Io non sono contro di voi, per carità.
2: No,
0: però
2: no,
0: vi
2: no.
0: Voglio dire una cosa.
2: Sì.
0: Quando i figli si distaccano dall'ombelico della madre natura che lei, praticamente, la mamma che l'ha creata, è nata vita a parte, signora.
2: Bravo.
0: Secondo me lo dovete lasciare stare. I figli vanno contestati quando vengono una brutta vita, tipo alcolismo, tipo droga, eccetera, eccetera.
2: Vai.
0: Oppure altre cose.
2: Sì.
0: Però nelle scelte...
2: Lo vedo soffrire, perciò...
0: Signora, questa donna ci tiene molto per suo figlio. Se ne approfitta, questo è il dilemma, per il bene forte che gli dà vostro figlio.
2: Bravo.
0: Devo andare in un maccarone, come diceva Anna.
2: Bravo. Non si può, cioè... Non torna con mio figlio questo.
0: Signor, allora, il discorso è chiaro, quarta parola. Il discorso è questo, le cose si aggiusteranno nel tempo. Vi dico questo, vostro figlio è molto innamorato, sta soffrendo per questa situazione. Però vi dico questo, da quanto tempo hanno fatto chiacchiere?
2: Una settimana.
0: Sa conge. Sì.
2: Ma lei, cioè noi...
0: Ma perché sotto sempre da stulietta vostro figlio? Vuoi trovare una indulietta? Cioè sta depressa?
2: Non lo so, io penso che, non lo so, che l'ha trovata mio figlio, non lo so.
0: Signora, non ha fatto niente di quello che potete pensare voi, è solo innamorata.
2: Sì, io lo so che è innamorata, però è una donna, l'ha fregata, no?
0: Non è che l'ha fregata, signora, diciamo che ha conosciuto vostro figlio, ha giocato un po' con i sentimenti e se ne è appropriati sta cosa, e lo comanda e lo pilota, però...
2: Però questo stai quando ha di mazzicarte.
0: Eh?
2: Stai quando ha di mazzicarte questo.
0: Signora, guardate, io sono convinto di una cosa, che a parte che a me questa persona non è che non mi piace, però il suo modo di agire io lo vedo un pochettino che a me non mi piace, è anomalo, ecco, diciamoci la verità, perché vostro figlio è troppo buono di cuore,
2: bravo, bravo.
0: Quando mette i sentimenti li mette davvero.
2: Ci credo, sì.
0: Signora, ma dice, ma verità, ma questa, mi dice la verità, sta sì, creatura sì. Arrosciuta.
2: Non lo so neanche io, era una grande amica, frequentava la mia casa e ci è caduto con mio figlio, solo questo posso dire.
0: Ci è caduto proprio con una pera secca.
2: Sì,
0: vero.
2: Mamma
0: mia, una pera secca.
2: Però vengo con figli, mi passano con una tua.
0: Che mi piace, cioè la pera secca o la faca secca? Io dico che sono... Comunque, signor Ciacaruto con manapera secca, che è innamorata. Signor, faranno pace però, non vi preoccupate, anche se io non accetto, non mi piace il carattere di questa persona. Vabbè, questa è una mia opinione che non conta
2: niente. No, neanche perché... a me, siamo d'accordo entrambi.
0: Un bacio, vi voglio bene.
2: Arrivederci.
0: Buongiorno, signora.
3: Sono Giovanna.
0: Ciao, tessoro, dimmi.
3: Allora, sono nata il 27-6-76.
0: Sì. Allora, vediamo. Già, diciamo da Gennaro d'Aprile, te ne ricordi oro,
3: no? Ti seguo da una vita.
0: Come?
3: Ti seguo da tanto tempo.
0: Tesoro, siamo invecchiati insieme allora.
3: Io ho 31 anni.
0: Sì. Io ho qualcosa in più, ma però insomma non è che so vecchio.
3: No, tu sei una persona grande dentro.
0: Grazie, tesoro, non è che sono grande, sono vero. Questa è la differenza fra me e la sciamba sta. Sono grande dentro. Io non voglio parlare

0: e degli altri, perché da Gisavrata ha già sentito troppo, di cotte e crude. Ognuno lavora con il proprio verbo, però non stiamo a fare una lotta, perché è la cosa più brutta. E già questo mestiere, chiamiamolo mestiere, l'hanno offeso, ma l'hanno distrutto comunque. Hanno fatto di carne e macelle che lavanno a Marche con tutto il resto.
1: Guarda, io
0: non so come possono esistere dei serpenti così velenosi, io non lo so, per truffare tanti soldi alla povera gente, io non lo so come fanno ad esistere certi serpenti velenosi.
1: Guarda, io ti devo dire che ho sempre sentito certe cose, non ho mai chiamato nessuno.
0: Ma tu hai visto il pane casereccio, capisci? Quando uno vede il pane casereccio, va... lo compra,
1: è vero.
0: Lo mangia, lo consuma. Gennaro D'Auria, non voglio dire che è un piezzipana, però voglio dire solo una cosa, che io quando vedo il cart indirizzo la gente a buoni posti e cerco di capire il problema che c'ha l'individuo. Per esempio anche tu c'hai una voce dolcissima, sei molto dolce, si sente dalla voce. Tesoro, dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Guarda, io sono un momento un poco... diciamo,
0: per amore?
1: Diciamo per amore è una cosa a parte, però in questo momento la cosa che pesa di più nella mia vita è il lavoro.
0: Lavoro, vediamo un po'.
1: E sono molto avvilita.
0: Vediamo, non ti rammaricare. Da dove chiami?
1: Da Napoli, proprio Napoli a Arenella.
0: Ma tu lavoravi su qualche ufficio?
1: No, io ho collaborato...
0: non puoi dire, guarda, perché è una radio aperta questa, è pubblica. Sì.
1: Ti posso dire, ma io non ho problemi perché faccio una cosa anche abbastanza interessante.
0: Certo.
1: Ho collaborato con una casa editrice che non è di Napoli, è di Milano.
0: Ah, di Milano, sì.
1: Poi questa collaborazione, diciamo, non è che è andata bene perché essendo piccoli loro mi hanno fatto aprire una partita IVA.
0: Ah.
1: E da quando ho aperto questa partita IVA, diciamo che sto un po' in difficoltà.
0: Capisco, perché poi vengono tutte le tasse dietro, là ci vuole un mare di soldi, non me lo dire a me, tesoro, capisci quando uno c'ha una partita IVA?
1: Io prima non avevo idea, adesso capisco il cosiddetto della partita IVA.
0: Lo so, ma purtroppo bisogna rispettare il lavoro e l'IVA e l'IVA, cioè capisci?
1: Sì, sì, sì,
0: quindi,
1: bisogna... Su questo sì, io sto soltanto aspettando che il lavoro incrementi un po', diciamo, è un momento pieno di spese.
0: Vediamo un po' le carte. Sì. Dammi la data.
1: 27/6/76.
0: Ma sì. Guarda, fai passare questo periodo, anche tutta l'estate, ma piano piano le cose si metteranno a posto. Purtroppo le tasse vanno pagate, non c'è niente da fare.
1: Sì.
0: Non c'è niente da fare e bisogna pagarle, perché sennò viene la chiusura dell'esercizio.
1: Sì, no, io spero di non arrivare a questo.
0: No, ma non ci arriverai, tesoro mio, no.
1: E anche lo studio, perché io mi mancano 5-6 esami per laurearmi. Per fare
0: allora, io vedo positività a partire dal 2010, la verità. Mi devi perdonare se dico questo.
1: Sì.
0: Passeranno degli anni per raccogliere i frutti. Il picco massimo io lo vedo la metà del 2010, il picco massimo,
1: Va bene.
0: Io sto parlando del massimo,
1: sì,
0: cioè,
1: sì, sì.
0: Però non è detto che tu 2009... cioè tu non andrai bene, cioè tu andrai bene anche nell'anno 2009, chiaramente.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Non ti preoccupare. Ti voglio dire una cosa, mi puoi dire Giuseppe chi è questo Giuseppe che mi
1: esce? Giuseppe è il figlio di mia sorella, mio nipotino di 3 anni.
0: Ah, ecco, forse l'hai preso in mano ieri?
1: Sì, proprio qua è stato a casa.
0: Ah, perciò c'è uscito anche... subito, perché le presenze ultime
1: sono tante, le presenze, lo so.
0: Senti cara, che ti devo dire, io ti auguro veramente, sei una donna molto preoccupata in questo momento, però passerà questo brutto periodo.
1: Sì, passerà, io per me e per tante altre persone a cui voglio bene.
0: Non ti preoccupare, io dico Dio ci darà la forza.
1: Sì.
0: Pregate un po' di più tutti quanti. Preghiamo, signori, perché è importante aver fede in Dio. Oggi si sta perdendo anche quello.
1: È così. Gennaro, io mi è venuto una botta di pianto prima, quando tu hai detto di quel bambino di 2 anni.
0: Ti giuro, l'ho sentito su Studio Aperto, su Italia 1, ho sentito questa notizia.
1: Infatti, una cosa proprio che mi ha colpito.
0: È un telegiornale di Studio Aperto che a me piace tanto.
1: Sì, io poi peraltro seguo pure io tutti i giorni i telegiornali e anche io stavo prendendo la decisione, diciamo, di non sentire più.
0: Ma tu ti rendi conto? Ma come si può essere? Cioè, ma... Guarda, io se non tenesse una lira, ma fosse mangio l'evra, scusami l'espressione, miezza a terra. Ma non mettesse mai un creatura in Ruianna a chiedere alle mosse. Ma non solo questo, l'ha riempito di botte.
1: Mamma mia.
0: E poi i carabinieri, la polizia, stanno cercando questo bimbo, insieme a una convivente, là, chi era, non ho capito bene, una che stava con sto rumena. Cioè, ma roba arrivata, un creatura in 2 anni.
1: Questa è una cosa proprio di
0: è una vergogna totale, sanno mettere scorno sta gente.
1: Sì, sanno mettere sullo scorno, Gennà. Sì, io bisogna pregare anche per questo.
0: Alle volte perdo pure io la fede, mi devi credere. Perché dico come fa a permettere a sta gente si comporta in questo modo? È una luta propria. Che sia rumena, che sia brasiliana, che sia italiana, che sia napoletana, chi ha fatto ha fatto, fa schifo.
1: Sì, Gennà. Purtroppo dobbiamo come dire, noi che capiamo queste situazioni, cercare di non perdere la fede, perché proprio noi
0: non è che voglio perdere, però tesoro, ma ti rendi conto, cioè ogni telegiornale che guardiamo ormai è diventato di moda buttare sotto in persona gli ubriachi, a farsi furti nelle ville delle case, ammazzò un padre che chiude la propria figlia per 20 anni, non so quanti, cioè quando teneva 18 anni, mo che ten 40 anni ha chiuso sotto la candina, sotto scandinata, ha messo pure un cinta fatto dei figli. Ma tu non lo guardi il telegiornale?
1: L'ho visto stamattina, sto fatto.
0: Cioè, ma com'è possibile? Tanto che è asciutto, tanto che l'hanno scoperto i carabinieri e polizie sto fatto, perché chi sta pigliata sta figlia sotto la candina perché si sentiva male, l'ha portata in ospedale.
1: Madonna, certo.
0: La segretata, cioè sotto la chiusa, ma ti rendi conto che è una lotta?
1: Mamma mia, certo, peggio di così gennaio.
0: Nostradamus riceve una cosa, verrà la fine del mondo, ma secondo me è già venuta la fine.
1: Sì, è questo è la fine, la fine dei rapporti, dei sentimenti, dell'amore, la fine di questo è la fine del mondo.
0: Ma stiamo scherzando, non c'è sta più, guarda, non c'è più pudore. In nessun, cioè oggi per immagini di muri in terra, la gente ci passano per coppa.
1: Infatti anche a Roma è successo sto fatto.
0: Ma come si può fare? Ma guarda, fatelo bimbo, ma
1: su quello guarda, ho avuto un attimo proprio
0: Io mi sono sentito proprio male dentro. La città, quella persona, guarda, che quando Stefano Mussolini faceva una cosa buona, perché quello era un buon esempio. Oggi c'è troppo benessere.
1: È vero.
0: Di quello che uno può, quella. Bisognerebbe fare delle cose un po' diversamente.
1: Bisognerebbe un pochettino usare la forza, diciamo, non forza tipo violenza, la forza delle decisioni per prendere le decisioni.
0: Ma non è possibile vivere in questo modo. Qua dobbiamo pure aver paura di uscire fuori dal cancello che ci possono investire. Cioè, ma tu ti rendi conto? Cioè, una volta a via Caracciolo, scusami, si poteva camminare bella, tranquilla, e se ne muove e guarda a destra, a sinistra. Cioè, non diventa più una sciuta, diventa un esaurimento.
1: Infatti, io ieri sono andata un attimo al Vomero, che volevo andare a fare un giro, così, per prendere un po' d'aria. Mi sono dovuta nascondere in un garage perché c'erano due ragazzi sul motorino che mai avevano puntato.
0: No, ma oggi fa paura, tesoro.
1: Fa paura.
0: Pure Roma è cambiata, non solo Napoli.
1: Io ci vado spesso a Roma e devo Roma dire che è veramente un caos anche lì.
0: Drogati di notte sotto le case, l'hanno macello, fanno, abbiamo visto, abbiamo. Io seguo molto le televisioni di Berlusconi, fanno delle bellissime cose.
1: È vero.
0: Bei servizi, ben accurati, veramente.
1: Hai nominato una persona che io in qualche modo, insomma, sto cercando un pochettino di fare anche qualcosa di. Non di fare qualcosa di.
0: È stato un uomo capace, diciamoci la verità. Signori, non ve la prendete, però ci avete rovinato. Lasciamo stare. Non mi fate parlare, io non voglio parlare di politica, io non sto. È una mia opinione, rimane mia personale, poi ognuno c'ha il suo.
1: È un discorso anche abbastanza lungo perché.
0: Voglio dire una cosa: non stiamo nella par condicio, non stiamo. Ecco, fuori dalle leggi, questa. Perché qua stanno puntate chi mitraglia in mano.
1: Gennà, sapessi che cosa ti potrei raccontare delle cose assurde.
0: Lo immagino, lasciamo perdere.
1: Però noi andiamo avanti e vediamo di fare qualcosa.
0: Io spero solo una cosa, che se Napoli aumenta le sue prestazioni a livello di tutto, il turismo comincia di nuovo a crescere e ci sarà un passaggio mano a mano di soldi, si incrementerà, ma un turista sa paura di venire a Napoli.
1: Guarda, quel, qua abbiamo il nostro petrolio è il turismo, sono i beni culturali, l'arte che abbiamo, che è il nostro petrolio.
0: Lo so, tesoro.
1: Speriamo che lo capiscono questi qua, i nuovi. Vediamo.
0: Va buono, d'accordo.
1: Va buono, Gennaro, ti abbraccio.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Un bacio forte.
1: Grazie a
0: te. Ti ringrazio, ciao.
2: Ah. Ora in onda. Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria. Ascoltatori di Radio Camargo Misterio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camargo Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Ciao Gennaro, io mi chiamo Gennaro come te, sono un giovane attore, ti ho chiamato l'altra volta per farti complimenti, sono sempre sul Napoli-Roma e ti stavo sentendo.
0: Uè, tu sei quello che lavora a Canale 5, mi pare?
1: No, non lavoro a Canale 5, ah. lavoro a teatro, sempre complimenti.
0: Ah, sì, come stai?
1: Benissimo.
0: Sì, mi ricordo.
1: Grande Gennaro.
0: Ci siamo sentiti quasi un mese fa,
1: bravo, sì, ti volevo fare i complimenti, poi è caduta la linea, insomma, sempre il numero uno, Gennaro. No, spero di poterti invitare a teatro quando sono a Napoli.
0: Senti, sicuramente quando ci sarai mi farai una telefonatina di breve.
1: Non ti preoccupare.
0: Mi chiamerai e io ci verrò volentieri.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio, sempre in bocca al lupo, sempre grande.
0: Tanti auguri a te.
1: Non mi faccio fare una veggenza perché non ho neanche il tempo, però mi faceva piacere salutarti.
0: Un abbraccio e io ho ammirato molto il tuo gesto, grazie.
1: Ciao caro, un bacio.
0: Ciao. Allora, signori miei, abbiamo la prossima diretta. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, salve.
2: Salve.
0: Con chi parlo?
2: Sono Alessandra.
0: Ciao Alessandra, da dove chiami?
2: Da Maddaloni,
0: benvenuta. Dammi la tua data di nascita.
2: 4783.
0: Vediamo un pochettino. Pasquale chi è?
2: Il mio fidanzato.
0: Vediamo un po', vedo un disastro qua, tesoro mio. Come mai? Sì. Non vai d'accordo con Pasquale?
2: No, ultimamente non tanto.
0: Ma perché? Che cosa pensi? Pensi che ti abbia tradito?
2: Anche.
0: No, io non vedo tradimenti qua. La giornalista chi è, scusami?
2: Non so.
0: Eh?
2: No, non conosco nessuna
0: giornalista. Che lavoro fate voi?
2: Io lavoro in un ipermercato.
0: Sì, no, perché vedo qua, forse c'è stata qualche ripresa alla televisione, vedo qua una giornalista, non so cosa, guarda, sì, una cosa anche del passato, non è una cosa proprio di adesso, eh?
2: Ah, no, non
0: so. Non ricordi?
2: No.
0: Allora, cosa vuoi sapere su questo Pasquale?
2: E comunque se la storia continua oppure fin da qua.
0: Stesso, però ti devo dire una cosa.
2: Sì.
0: Tu l'hai mai tradito? La verità, perché ci ha già vista?
2: No, perché io avevo già una storia in precedenza.
0: Ma tu hai continuato a scivere con questa persona, figlia mia?
2: Sì.
0: Tu l'hai riempito di corna a questo ragazzo, no? Lui non ti ha tradito, Pasquale. Come la mettiamo?
2: Ma lui comunque me l'ha lasciato.
0: Ma dimmi una cosa, ma tu hai chiamato forse per mettere la tua coscienza a posto? È normale che ti ha lasciato.
2: Ma lui non lo sa.
0: Non lo sai perché ce l'hai nascosto. Però Pasquale non è strunzo. Pasquale qualcosa ha visto anche in te. C'è uno scontro caratteriale che non va, tesoro mio. Qua è uscito uno scontro caratteriale. Purtroppo è caduta la linea, mi dispiace. Questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10. Con noi questa sera in studio c'è l'amica Anna, appunto l'amica Anna che diciamo è stata veramente così forte perché nella sua abitazione, infatti noi abbiamo una registrazione che parlava dell'amica Anna, Anna da Ercolano. Sono le ore 01:10 e noi vi possiamo garantire che quest'ospite stasera l'abbiamo qui in radio. Infatti Anna, in breve sintesi, cioè tu già
3: hai spiegato un pochettino quello che è successo in casa tua, però per chi si fosse messo in sintonia, dacci qualche dettaglio, diciamo un pochettino quello che ti è capitato, così magari facciamo sapere a chi si è sintonizzato appunto su questa emittente per la prima volta di quello che è accaduto nella tua casa realmente. Forza, sentiamo dalla tua diva voce. Sì, raccontiamo un po' in casa tua cosa è successo. Sì, in casa tua. Buonasera.
4: Buonasera a tutti. Sono la signora Anna.
3: Anna, quanti anni hai? È importante per chi ci ascolta.
4: Sono una mamma di 5 figli e ho 43 anni. Ed era un pomeriggio,
3: sì,
4: d'estate, il mese di giugno,
3: sì,
4: verso le 5, io stavo seduta sulla balconata,
3: sì,
4: e niente, io sentivo un profumo così bello, poi all'improvviso sentì un grande freddo e venne l'amica di mia figlia, mi chiese: signora Anna, ma lei non si sente bene? E io gli risposi: ma non lo so, mi sento strana. Poi ci siamo seduti un'altra volta e io sentivo di nuovo questo profumo e chiesi a Tiziana: Tizia, cosa ti sei messa addosso? Profumo, deodorante, perché sentivo questo gran profumo? La ragazza mi rispose: no, non mi sono messo niente. Poi all'improvviso mi sentì come attratta da una cosa. E niente, sul vetro ci stava un'immagine. Io dicevo: ma è vero, non è vero? Non mi rendevo conto. E poi sentivo una cosa strana, così all'improvviso io ho visto l'immagine della Madonna e chiamai la ragazza, chiesi: Tizia, ma tu vedi quello che vedo io? E la ragazza si mise a piangere e andò a chiamare la mamma. E così venne la mamma, scese giù al palazzo a fare tanti gridi, eccetera, e si fece una grande folla.
3: Certo, Anna, poi? Cioè, in poche parole, deconformiamo la cosa, poi infatti l'amica Anna non vuole cimentarsi ad andare avanti con questa storia, in termine che cosa è successo? Sì, diciamolo agli altri.
4: E niente.
3: Cioè, Anna, spieghiamo un pochettino questa apparizione della Madonna. A parte sono venute molte persone in casa tua, volevano sapere.
4: Migliaia di persone.
3: Vai Anna, non ti preoccupare, è un po' emozionata, dovete anche capire perché lei, diciamo così, sono cose molto personali, molto riservate, però lo fai per la radio, forza.
4: Dai
3: Anna, forza.
4: E niente, vennero degli giornalisti, fotografi, e mi fecero delle domande e...
3: Poi cosa accadde? Cosa accadde? Venne la scientifica, mi suggerisce tua figlia, è vero?
4: Sì, è vero. E niente, pulivano il vetro per vedere se era vero, non era vero. E sacerdoti, e loro mi dissero che era l'Immacolata Concezione.
3: E cosa accadde più, scusami?
4: Niente, mi pulivano sempre il vetro e con il polivetro, l'alcol per vedere se se era una pittura, era una cosa, invece niente. L'immagine rimaneva sempre lì.
3: Va bene. Allora, grazie.
0: Un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
2: Sono Alessandra.
3: Sì, Alessandra da dove?
2: Da Caserta.
3: Ciao Alessandra, ma era caduta la linea?
2: Le batterie scariche dei cellulari.
3: Ah, ecco, era un po' strano. Infatti. Alessandra, perché hai tradito questo ragazzo tuo? Ti sento una persona così buona di cuore, ma perché hai fatto sta stronzata?
2: Non lo so, Gennaro, perché probabilmente era una storia che già avevo prima.
3: Lo so, ma però, allora, io sono con te nel fatto, se io semino... e cresce una pianta, dobbiamo curare sta pianta, non è che mi metto a vedere altre cose, cioè tu sei ritornato indietro, non potevi mai costruire con Pasquale, perché Pasquale a te ti voleva bene, hai fatto scucciare, diciamo la verità, una parte di tutto questo discorso che è successo, il fatto che Pasquale ti ha lasciato, a causa sei proprio tu, figlia mia, guarda, purtroppo è la verità, ricordati una cosa, che chi sbaglia paga. Tu hai sbagliato perché deriva la pace e non hai saputo conservare.
2: No, anche perché lui mi diceva di avere già un altro impegno,
3: no,
2: però
3: tesoro,
2: che dovevo aspettare.
3: Aspetta, non dobbiamo mettere le coscienze a posto. Pasquale non aveva nessun'altra femmina, eh? Cioè tu lo sai che Pasquale non aveva nessun'altra donna, mi diceva.
2: No, lui mi ha detto che aveva un impegno, che però doveva aspettare un po' di tempo perché lui la lasciasse.
3: Cioè chi è che aveva l'impegno?
2: Lui.
3: Con chi?
2: Con un'altra ragazza.
3: Ma chi te l'ha detto questo?
2: Lui proprio.
3: Non, figlia mia. Sei convinta di quello che tu dici? Perché io
2: sì, infatti era lì il litigio. Spesso i litigi si dicevano lì, perché io chiedevo di lasciare questa ragazza.
3: Guarda, tu eri la verità, perché io ti dico una cosa. Prima ti ho detto, tu hai tradito It, no? E poi io, hai visto che ho insistito, perché esce chiaro sulle carte. A me, fatti su Pasquale, non mi risulta. Dammi la data.
2: Veramente, non me la ricordo.
3: Come faccio? Scusa, prima che ti ho fatto le carte, me l'hai data?
2: No, la mia ti ho data.
3: Ah, solo la tua?
2: Sì.
3: Non te la ricordi? Almeno il segno
2: zodiacale? No, a febbraio e a 31 anni.
3: Cioè, tu che vuoi fare? Tu, la prima cosa, devi mettere d'accordo con Alessandra, che sei tu. Che vuoi fare, Alessandra? Vuoi andare con sto Pasquale? Oppure vuoi arredare con quella persona? La prima cosa, figlia mia, devi scegliere tu della tua vita, perché io non sono qua a giudicare e né a decidere di quello che voi dovete fare. Alessà, tu vuoi decidere tu quello che vuoi fare. Cioè, prima che agite tu, cioè, mi sei corna a Pasquale e Pasquale ha pigliato quello che se ne aiuta e tu mi hai consentito, prima hai rifiutato, hai detto non è vero, non è vero, poi alla fine hai detto sì, insomma abbiamo le registrazioni che confermano questa cosa, però io voglio dirti questo, figlia mia, questo è un programma in diretta, tutto quello che si dice viene tutto registrato. In linea, pronto?
5: Ciao, sono Andrea.
3: Abbiamo dato la possibilità a tutti quanti.
5: Sei un grande, guarda.
3: Andrea, io ti ringrazio, io non sono, io non mi do delle arie, cioè non sono quel tipo, sai, ci sono tanti tipi di persone, però bisogna dare possibilità a tutti nella vita, perché tu?
5: Ogni tanto va bene, fare una buona azione come la fai tu va benissimo.
3: Grazie, cioè, sei molto caro tu, sei molto caro, da dove chiami?
5: E allora, io in questo momento mi trovo in movimento e mi trovo qua a Napoli, però io sono di Caserta.
3: Sì, che lavoro fate voi?
5: Io sono un agente di commercio, cioè diciamo un commerciante.
3: Un commerciante, io vi faccio tantissimi auguri. Cosa posso esservi utile? Cosa volete sapere?
5: Niente, io volevo sapere un poco il futuro, però non per me, per i miei figli.
3: Certo, certo.
5: Sì, ormai dobbiamo pensare un poco più a loro che a noi.
3: Ricordatevi una cosa, che chi semina bene raccoglie bene.
5: Ah, questo è un motto indispensabile per la vita.
3: Perché oggi fa paura quello che dobbiamo lasciare ai nostri figli, non tanto per i nostri, perché già lei ha dei buoni principi e molto sani, ma però il problema è questo, è quello che incontrano i nostri figli, quello è il pericolo.
5: Ah, vabbè, ma questo è normalissimo.
6: Vediamo un pochettino. Allora, lei c'ha due figli o tre?
5: Due figli, un maschietto e una femminuccia.
6: Auguri. Allora, grazie. Mi date tutte e due le date?
5: Come no? Allora, prima quello del maschietto, dai.
6: D'accordo.
5: Allora, 28-6-90.
6: 28-6-90. Questo bimbo c'ha 18 anni.
5: Quasi.
6: Va bene. La femminuccia?
5: Invece è del 24-03-94.
6: Vediamo un attimo. 24? No, mi scusi.
5: 24-03 marzo?
6: Sì, sì, sì, sì.
5: 94.
6: Ah, è più piccolina.
5: Sì.
6: Questa diventerà un grande avvocato, sta bimba, sai?
5: Un grande? Scusami.
6: Diventerà questa bimba una grande avvocato.
5: Speriamo, io glielo auguro con tutto il cuore da padre.
6: Nel futuro lavorerà e andrà benissimo. Vediamo un attimo il maschietto.
5: Guarda,
6: ricordati questa previsione, la giornata di oggi, ricordatela, quello che sì. Ti ho detto, perché io vivo di soddisfazione nella mia vita. Mi puoi chiamare qua, pure a qua 5-10 anni, 20 anni, quando capiterà.
5: Chiamerò.
6: Io ti auguro tanta vita, lunga vita. Vediamo il maschietto. Il maschietto. Mi ripeti la data del piccolo, del ragazzo?
5: Allora, 28.
6: Sì.
5: 06.
6: Sì, sì, sì, cancro,
5: 90.
6: Cancro. Vedi, questo qua è molto legato alla mamma.
5: Come tutti i maschietti. Forza.
6: Comunque questo, guarda, l'unica cosa dovresti un po' frenarlo,
5: È un poco...
6: È un bravissimo ragazzo, però si fida molto delle amicizie.
5: Allora, questo ormai con questa nuova era, tutti quanti.
6: Lo so, no, tuo figlio non è.
5: Dagli amici.
6: Hai ragione, tuo figlio non è cattiva persona. Però purtroppo bisogna stare molto attenti, come ho detto prima. Bisogna seguire i figli.
5: Ah, beh, questo sì.
6: Figli si nasce, genitori no, lo sai, no?
5: Li facciamo diventare noi, certo. I genitori del futuro.
6: Comunque andrà bene tuo figlio, non ti preoccupare.
5: Grazie.
6: Andrà benissimo, io ti abbraccio e ti auguro una buona giornata.
5: Sì, così diamo spazio agli altri, però ti voglio fare molti complimenti e voglio salutare quella persona.
6: Wanda.
5: A Vanna, esatto, ogni tanto ci dà quelle pillole di saggezza.
6: Bravo, bravo.
5: Ok, un salutone particolare, dalla voce una brava persona.
6: È una donna cattolica al 100%, c'ha un altarino in casa e prega sempre, è bravissima, è brava.
5: Ci pensa a noi radioascoltatori, ci pensa molto.
6: È una grande amica mia, sì. Devo dire la verità. Mi segue sempre, molto appassionata della radio e ogni volta che mi sente in diretta, devo dire la verità, chiama sempre.
5: Sì, no, la sento sempre.
6: È molto costante, è una persona che io poi voglio molto bene perché è molto costante alla radio e mi segue da tanti anni. Io la voglio bene perché l'ho conosciuta in un momento un po' buio, la morte del mio caro papà, e quindi è entrata lei con questa luce diversa, molto bella.
5: Sì,
6: bella fede.
5: No, si vede una brava persona, ma pure tu sei in fondo una grandissima persona.
6: Io ti ringrazio, sei carissimo.
5: No, perché
6: veramente.
5: Riesci a far sentire a quelle persone quello che vogliono sapere e quindi gli dai quella possibilità.
6: Grazie. Io sono semplice,
5: che una persona
6: sono
5: deve
6: spontaneo,
5: dare, esatto.
6: Mi devi credere, sono spontaneo nelle mie cose, io lo
5: bravo.
6: Devo sapere. Però alle volte, sai, questo mi fa molto male perché ti dico questo, alle volte la gente vuole le stronzate, caro amico mio, cioè le cose vere, quando tu, non so se tu hai seguito quella ragazza, non sto qui a giudicare niente nessuno, non so da quanto tempo stai ascoltando.
5: Io ormai sono ma molto.
6: No, io dico questa trasmissione di oggi, dico.
5: No, questa qua l'ho ascoltata dall'una.
6: Ah, quindi... non l'hai sentito prima, quindi?
5: No.
6: Vabbè, poi avrai modo di ascoltare.
5: Sì, ok, tanto tu le mandi in onda.
6: Sì, mando le repliche, sì.
5: A me anche a me, non ci sono problemi. Io ti voglio lasciare una buonissima giornata.
6: Io ti ringrazio, ti volevo concludere solo dicendo questa cosa, che alle volte dobbiamo cambiare noi se vogliamo che le cose cambiano, cioè in positivo, è chiaro, se noi cambieremo cambieranno tutte le situazioni intorno a noi.
5: Giusto, è giustissimo.
6: Alziamoci da quella poltrona, da quella sedia e tiriamo un po', ma cerchiamo veramente di tirare fuori quella forza di volontà che sta in ogni essere. Cerchiamo
5: sì,
6: un po'.
5: Ci dobbiamo muovere, dobbiamo combattere, non dobbiamo sopravvivere, ma dobbiamo combattere per avere una buona esistenza.
6: ma purtroppo abbiamo peggiorato la nostra qualità di vita per causa di questo dio denaro che purtroppo cioè qui il problema è l'euro, è l'euro, è inutile che ci...
5: L'euro già di su, ma questo lo viviamo noi in prima persona come commercianti.
6: Ma scusate, io ieri sera ho mangiato una pizza, lo dico sempre perché è la verità, io una pizza piccolina la pagavo 2000 lire, 2500 lire.
5: Bravo.
6: Signori miei, già chi le sa pigliata... ma che stiamo, 8000 lire da 2500 lire ai ghiotto, ma come possiamo farcela? Ma sì, come ditemelo voi.
5: Ma ecco, no, guarda
6: la
5: che
6: benzina, il gasolio e la corrente, ma come possiamo fare?
5: No, non si riesce più.
6: Ora portano a 2 euro. Ieri parlando con quello del distributore ha detto: guarda, non ti meravigliare se salirà a 2 euro. Oh, Gesù mio, ho detto, stiamo scendendo pazzo. 2 euro al litro.
5: Quindi tu oggi hai fatto una grande buona azione a mettere il numero privato.
6: Certo,
5: guarda.
6: Certo, perché bisogna
5: ogni
6: aiutare.
5: Tanto ci vuole, sì.
6: Bisogna aiutare le persone.
5: Bravissimo, sei grande, te lo ripeto di nuovo, non voglio essere ripetitivo.
6: C'è quello e quell'altro, chi ha la possibilità mi chiama su quello, se non mi chiamano su, non c'è problema.
5: Va
6: purtroppo anche io ho delle spese, capirai, no?
5: Ma è giusto così, la radio così avanti non può andare da sola, qualcuno deve pagare l'energia elettrica,
6: certo.
5: Tassa di trasmissione alle poste telecomunicazioni, che è una bella mazzata.
6: La tassa ai fonografici, la tassa alla SIAE, la tassa all'autorizzazione concessionaria di Roma, Ministero Poste e Telecomunicazioni.
5: Di pubblicità se ne fa poco, perché
6: non se ne fa
5: gente,
6: proprio niente.
5: Esatto, la gente non vuole sempre che ancora mai pagare.
6: Figuriamoci la...
5: uno si deve aiutare come può.
6: Certo, purtroppo è questo temporale che si è abbattuto su tutta l'Italia.
5: Speriamo che questi qua che
6: auguriamoci questa ventata nuova. Questa ventata nuova, capisci?
5: La ventata nuova, sì, è giusto.
6: Perché io lo ammiro a quella persona, speriamo che non ci
5: deve. Pure io, perché ha dato modo di... Io sono anni che sto in commercio e ho notato che quando c'era lui comunque qualcosa si muoveva, incentivi che ne dava alle persone, ai ragazzi, agli universitari.
6: Certo.
5: Questi qua invece hanno soltanto...
6: Vabbè. Ho capito.
5: Vabbè,
6: no, capiscimi a me, non è per... Io ti lascerei parlare di tutto quel che vuoi, ma purtroppo ci sono
5: dobbiamo
6: delle regole.
5: Dare spazio pure agli altri.
6: Un abbraccio tantissimo.
5: Buona giornata.

0: Johnny Johnny su Radio Camaldoli. Allora, quanto è bella sta canzone, storia di due innamorati che si lasciano e poi alla fine si rincontrano dopo tanto tempo. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buona serata. Chi è lei?
1: Buonasera, signor Gennaro D'Aurea, io sono mi chiamo Gabriela.
0: Gabriela, da dove chiama?
1: Allora, è da Napoli, però come sentito un poco di...
0: L'accento si è straniera, si sente.
1: Sì. Allora mi completare proprio che avete fede in grande in Dio, perché io sono suora, non vedente, sì. Quindi veramente il dono di Dio che avete, proprio ringrazio anche Dio per questo, per aiutare tutte le genti. Io veramente non ho bisogno, perché c'è un fede in Dio come voi, quindi non... Però solo per completare, veramente...
0: Come mai siete... Grande. Cara suora, cara suora mia, perché siete dalla nascita, siete cieca?
1: Sì, da dopo nascita, sì.
0: Dopo nascita.
1: Come non si paga niente, non lo voglio tanto dire, soltanto veramente prego per voi, sempre. Grazie. Ricorderò le mie preghiere.
0: Pregate, quando... pregate molto per l'umanità, perché ha bisogno della preghiera, suo,
1: sì,
0: cara suora mia.
1: Per voi che... Chi rimane fede veramente fino alla fine, proprio.
0: Bisogna aver fede.
1: Che ha fatto dono per
0: fede.
1: Voi questo Dio, proprio,
0: certo,
1: gran Dio.
0: Certo.
1: Allora, io sono di Somala, vero? Diciamo,
0: ma le suore Paoline?
1: Tanti anni, no, delle suore di madre di Terejas di Calcutta.
0: Ah, ecco. Esisteva un gruppo musicale, Focolarini, mi ricordo, non so se voi ve li ricordate, i Focolarini.
1: Sì.
0: Tanti anni fa, io ero piccolino, avevo l'età di 14 anni, vi sto parlando,
1: sì,
0: di tanti anni fa.
1: Veramente sono splendidi a Napoli, tutti Napoli io le amo, li voglio quanto bene, veramente.
0: C'era un'associazione dei Focolari a Pompei, dove uno pregava, poi la notte stavamo sempre a Pompei,
1: sì.
0: C'era l'incontro di tutta questa fede.
1: Tanti
0: tutti...
1: gruppi, sì.
0: Ma quanto si stava bene.
1: Veramente Napoli, io non lo so, quando vengo a Napoli, stavo a Roma, in Abruzzo, mi trovavo bene, però a Napoli ancora cuore calorosi, veramente non
0: grazie,
1: mi posso esprimere.
0: Grazie, siete molto
1: tutti
0: cari.
1: Napoletani, signore ti protegga, San Gennaro anche come voi,
0: certo.
1: Sta tanto a voi, veramente. Non voglio spazio prendere altre persone,
0: grazie.
1: Perché non si paga niente, non posso pagare perché non c'è soldi in telefono.
0: Per carità, non vi preoccupate.
1: Allora, le ringrazio, mi chiamo Gabriela, anche voi.
0: Gabriela, io ti saluterò, però volevo sapere una cosa. Qui i Focolarini, sì, avevano un gruppo, non ti ricordi come si chiama quel gruppo che cantava?
1: Comunità?
0: Sì, un gruppo, dentro Terra Fuoco, era un gruppo, non mi ricordo però come si chiamavano. Un gruppo dei Focolarini.
1: Sì, io ho sentito Tero Focolarini, però non
0: me... Non ti ricordi come si chiamavano? Mi sembra Getro.
1: Non mi viene in mente, veramente.
0: Ti posso dire l'album, mi pare si chiamava Terra e Fuoco. Terra Fuoco, una cosa del genere. Però non mi ricordo il gruppo.
1: Non lo so, c'è una in Francia che conoscevo quando ero in Francia, sì.
0: Sì, è un gruppo che proprio dei Focolarini, insomma, facevano delle bellissime musiche con flauti, chitarre, bella, ma ti dico bella, bella veramente. E mi ricordo l'etichetta di questo 33 giri, che non so dove è andata a finire qua giù alla radio, portava l'etichetta proprio Paoline.
1: Io per caso sentivo, perché un poco quando sento Radio Mariano, allora
0: sì,
1: per cercare Radio Mariano è accaduto, sì, in questa stazione, allora dico, ma sentivo così, mi ha impressionato di sentire ancora.
0: Ah, ecco.
1: Lasciando Radio Mariano volevo sentire, ascoltare da che cosa si tratta.
0: No, ma comunque,
1: veramente diciamo bene, perché per aiutare le persone bisogna qualcosa, veramente,
0: certo,
1: sino,
0: certo,
1: non è una cosa veramente quelle che fate. Vera,
0: noi non viviamo purtroppo di offerte,
1: dai,
0: abbiamo
1: veramente il Signore, grazie, veramente con
0: abbiamo
1: il Signore
0: solo un numero telefonico,
1: molto buono, molto gentile, molto affettuosi, che fate le cose, veramente io mi ho fatto impressionare.
0: Ma per carità, io pregherò, farò una preghiera stasera, farò una preghiera stasera quando mi riunirò davanti al crocifisso anche per lei, cara suora.
1: Pure io, proprio, pure io.
0: D'accordo? veramente che Dio vi dà tanta serenità, vi benedico.
1: Grazie, io non vedo, però non mi interessa non vedere, perché faccio tutto dipendente, quindi esco da sola, vado dove,
0: che bello.
1: Voglio, veramente come fosse vedo, però non vedo.
0: Voi vedete con la luce di Dio, quindi
1: gente non crede, tu non... fa finta non vedere, mi dice, io non vedo veramente.
0: Gabriella, chiamami Dio qualche altra volta.
1: Scusa?
0: Chiamami qualche altra volta, ti aspetto.
1: Sì, volontari, se non si parla veramente io non posso, non ho pensionata.
0: Non ti preoccupare, no, fai paga, questo
1: qua. No, comune paga per restare, quindi aiutami dalle mani, però soldi il resto non posso mettere manco.
0: Certo, Gabriella, fuori, no. Certo.
1: Sì, no, visto? Mi regalano volontari pure da aiutare.
0: Hai saputo il fatto, hai visto dopo tanto tempo Padre Pio?
1: Sì, hanno fatto la tomba, hanno fatto di...
0: Sei andata a vederlo? Sei andata là?
1: Io ho altre volte andata, non questi che non
0: capito,
1: sono fatto capito in tempo. Però io vado tutte le pellegrinaggi, non mi stanco proprio, mi piace no, non lo so. Anche se stanco, però mi sento fisicamente però un po'.
0: Sei forte, diciamo, sei forte, Gabriella.
1: Adesso, poi dopo ritroviamo il conforto dal Signore, quindi la vita non
0: si. Sei una donna forte, quindi. Gabriella, tu vedi con gli occhi di Dio.
1: Sì, Gennaro, Laura, veramente ringrazio molto, molto Dio che le dà ancora
0: anni. E te ne deve ancora, te ne deve dare ancora tanta altra, non ti preoccupare.
1: Ringrazio, le lascio perché veramente ha bisogno anche a spazio le persone.
0: Grazie, grazie mille, Gabriella.
1: Molto grazie, Dio.
0: Buona giornata, Gabriella, che Dio ti benedica nel tuo cammino.
1: Ciao, ciao, buonasera.
0: Ciao, ciao. Allora, carissimi amici, forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere. Potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Lauria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, mi sente? Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
2: Con Vincenzo.
0: Vincenzo, allora, da dove chiamate? Abbassate un po' la radio, grazie.
2: Sì, Gennaro.
0: Grazie. Abbassate un poco la radio, è troppo alta, fischia, va bene.
2: Va bene?
0: Sì, mi può sentire anche per telefono.
2: Allora, Gennaro, prima di tutto ti voglio tanto bene.
0: Grazie.
2: Perché sei una persona molto squisita.
0: Grazie.
2: E io, tutti i giorni, tutto l'anno,
0: grazie,
2: ti ascolto sempre.
0: Grazie, grazie.
2: E poi tanti saluti alla signora Wanda.
0: Grazie.
2: Che è una signora.

0: Hai visto? E va a fare pellegrinaggi, si sposta, vede con gli occhi di Dio. È la stessa cosa anche per te, eh?
1: Io non posso, Gennaro.
0: Però Dio ti darà tanta forza, non perdere la fede in Dio.
1: Io sono molto cattolico, no?
0: Sì.
1: Però, diciamo... questa volta che ti ho telefonato due volte privato.
0: Sì.
1: E due volte, diciamo, quando tu hai dato i numeri, tutto quando ti darò la possibilità di sentire.
0: Sì, certo.
1: Adesso ho sentito un'altra volta, ti ho chiamato un'altra volta.
0: Grazie, io ti ringrazio tantissimo.
1: A te, ti voglio bene a te e la signora Wanda.
0: Pure noi mandiamo un bacio a te.
1: Siete due persone squisite, mi piace molto di sentire a te.
0: Grazie.
1: E molto di sentire a Wanda.
0: Certo.
1: La domenica, lunedì, io sono sempre a letto perché io sono un vedente.
0: Sì.
1: Purtroppo ho avuto anche un'altra sfortuna. Mia moglie mi ha lasciato essere andata e sto con una signora della Graina.
0: Che sono
1: detto già un'altra volta in passato.
0: Che cattiveria. Ma te mi pare che ti hanno fatto perdere l'occhio.
1: Sì. Ti ho chiamato con questa volta qua già tre volte.
0: Madonna mia, per fare un'operazione, signori miei, la mala sanità, vedete, in tutto c'è il demonio. Buono e il cattivo, dappertutto, in ogni lavoro c'è il buono e il cattivo. Sto povero signore, si è andato a operare, giusto, se ricordo bene, perché tu mi hai chiamato anni fa pure, mi ricordo.
1: Tre volte. Nel 2002.
0: Tu vedevi?
1: 2002.
0: Tu vedevi?
1: Sì, vedeva un occhio.
0: Vedevi, io ti dicevo, vai a Bologna.
1: A Bologna. E tanto stava mia moglie vicino a me. Dice, non andare. Mia moglie mi ha lasciato essere andata.
0: Vedete un pochettino, e ha perduto l'occhio. Cioè, vi pare una cosa bella? Io la gente va a Bologna, ma purtroppo...
1: Mi hanno lasciato i figli miei, mi hanno lasciato mia moglie. Così.
0: Però voi non dovete disperare, perché vostra moglie è stata una grande incoscienza. Io dico in diretta, non me ne frega proprio. È stata una grande incoscienza, perché quando voi vedevate scorreva tutto bello tranquillo. Appena avete perso la vista, vostra moglie va lasciata pure essa. È stata una grande scostumata. È una donna senza coscienza.
1: Io perdo
0: la pazienza in voto, mi dovete perdonare. Con tutta la fede in Dio, tutto quello che dicete voi, ma io perdo la pazienza!
1: Gennaro, non vedete com'è brutto, lo posso ammirare, ma dove va andare, Gesù?
0: No, ma prima...
1: Prima mia moglie...
0: Ma dico, spiegatemi una cosa, Marica, ma chi se su fatti... Voi che cosa vi siete operati? Perché ve l'hanno fatto perdere? Cioè, che è successo? No, spiegatemi come è giunta la cosa. Non fate i nomi dei medici non mi interessa, perché tutti... Spiegatemi la situazione.
1: Sì, subito, Gennaro, io sono un dipendente comunale.
0: Sì.
1: Allora, io senza offesa alla signora Wanda, senza offesa al generale Laura, che è una bravissima persona.
0: Grazie, altrettanto voi.
1: Grazie. E un giorno venire una signora, c'è cioè una vecchietta, e volere da me un stato di famiglia integrale.
0: Voleva un stato di famiglia?
1: Integrale.
0: E che era fa? E che
1: diciamo,
0: doveva fare?
1: Deve andare a fare il colloquio a carcere da figlio. E allora per fare stato di famiglia integrale, no?
0: Chiede il tuo piacere a voi, ma ho già capito.
1: E ci vogliono 15 giorni.
0: Ah, già capito.
1: Per avere questo foglio.
0: Questo
1: no?
0: Permesso, diciamo.
1: Allora io stavo impiegato al comune, sapere come fare, e in una giornata ce lo do, va bene?
0: Sì, signor.
1: Quando venì la signora, io, diciamo, uscire da dove stavo lavorando, stava un consigliere e una persona così con la mano appoggiata dove io devo uscire. Io per non dare fastidio.
0: Madonna mia, scusami, richiamami subito. Mario, oggi rarità su queste canzoni, canzoni che non ne trovate in circolazione più. Vediamo un attimo se il signore, un attimo. Ecco qua, dopo la mandiamo, dopo. Pronto?
2: Pronto, buonasera,

0: sono io, sono io. Allora, questa signora è il signore di prima, giusto?
1: Sì.
0: Benissimo. Stavo dicendo il fatto, voi avete fatto questo permesso che lavorate al comune, e che cosa è successo?
1: Mi hanno cacciato via.
0: Perché avete non era una cosa di vostra competenza?
1: No, no.
0: E voi quando non ha potuto fare, fratello mio bello, non ha facile questa cosa. Noi con le nostre forze, quello che possiamo fare, dobbiamo fare. Ma quando facciamo una cosa più grande di noi, ci amma fermà.
1: Va bene.
0: Comunque, vai avanti. Il mio consiglio è questo. Tua moglie è stata una grande scostumata, questa, indubbiamente. Ma non solo, pure il responsabile e tutto il resto, perché non si lascia, nonno. Solo perché è cieco, è stata proprio una povera ombra.
1: Arrivederci.
0: Allora, carissimi amici, forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata. Abbassiamo un po' la voce, è bellissimo senso, però adesso facciamo il lavoro giusto. Signora, ma io vedo qua, vedo come... Non è che il suo marito a lei non la vuole bene, non vi capite caratterialmente.
2: Infatti.
0: È solo un problema caratteriale.
2: Sì, infatti.
0: Lui lavora in finanza?
2: Sì, sì.
0: È un finanziere, quindi?
2: Sì.
0: Signora, dovete avere un po' di pazienza. Però, se devo dire che vostro marito alle volte, non è che ha torto, alle volte siete anche voi che non vi fate passare la mosca sotto il naso. Siete tosta, lui è più tosta e perciò le scintille fate.
2: Infatti.
0: Ma vedo molto appassionato del gioco suo marito, signora.
2: Non tanto.
0: Non tanto. Qual è la passione di suo marito?
2: È il calcio.
0: Io ho detto del gioco, signora.
2: No, pensavo che giocava questo.
0: No, no, no.
2: Il calcio è innamorato del Napoli.
0: Infatti, usuccio. Forza Ciuccio, forza Napoli.
2: Infatti.
0: Allora, nei periodi di Maradona, secondo me vostro marito gridava forza Maradona.
2: Infatti.
0: Vabbè, salutiamolo a vostro marito, anche perché fanno un lavoro molto particolare, quindi sì, signor, cercate di andare d'accordo, perché io sennò sapiglio con tutto quanto a roba, cioè sapici con voi e sapiglio con l'altro.
2: Infatti questo fa, giudica con me, comunque se lo prende con tutti con la fine.
0: Non è giusto così, infatti. Fatela brava, cercate di cambiare anche un po' voi, vedrete che le cose si aggiusteranno.
2: Siamo
0: posso darvi un consiglio?
2: Sì.
0: Cambiate prima voi, datele uno schiaffo morale.
2: Infatti.
0: Cambiate prima voi in positivo. Vedrete che lui se ne accorgerà di questo cambiamento e quindi appresso a voi cambierà pure lui.
2: Infatti.
0: Fatelo, signora.
2: Sì, infatti, devo provare. È l'unico modo per vedere se andiamo un po'
0: più. O se non andussecate solo inutilmente, perché è un bravissimo uomo.
2: Sì,
0: solamente
2: sì.
0: È stufatti di carattere che non si va d'accordo e succede una sti burdellina.
2: No, è un bravissimo almeno, è un bravissimo ragazzo.
0: Non vi preoccupate, le cose si aggiusteranno.
2: Sì, volevo dire un'altra cosa. Dite. Come mia mamma che non sta tanto bene, no?
0: Che c'ha sta mamma? Voi sapete che io non sono un medico e non faccio
2: di lo so, lo so.
0: Per carità, e chi
2: lo so.
0: Come umiere che non fa un cartomante l'ha da fumiere,
2: no,
0: è giusto che sia così.
2: Sì,
0: se voi mi dite che cosa soffre, io apro le carte e posso almeno dare uno sguardo.
2: Sì, lei aveva alla fronte un cancro.
0: Signor, questi cose con Mick non ne parlate proprio, non è competenza mia. Mi abbasso davanti a queste cose, perché così è, questa è una cosa. Dovete proprio parlare, dovete parlare.
2: E come allora, visto che cambiamo diversamente proprio.
0: No, ma cambiamo proprio argomento, perché signora, mi avete affidato una cosa troppo grande.
2: Sì, infatti.
0: Troppo grande.
2: Io volevo dire un'altra cosa, se c'era.
0: Ho tutto il cuore, vi stimo e vi voglio bene, ma è una cosa troppo grande.
2: Ti ringrazio, Gennaro. E niente, ora volevo sapere se è un po' del lavoro. Se
0: certo, vediamo un pochettino. Ditemi stop.
2: Stop.
0: C'ha una vita, una carriera avanti. Vostro marito salirà pure.
2: Sì.
0: Sì, sì. Auguriamoci appunto che arrivi a capitano, no?
2: Sì, sì. Speriamo.
0: Facciamolo arrivare al capitano sto marito vostro. Però non sa da pigliare gente innocente.
2: Infatti.
0: Per causa vostra, sapete perché? Litiga con voi e a roppa se la piglia con tu.
2: Sì, no, è vero. Io faccio molto nervosire.
0: Questo non deve succedere. I problemi a casa e il lavoro è nata cosa. Va bene.
2: Allora a me è tutto bene, c'è una...
0: Andate avanti, signor, solo un problema caratteriale. Poi per il resto è tutto a posto, non vi preoccupate, d'accordo?
2: Grazie mille, Gennaro, arrivederci.
0: Un bacio grande grande.
2: Grazie.
0: Non vandussagat, arrivederci. Cambiate prima voi, così cambia purissimo.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, buonasera, come volete voi. Dite.
1: Buongiorno.
0: Io qua no, dove sto io non c'ho finestre, quindi non so se è giorno, è buio, oppure non c'ho niente che posso riferirmi al tempo. Nemmeno
1: sono
0: luce.
1: Le 15.07.
0: Ti ringrazio. Dimmi, che vuoi sapere?
1: No, io volevo sapere un pochettino perché.
0: Perché?
1: Ho delle intuizioni alla Cassandra, tutto in negativo, lo intuisco tutto. Però le cose positive mi sfuggono sempre di mano nell'attimo che sto mettendo le situazioni.
0: Sì.
1: È una cosa strana.
0: No,
1: mi va tutto male
0: strano.
1: Solo nell'ambito del gioco. Tutto il resto cioè, mi risolve.
0: Non è una cosa. No, aspetta. Tu vuoi una definizione giusta?
1: Sì.
0: Uyuk non mai ricuta nessuno.
1: E questo già lo sa.
0: Il
1: lo
0: gioco
1: so da...
0: è come la morte, viene quando meno te l'aspetti.
1: No, è pure morire.
0: Non hai capito niente.
1: No, ci capito tutto.
0: Il gioco non è una cosa che... Io non credo nelle previsioni, ve l'ho detto 100 volte. Non credere, per esempio, che uno può dire 14 e 18 esce.
1: No,
0: cioè,
1: ma
0: siete...
1: io non ti ho...
0: Perché
1: scusami,
0: non esiste, se esisterebbe una
1: scusami,
0: persona...
1: Scusami, ma non ti ho chiamato per...
0: No, l'ho capito!
1: È sta cosa che io ti ho fatto una domanda specifica, punto interrogativo. Perché?
0: Perché sei intuitivo.
1: Come?
0: Sei intuitivo.
1: Però è negativo. Cioè io voglio bene ai miei amici, no? Poi vado nel profondo, noto che questi miei amici è tutta una questione di interesse.
0: Però posso dirti una cosa?
1: Sì.
0: Tu che sei una persona intuitiva, cioè praticamente quando vuoi bene, cioè io penso sempre questa cosa, che bisogna dare importanza a chi ci dà importanza. Se tu dai importanza a delle persone che non se ne fregano di te, oppure ti pigliano solo in giro, oppure si buono solo quando hanno un portafoglio gira, cioè
1: bravissimo. Ho bisogno di avere questi conforti perché ci ero arrivato anche da solo e purtroppo
0: dai importanza a chi ti dà importanza, il resto è nullo.
1: Bravissimo, ti ringrazio, è una fiducia che mi dai a conforto di quello che sono le mie idee.
0: Ma che è successo a te, Caccruna?
1: No, cioè nella vita io ho una bellissima famiglia,
0: sì.
1: C'ho una bellissima moglie che mi vuole bene, c'ho 3 figli che mi adorano, nell'ambito del lavoro non è che mi possa, diciamo, soltanto che mentre sto mettendo mano a delle conquiste, perché ho...
0: No, vai avanti, scusami, continua.
1: Il mio difettuccio è quello di giocare.
0: Sì.
1: Il gioco, sotto su, tante fatti di gioco, cavalli, squadre, anche così, a tavolo da gioco, mi piace tutto questo gioco. Non me ne viene bene, anche se tu hai detto un aggettivo, sono intuitivo.
0: Sì.
1: Ma sta cosa, nel gioco a me... Non mi succede.
0: No, ma no, io dicevo intuitivo, per esempio, perché tu mi hai detto, ma in un saggio sti amici miei li vedo un pochettino così, mi raccolgo quando uno si comporta in danno modo,
1: sì.
0: E allora io ti ho detto, la coppa managgia, tu sei un po' intuitivo.
1: Ma no,
0: il portafoglio va messo da parte, dicevo nonna mia, pagare sempre dallo stesso portafoglio fa male.
1: Ah, esatto.
0: Voglio, tu essere tu tieni una famiglia, sei una persona a posto e cerca un pochettino di mettere anche un po' di...

0: È caduta la linea, ma questo è un problema che tu devi badare. Allora, l'amicizia, io credo ancora nell'amicizia. Alcune volte ho perso la fede di credere nell'amicizia, però credo ancora che ci siano alcune persone di buon senso e alcune persone, insomma, che... Pronto?
1: Ah, pronto?
0: Sì.
1: Dauria.
0: Sono Dauria, chi è? Chiamatemi Gennaro, ma l'ha presentato anche solo con Dauria.
1: Il Gennaro, sì, ma sono la mia amica, mi ha dato il suo numero, che ha parlato con lei stamattina.
0: Sì, ditemi.
1: No, io ho dei problemi economici con la società.
0: Da dove chiamate? Scusate,
1: da Napoli.
0: Come vi chiamate?
1: Francesca.
0: Che cosa è successo? Avete avuto qualche problema giudiziario?
1: Società, un proprietario di casa mia, insomma, c'è problemi finanziari con molte cause in vista.
0: Problemi giudiziari ho visto io qua.
1: Come?
0: Problemi giudiziari?
1: Sì, sì.
0: Infatti l'ho visto. Vediamo un po'. Datemi la data.
1: Di che data?
0: Sì, grazie.
1: La data di nascita mia.
0: Grazie.
1: 11 aprile 1930.
0: Sì. Ma sono due cause che avete in corso?
1: Beh, parecchie cause, sì. Più dura, sì.
0: Si sono rimandate alcune cause?
1: Sì, sono rimandate, sono...
0: Allora, una andrà male, è meglio che vuol dire, un'altra andrà molto bene, un'altra ancora bene. Sarebbero tre cause, più una quattro. Una va male.
1: E quale?
0: Non lo so mo quale, perché dovrei capire tutto il problema. Cioè, che avete passato con sta casa voi?
1: Io la causa per successivamente ho fatto ricorso, adesso farà
0: ricorso. No, io ho detto, vi potete parlare un po' più vicino a te? La casa, che c'entra?
1: Io dove abito io, insomma, il problema dove abito io.
0: E che è successo a sta casa?
1: Niente, io ho vendetto la società, poi mi hanno ingannato, insomma, è una cosa molto complicata da spiegare.
0: Io vedo controlli di guardia di finanza.
1: No,
0: speriamo che non li avete, perché qua...
1: No, non c'è guardia di finanza, no.
0: Non lo so, carabinieri, vedo una divisa. Vabbè, no. È logico, perché praticamente un signore ha subito, quindi... comunque ha subito, ma avrei pure che ha fatto un signore, Non mi parla sulla asca, cioè dobbiamo valutare il discorso, perché certamente purtroppo anche voi avete fatto delle, come mi dicono le carte, delle cose non tanto belle.
1: No, io ho fatto niente di male, ho fatto uno sbaglio.
0: Sì, uno sbaglio, quello che sia, non lo so, non sono un avvocato, però voi ce la farete, una causa andrà male e il resto andrà bene.
1: Ma quale andrà male?
0: Non lo so, figlio mio, bello.
1: Ma la casa si conserva.
0: Non lo so, perché non, mi dovresti spiegare una cosa troppo lunga, non è possibile la dinamica di tutte le cause che stai facendo, e su quella io potrei dirti, questa è quella che vedo più difficoltosa, vedo dei problemi, sai, e ti devo dire la verità di quello che mi esce, non posso dire sì va bene o poi no. Io sono,
1: c'è una causa penale, vabbè.
0: Allora, vogliamo parlarne tutti e due insieme?
1: Sì.
0: E allora parliamone, Benedetto. Togliti la maschera, è la prima cosa, la maschera, o se no non potremmo parlare.
1: Non c'è nessuna maschera, il problema è che...
0: Ok, questa causa penale perché la stai facendo? Butta fuori!
1: La causa penale per falso in bilancio. E l'ho vinta, è stata quella.
0: Io avevo visto falso bilancio. Quando io ho detto ai finanzieri, perché vedevo un falso bilancio.
1: E l'ho vinta. Poi per converso mi ha accusato di dire che un contratto che... è complicato spiegare, questi sono accusato per truffa, e la truffa non ci sta, invece assolutamente non c'è. Vabbè, questo potrebbe essere condannato.
0: Io perciò ti ho detto, hai avuto dei controlli, perché ho visto falso bilancio, hai capito?
1: Sì, ma non sono io che l'ho fatto,
0: non lo so chi l'ha fatto, perché io non sono
1: io
0: il padre
1: dentro. Io poi c'è una causa.
0: Comunque, una causa vedo delle difficoltà, la seconda causa?
1: È su invece su... Sulla vendita che fece, che fu fatta nel 2005,
0: sì.
1: Che io ho contestato, che fu fatta tramite la procura del mio figlio, e quella è la truffa veramente che sono fatta a me.
0: Sì.
1: E quella che è la causa.
0: Tu non sei colpevole di questa cosa.
1: Però faccio ricorso, dovrei vincere, io sono ragione certamente.
0: Certo.
1: Questa è la causa importante, insomma.
0: Ma secondo me è la prima che... Vediamo un attimo. Cioè, tu sei preoccupato più per la prima?
1: Sono preoccupato più per questa qua, perché quella della truffa non c'è proprio.
0: Questa qua che mi hai detto, dico?
1: Sì, questa qua, sì.
0: E questa devi stare attento. Ma ti volevano arrestare?
1: No, per carità, non c'è proprio questo.
0: No,
1: non c'è proprio.
0: No, perché vedo qua che insomma...
1: No, non c'è nessun problema di questo.
0: No, ma per carità, io sto dicendo quello che vedo, figlio mio. Senti, questa devi stare attenta, però io penso che il tuo avvocato sarà bravo, perché veramente sto signore, vedete, quando una cosa una bisogna dirla, è innocente, quindi da come esce qui sulle carte vedo che insomma non sei responsabile, sono stati gli altri che ti hanno danneggiato, sì, sai, alle volte succedono queste cose assurde. No, lo so, no, ti do pienamente ragione, perché le carte anche mi parlano bene. Però Killer si è sempre detto questa cosa, comunque lasciamo perdere, andiamo avanti. Fai fare al tuo avvocato che vedrai che anche questa matassa è la più, quella di prima, là che abbiamo parlato, quella supererai, questa bisogna un po', vedo un po' di difficoltà.
1: Questa sarebbe quella?
0: Allora, quella del falso bilancio ormai già sta in corso e tutta la cosa, la procedura, insomma, tu stai pagando, giusto?
1: No, il falso bilancio ho vinto io.
0: Hai vinto tu, benissimo, perfetto. Vinto. Che sta a capito la difficoltà?
1: Poi c'è questo contratto fatto che io ho contestato, che il mio socio mi ha accusato di truffa, invece non è così, e quella è una causa penale. Poi c'è una causa civile in cui se questo contratto dovesse essere ratificato, per me sarebbe la rovina.
0: Ho capito.
1: Questa è la rovina totale.
0: Ho capito.
1: E mi deve essere questo, ho contestato, perché non firmai, che fu un raggiro che fece la mia figlia che aveva la procura in quei giorni.
0: Ho capito.
1: Questo è nel 2005 fu.
0: Ho capito.
1: 3 anni fa.
0: Infatti. Niente, bisogna.
1: E questa è la causa importante. Insomma.
0: Certo.
1: Io ho fatto opposizione, bisogna vedere come va questo.
0: Vedo un po' di difficoltà. Non vedo non mi sono uscite proprio chiare le carte, a dirti la verità. Ti devo essere onesto e sincero. Non mi è uscita come quella di prima con il sole, insomma, la carta solare che identifica il passaggio in positivo. Qua mi è uscito appunto l'imbiccato, poi mi esce anche un'altra carta un po' negativa. Non è uscito proprio chiaro la cosa. Fate aiutare molto dal tuo avvocato, non ti perdere di coraggio, perché tu non c'entri, e quindi ce la farai poi sicuramente alla fine, perché poi mi esce anche il carretto, il passaggio, quindi ce la devi fare, non ti preoccupare. Però impegnati, parla con il tuo avvocato e vedi cosa, appunto, cosa ti consigli. Io non sono un avvocato, più di questo non ti posso dire. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie.
0: Augurissimi, buona Grazie. Giornata. Allora, in questo momento sono ritornate le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10. Linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Chiama, pronto?
2: Ciao Gennaro, buongiorno.
0: Salve a voi, buongiorno.
2: Ciao, allora, senti,
0: da dove chiamate?
2: Chiamo da Napoli.
0: Ditemi tutto.
2: Niente, volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Sì.
2: La data è 21/63.
0: Sì, che siete, un poliziotto voi?
2: No.
0: Indossate una divisa voi?
2: No, assolutamente, sono un termo
0: idraulico. Assolutamente, Gesù, mi ringrazio i carabinieri, i finanzieri, apolozzi, perché per fortuna che ci siano loro, sino che fosse tutta una rivolta. Che per carità.
2: Dicevo questo perché non sono un poliziotto, assolutamente.
0: No, sto domandando se portate una divisa, perché a me mi è uscita una persona in divisa e non so chi sia.
2: No, ti ripeto, volevo sapere solo qualcosa sul lavoro.
0: Va bene, d'accordo, la vostra data?
2: 21/73.
0: 21/73, ma state nel campo della moda voi?
2: No.
0: Vestiti, sti cose qua?
2: No, faccio riparazioni idrauliche.
0: Idrauliche. Ma scusate, posso dire una cosa? Ripetete la data per favore, perché non l'ho capita mica,
2: Sì, 20/01.
0: Ah, 01.
2: 1973.
0: È un periodo questo qua lento.
2: Infatti, confermo.
0: No, lo so. Però per voi ci sarà un cambiamento, sapete? Sì, per voi ci sarà un buon cambiamento. Anna chi è, scusatemi?
2: Anna è mia madre.
0: Ma non c'è più?
2: No, c'è.
0: Dategli un bacio da parte mia.
2: D'accordo.
0: Comunque state molto vicino a mamma,
2: Va bene, vi ringrazio.
0: Un bacio grande, comunque vi riprenderete. Vedo un cambiamento che avrete.
2: Va bene.
0: Un cambiamento molto buono.
2: Ok, grazie.
0: Auguri, buongiorno.
2: Grazie, buongiorno.
0: Signori, Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 40 60 13, 899 40 60 13, mi trovate tutti i giorni a questo numero, 899 40 60 13, da tutti i cellulari, da tutti i telefonini. 9, 40, 60, 13, pronto?
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
3: Salve, buongiorno, volevo chiedere alcune informazioni sulla mia vita in merito all'amore.
0: E ci mancherebbe altro a disposizione, da dove chiama?
3: Io chiamo da Napoli.
0: Benvenuto.
3: Grazie.
0: Qual è il suo nome, mi scusi?
3: Giuseppe.
0: Signor Giuseppe, vediamo un attimo le carte. Vediamo un attimo le carte. Giuseppe. Dove sei? Al centro direzionale, tu?
3: No.
0: Da dove chiami? Che parte di Napoli?
3: Per la precisione, Marano.
0: Marano. Mi dovresti dare anche la data dell'amore, cioè perché l'amore è in due, no?
3: Ah, è chiaro, è ovvio.
0: Ecco.
3: È la persona che mi interessa, sperando che possa diventare qualcosa di più, è il 4167.
0: 4. Ma è tosta però, eh? 1. Già la data è tosta.
3: 67.
0: Sì, sì. Ma questa è una persona separata? Divorziata?
3: No.
0: O tu sei di... perché qua mi esce una separazione.
3: No, io sono libero. In passato, ma non adesso.
0: No, io parlo del tuo passato, parlo di... Allora, tu eri sposato, no?
3: Sì.
0: Mo ti sei separato, scusa.
3: Sì.
0: Allora?
3: Ho sbagliato, scusa. No, pensavo che fosse una cosa imminente. Cioè,
0: no,
3: di adesso,
0: ho
3: cioè...
0: detto, vedo una persona separata, abbiamo... Vabbè. No, è per essere più omogenei, più chiari nel
3: ovvio,
0: quello che io vedo, sennò cioè se la carta mi parla di separazione, io te lo devo dire a te, perché o sennò va a finire che dopo poteva essere la separazione con questa da Guaglione.
3: Ho capito.
0: Cioè, quest'altra donna. Senti, io vedo un po' di difficoltà,
3: Ho capito.
0: Vedo un po' di... Ma no, ma non è successo niente, guarda, che uno non si può separare. Tu Gesù.
3: Ah, ogni di male, figurati. Nella vita
0: se uno non va d'accordo con una compagna, non sta scritto che voi per forza... oggi purtroppo oggi i divorzi in Italia sono più del 70%, la gente oggi si separa subito.
3: Ho capito.
0: Perciò fanno tanta convivenza, perché con la convivenza è più semplice. Non mi stai più bene, ciao, arrivederci.
3: Brava.
0: In breve sintesi.
3: Ce la faccio a conquistarla?
0: Sì, sì, andrai avanti.
3: Ma lei più o meno è predisposto?
0: Allora io ti dico due parole, questo è un capricorno.
3: Sì.
0: Giusto? È un capricorno. Se tu la farai innamorare di te e sarai costante, che se non te lasci più, tu dici Gennaro d'Aurio questo.
3: Ho capito.
0: Dipende, figlio mio, sta tutto nelle tue mani. Le carte parlano positivo, ma dipende esclusivamente da te.
3: Lei in questo?
0: Questa in donna questo? Vedo anche che ha avuto a che fare con un altro uomo.
3: Sta con
0: ha
3: un altro
0: sofferto?
3: Uomo.
0: No, parlo sempre della sua vita.
3: Ah, è passato, ok.
0: Comunque, per me il passaggio è libero. Vai avanti, figlio mio.
4: Va benissimo.
0: Auguri.
4: Sono Angela.
0: Angela, da dove chiamate?
4: Aversa.
0: Da?
4: Aversa.
0: Aversa. Benvenuta, Angela. Dimmi cosa vuoi sapere.
4: È un po' sull'amore, sul mio marito, però.
0: Sì. Gennaro chi è?
4: Gennaro.
0: Un attimo solo, la data mi devi dare tu, bella.
4: 7-8-67.
0: 7-8-67. Ma chi è che ti ha fatto le carte in passato, figlia mia?
4: Ma che ne sai? Ma me o mio marito?
0: Ma a te, vedo una vecchia, chi era? Avete
4: acceso? No, è un'amica mia.
0: Figlia
4: una
0: mia?
4: Una vecchia.
0: Beh, ti posso? No, io parlo in gergo napoletano per farmi capire di più in questi paesini, però voglio dirti una cosa.
4: Dimmi.
0: Chi non l'utena? L'art i fastu, perché le invocazioni, cioè che la gente quando è impreparata può fare dei danni, lo sai che se tu apri le carte e non sei una promotrice, diciamo, del futuro, no? Cioè non sei all'altezza di fare questo lavoro, non lo devi fare perché puoi danneggiare con le larve, perché vengono le larve, figlia mia, se vengono le larve siamo fritti.
4: Ho capito.
0: Il larve, guarda, con l'altra dimensione si scherza poco, quando arrapano i carti in casa tua sul tavolo e quelle carte l'ha letta una tua povera disgraziata che si è guaiata, ti ha portato a malaugurio fino da casa tua. Io non credo nelle fatture, però credo in questa cosa, perché dovete stare attenti alle larve, alle larve, signori miei, perché quando le carte sanno sapere fa da persone competenti del settore, okay, si fanno scongiuro un corpo prima di aprire carte, ci vuole un come le uso io, ci vuole prima di un'ummaccatura, come si dice a Napoli, okay, azzurro o bianco. Non è che carte si mettono in coppa a tavola e si rapano, stanno con gioia e carta.
4: Ho capito. E quella è una mia amica.
0: Ma però attenzione, perché se carta uno le apre così, io tu lo sai che tutte le sere mi lavo, non dico tutte le sere, quando uso le carte, dopo averle usate, io mi lavo le mani con l'acqua santa.
4: Oh,
0: perché ogni volta che si fanno le carte, alla fine che si posano, io per esempio sto in radio, sto facendo a tutti quanti, però alla fine che ho finito il mio lavoro, io magari lavo in mano, perché questo è un mondo che dobbiamo, perché questo è un mondo che dobbiamo andare molto cauti.
4: L'altra
0: E l'altra dimensione è tutta un'altra cosa, che da non confondere con questa dimensione qua, perché come esistono gli spiriti buoni, ci stanno pure gli spiriti negativi, cioè, che posti purtroppo del bene portano del male.
4: Certo.
0: Non ci scordiamo, io non credo alle fatture assistenziate, però ci credo in altre cose.
4: Okay.
0: Credo che ognuno deve fare il suo mestiere, e la gente improvvisata sti cose non hanno fa proprio, perché possono danneggiare gli altri. È una cosa troppo lunga a spiegarsi.
4: Vabbè, ho capito,
0: appena un po' di tempo sarò un po' più in radio e vi spiego che sono il larva, vi spiego che cos'è l'ectoplasma, vi spiego tutte le cose. Così, per una volta, per tanto, andate a prendere l'enciclopedia e andate a vedere chi è l'ectoplasma, chi è, che sono le larve, tante di queste cose qua. Il larve non sono solo quegli animali che mangiano carne umana.
4: Ho capito.
0: Allora, stammi a sentire, vediamo le carte un pochettino. Quando è nato tuo marito?
4: 7-8-67.
0: Tu quando sei nata?
4: 15-9-68.
0: Che volevo sapere? Io mi sono dimenticato.
4: Ma ho un lavoro per mio marito.
0: Ha avuto dei problemi di legge tuo marito in passato? Ma era figlio?
4: No, mai.
0: Che ha fatto, Christian? Io vedo qua, vedo dei problemi giudiziari. Che ha fatto?
4: Niente.
0: Ho capito, qualcuno ha zulfato, insomma, vabbè.
4: Mai stato in galera, mai...
0: No, io ho una mia... No, io ho detto, ha avuto dei problemi giudiziari, ma non è... Cioè, il fatto che quando io ho detto, ma è stato carcerato, è stato in galera, per sapere io personalmente, perché mi esce la legge, non ho capito per quale motivo. C'era qualche irregolarità, forse?
4: Forse quando viene un capo cantiere, boh, che ne so, ma mai fa la legge però, riceve l'ispettore dei lavori,
0: eh? Oh, capito, vabbè, sempre un problema giudiziario, comunque andiamo avanti. Le carte parlano chiaro. Tuo marito mo sto arrangiando, Murillo, veramente, ha fatto anche dei lavori edili.
4: Sì, lui...
0: Travagatura.
4: Che
0: fa. Vedo qua appartamenti, gente che gli deve dare dei soldi.
4: Speriamo che ci danno.
0: Piano glieli daranno, non ti preoccupare. Però non fa un icchio che si dà a casa a fare carte che ti hanno guaiato a casa,
4: No,
0: non voglio dire, perché come, guarda, io credo molto nella positività delle persone, ma credo molto anche negli imbranati. Non parli tuo marito, parli gente che si improvvisa e non sa proprio niente la cartomanzia. Tu andrai a migliorare, chiamano un prego, ti è fatta benedicere la casa, è un consiglio che ti do.
4: Mi prego sempre a casa.
0: Bisogna avere molta più fede, è troppa poca la preghiera. Ne può tenere pure 50.000. Bisogna pregare e avere fede, perché una preghiera senza fede non conta niente.
4: Ma allora Gena va a migliorare mio marito?
0: Migliorerà, però bisogna pregare con fede, perché signora voi alle volte perdete proprio la fede.
4: È vero.
0: E allora o si prega con fede o non si prega proprio.
4: Bene,
0: tanti auguri, vostro marito migliorerà e vedo che lo metteranno anche a posto, farà un lavoro buono, non vi preoccupate.
4: Gloria a Dio. Grazie, Gennaro.
0: Auguri e buona giornata, arrivederci. Tutte le linee sono libere. chiamate in questo istante all'899 48 46 10 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, Team, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate.
5: Però?
0: Sì, salve, con chi parlo?
5: Con Pino.
0: Pino, buongiorno.
5: Buongiorno, volevo sapere qualcosa sul mio rapporto con mia moglie, la vedo un po' distante, volevo capire un attimo che stesse succedendo, insomma.
0: Vabbè.
5: È un problema di qualche altro genere, di compatibilità, o c'è sta coccata situazione?
0: Certo, dammi la tua data e quella di tua moglie.
5: 29.363.
0: Sì. Sì.
5: L'altra è gennaio 67 sicuro, il giorno non mi ricordo.
0: Se mi fai la cortesia di essere preciso su queste cose, perché bastano numeri sbagliati, si fa un macello.
5: 4167.
0: Come?
5: 4167.
0: 41?
5: 67.
0: 41, Capricorno. Ma tu andrai avanti con questa persona? Cioè, ma è un periodo un pochettino alti e bassi, più bassi che altri, però vedo che le cose per il futuro andranno a migliorare. Ma tu dimmi una cosa, questa è tua moglie proprio, che è la data che mi hai dato?
5: Sì, sì.
0: Ma da quanti anni sei sposato?
5: 5, 6.
0: Ma tu vieni fuori da un'altra separazione?
5: No, no.
0: No, dico, avevi lasciato una ragazza per tua moglie? Per questa persona che tu vivi?
5: No, no, no, la viola sì, lasciata, ma in tempi non sospetti. Cioè,
0: ho capito, ho capito. No, ma le cose si aggiusteranno, figlio mio.
5: Non è che ci sta qualche altro uno?
0: Ma assolutamente! Ma non ti fissare, perché ti pigliare questa fissazione?
5: E sai come uno sente tante cose?
0: Un presentimento ti senti addosso, non c'è nessun altro uomo.
5: Ho capito.
0: Anzi, posso dire la verità, però devi essere onesto.
5: Dimmi.
0: Sei stato tu lei. Una no. Dice la verità.
5: No, no, no.
0: O mi sto sbagliando?
5: No, io non ho mai.
0: Senti, io sono stato sincero con la cartomanzia, però vorrei un cenno anche da parte tua. L'unico che ha sbagliato sei tu, tradendola, ma tua moglie non te ne ha nessuna. Mm. Mi devi rispondere, è vero o non è vero?
5: No.
0: Ok. La cosa che non sopporta è l'ipocrisia, la verità, quando ricevi i buci. Pronto?
6: Non ne parliamo, buongiorno.
0: Ma è una cosa... È impossibile, sono... perché esce proprio nelle carte.
6: Ma purtroppo... se sono ipocriti non devono chiamarti, perché tu sei l'uomo della verità, e quindi questo
0: no, per
6: discorso...
0: carità, Dio è l'assoluto sì. Onnipotente. Io sono solo un portatore, una voce che entra nelle case delle persone per dare un messaggio pulito. Sei troppo buono e troppo caro.
6: Sei... No, io dico la verità, io non ti faccio complimenti, perché io non sono abituato a fare complimenti, io sono abituato a dire la verità. Se io ti devo fare un complimento per prenderti in giro, per
0: sei
6: avere qualche notizia
0: grazie,
6: da te, allora non esiste.
0: No, ma
6: invece
0: infatti,
6: io dico la verità.
0: A noi quelle persone non servono.
6: E ti dico che al di là di tutto, insomma, io sono un po', diciamo, sai, non vado molto ad accettare certe credenze, però nel momento, io ti ascolto da tanto tempo, devo dire la verità, insomma, per
0: quanti
6: radio ti ascolto. Io ho 55 anni.
0: No, no, dico, quanti anni avevi che hai cominciato ad ascoltare?
6: Ma io ti ascolto da anni, devo dire la verità, insomma, sì, quindi, diciamo, sono un dirigente d'azienda, non sono l'ultimo arrivato, quindi
0: mi fa molto piacere.
6: È chiaro che non vengo ad inventarti le cose, ti dico che sei bravo, veramente bravo, la tua
0: grazie.
6: Veggenza, secondo me, non si ferma e non ha limiti, specialmente quando dici la verità e quando gli altri... vogliono un poco interpretarla a modo loro, diversamente, quando, tra virgolette, lì cazzeghi davanti a quel paese fai benissimo.
0: Io mi auguro che la gente si svegli un pochettino, perché devono, anche se io ho sbagliato su qualcosa, benedetto nostro Signore, no? Dico io, d'accordo, quell'errore io l'ho fatto.
6: Beh,
0: cioè bisogna l'uomo intelligente che ammette i propri errori fa
6: certo.
0: Parte di intelligenza,
6: certo,
0: fa parte di essere uomo. Ma se tu ti dico, guarda, vedo la cosa così, no, no, no.
6: Non lo posso. Tu hai, devo dire la verità, hai dignità da vendere, quindi professionalità e dignità da vendere.
0: Io ti ringrazio.
6: Non ti conosco, non ti ho mai conosciuto, è la prima volta che chiamo, ti ascolto da tanto tempo.
0: Sei molto caro,
6: e se mi sono deciso di farti questa telefonata è perché ho ritenuto effettivamente che sei un uomo valido e basta.
0: Io ti ringrazio, ma di cuore veramente ti ringrazio. Capisco quanto è importante l'amore che vi dono, veramente, perché cioè qualcuno può pensare che la cosa sia pilotata, preparata.
6: In modo più assoluto, io ti ripeto, tu non devi niente a nessuno.
0: Certo, certo.
6: Perché tu, il tuo è un lavoro e la tua disponibilità, devo dire la verità, per chi ti ascolta e per chi si mette in contatto con te, ti fa onore, perché
0: grazie,
6: sei disponibilissimo.
0: Grazie, sei una persona molto cara, grazie.
6: Non è un complimento, è la verità.
0: No, ma
6: complimenti non ne faccio io, perché una cosa è quello che si dice, una cosa è quello che si pensa. Io sono abituato a dire, non
0: sei
6: a pensare.
0: Molto caro, grazie, grazie di cuore. Sei
6: posso
0: caro.
6: Chiederti una cortesia?
0: Tutto quel che desideri.
6: Benissimo, io desidero sapere qualcosa su mio figlio, che spesso lo ritengo un po' sfortunatello.
0: In che senso?
6: Nel senso che in realtà comincia a fare un qualcosa, poi tanto per dire, o si ferma, oppure non c'è più disponibilità da parte, che ti devo dire, della zona, delle persone o del luogo che lui si offre per la sua attività professionale, diciamo.
0: Certo, dammi la data, vediamo.
6: Dunque,
0: un attimo.
6: Dunque è nato il 16 maggio del Toro. 1978.
0: 78, 16 maggio, quanti anni ha sto ragazzo?
6: 30 anni.
0: Dammi lo stop.
6: Basta.
0: Diciamo che abbiamo delle buone carte.
6: Sì.
0: No, no, no. Non credere a nessuna idiozia, fatture e fatturelle, che ne esiste niente.
6: No, non me ne...
0: Bravo. È un momento di... Allora, tuo figlio è un tipo, ti spiego tra parentesi, capatosta, però nella sua caparbietà,
6: sì,
0: di questo figliuolo, riesce a fare le cose.
6: Certo.
0: Però quando dai la genie, San Maricio, tra virgolette, però questo figlio ti darà tante soddisfazioni.
6: Ho capito, io
0: andrà
6: spero
0: benissimo.
6: Per lui. Lo spero per lui, non tanto per me, perché le sue saranno le sue soddisfazioni.
0: Lo so, tu hai seminato bene.
6: Certo.
0: Mo ci vuole il fatto, ritorniamo al discorso, un po' le compagnie. Tuo figlio è forte ma è debole nello stesso momento.
6: Certo.
0: Crede molto e ancora, guarda, sembrerà strano quello che ti dico, ma mi devi credere. Quando si lega una persona dal cuore e l'anima,
6: è vero, e poi
0: si toglie le sue cose per dare, è troppo buono suo figlio.
6: Poi resta deluso, ecco, bravo, hai detto, è troppo buono. Bravo.
0: Non so se sono chiaro, ti vorrei trasmettere un messaggio ancora più forte per farmi capire. Si fida molto.
6: È vero.
0: Però tuo figlio si sveglierà da questo sogno, non ti preoccupare.
6: Speriamo.
0: Perché questo ti darà molte soddisfazioni, il suo figliuolo.
6: Anche nel campo lavorativo?
0: Certamente. Certamente, okay. Però si è lasciato ingannare da una donna, solo questo voglio dirti, e questa è stata la più grande delusione, la pecca che
6: è
0: sei
6: vero.
0: Tu il papà.
6: È vero, da un po' di tempo, non adesso, ma un po' di tempo fa, lui addirittura si è fermato anche un po' con l'università quando, per questa delusione.
0: Certo, no, non voleva capire più nulla.
6: È vero.
0: Lui si stava perdendo, sai?
6: Madonna, che è vero.
0: Lui si stava perdendo, sai?
6: Madonna, dire.
0: Però è passato il cattivo tempo.
6: È passato il cattivo tempo, è vero. Ti volevo dire, poi ti lascio per dare spazio anche agli altri.
0: Non preoccupare.
6: Lui attualmente sta facendo un corso.
0: No. Scusa? Un corso.
6: No, sta facendo, sta lavorando per conto di una università presso un'azienda qua nella zona di Caserta. Che spero Iddio, insomma,
0: nel settore alimentare, per caso?
6: No, lui sta, sì, è un'azienda che produce un po' tutto, produce uno stoccaggio, diciamo, sa, questo materiale che serve per metterci le lavatrici, frigoriferi, quella roba bianca.
0: Ho capito,
6: bianca,
0: sarebbero ricambi, una specie di ricambi.
6: Diciamo che lui, per conto dell'università, sta facendo questo corso in questa azienda. E volevo sapere se questa azienda, dopo un tale riconoscimento, potrà o potrebbe avere facoltà di tenerselo o meno, insomma.
0: Vediamo un attimo. Mi dici sempre al solito stop, eh?
6: Fermati.
0: Allora, anche se ci saranno dei passaggi ovviamente in positivo, non si soffermerà a questo tipo di lavoro, vedo un qualcosa di superiore.
2: Ho capito.
0: Le carte sono uscite buone, due volte aperte, due volte la carta solare come terza carta. Benissimo. Identifica il buon passaggio, un buon presagio. Per me tuo figlio andrà avanti.
2: Benissimo.
0: Non ti preoccupare.
2: Benissimo.
0: Se te lo dico io così sarà.
2: Ma figurati,

0: altrimenti non ti avrei chiamato.
1: Perché sono queste cose qua le conosco molto bene. Sì.
0: Guarda, hai azzeccato il problema della delusione amorosa, che non speravo, ti devo essere sincero, no. Io sono crudele, non pensavo e non speravo che tu potessi arrivare a tanto.
1: Ma figurati, io te l'ho detto,
0: e per chi ci la differenza è una, che la verità.
1: La differenza è quella che sono sincero nelle mie cose. Guarda, traspare dai microfoni.
0: Chi vuole ti chiama, chi non vuole se ne può stare anche a casa.
1: Ma perché io mi sono messo a disposizione telefonicamente. Ma chi l'ha capito, l'ha capito.
0: Sì,
1: chi
0: sì, non... sì, figurati. Cioè tu la gente che vuole scherzare e che ti dice la stronzata, tanto per sapere se tu dici il contrario te ne accorgi subito.
1: Certo,
0: e quindi subito li stoppi e le manda a quel paese.
1: Infatti era un esempio quello di prima,
0: sì. Hai detto benissimo.
1: Lo fanno per criticare ancora di più questa classe.
0: Io dico pubblicamente che tu sei bravo e sei grande. Grazie. E chi ti ascolta si rivolgesse a te, perché...
1: telefonicamente, non da vicino, perché io studio privato non lo
0: faccio. Si rivolgesse a te telefonicamente, come ho fatto io.
1: Ma non per qualcosa.
0: Nel modo più assoluto. Sei un uomo dignitosissimo, quindi io ti conosco per radio, non ti conosco personalmente.
1: Grazie.
0: Ma da quando ho potuto capire e carpire dalle tue parole, insomma, sei un uomo che deve e vende dignità dappertutto.
1: Io ti ringrazio.
0: Ringrazio anche te.
1: Sei molto caro.
0: Arrivederci.
1: Ciao. Ascoltatori, allora ritornano le linee libere 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Con chi parlo?
2: Maestro Pia.
1: Chi siete?
2: Maria Pia.
1: Maria Pia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dimmi, caro. Dimmi.
2: Io volevo sapere qualcosa sull'amore.
1: Sì, ditemi.
2: Non c'è una persona in particolare. Sono, diciamo, un bel po' corteggiata, così. Però vorrei sapere più o meno a cosa vado incontro.
1: Lei sorride, signora? Queste sono cose serie, lei sorride. Beata lei.
2: Perché?
1: No, stiamo parlando della sua vita, nelle sue... questa appartiene a lei.
2: Sì.
1: Io posso vedere se lei troverà un giusto compagno.
2: Sì.
1: Non c'è niente da sorridere. Quando è nata lei?
2: 18-7-79.
1: Ma lei è una separata, signora?
2: No, assolutamente.
1: E vedo un compagno che è andato via qua. Forse amore finito avete avuto qua. Perché mi esce un compagno che vi ha lasciato.
2: Sì, diciamo avuto...
1: Ma questo era un uomo sposato, signora?
2: Veramente sì.
1: Perché dovete essere sincera, perché io l'ho visto.
2: Certo.
1: Io non sto qui a giudicare niente e nessuno, ma bisogna coltivare su terra fertile. Lei stava coltivando su terra battuta da altre persone, che è la moglie. Sì. Questo soggetto la sera si abbraccia a moglie, ma è giusto che sia anche così. È giusto così. Lei non si deve far ingannare, signora. Lei è troppo buona.
2: È vero. Per questo molti problemi.
1: Ma non pensate che il pescatore che va a pescare e tiene la barca con un buco dentro prima o poi affonda? Se lei prende una barca vergine, una barca che senza buchi, senza riparazioni, cioè non vi andate a trovare gli uomini separati, sposati, cioè perché prima o poi si affonda. Lei è una brava donna, io non sto qui a fare una morale, per carità, perché io non sono niente e nessuno, però sto dicendo semplicemente, il mondo è largo e lungo, c'è una vasta gamma di scelta oggi come oggi, perché non trovate un signore libero, cioè... che non abbia una ragazza, che non sia fidanzato, che non sia sposato, che non sia un...
2: Il problema di questo uomo è che proprio, questo era il mio fidanzato da piccolo, che mi ha proprio martellato negli anni,
1: non
2: continua
1: che
2: a farlo.
1: Vi ha martellato, vi ha proprio distrutta, figlia mia.
2: Distrutta, sì.
1: Perché voi avete creduto, in questa persona, ma questa persona sapete che fa? È anche colpa vostra, vi devo dire anche questo. Perché va via, poi ritorna e lo riaccettate, se ne va, poi ritorna e lo riaccettate. Perché voi psicologicamente pensate che questa persona ha fatto parte del vostro passato e quindi voi ci tornate sempre. E invece dovete aprire gli occhi, dovete mettere uno stop rosso a dire ferma, ma che sto combinando? Signora, se voi andrete avanti in questo modo, vi rovinate la vostra esistenza, gli anni passeranno, vi fate vecchie, brutte e racchie, nessuno vi piglia più.
2: Oh mamma mia.
1: Figlia mia, ogni cosa tiene un suo prezzo. Quante volte avete litigato con quest'uomo? Non sa che quante volte, signora?
2: Ma almeno saranno 8-10.
1: Una centinaia di volte, io penso che ho esagerato, però...
2: Sì,
1: però...
2: no, ma giudili comunque, sì.
1: Da quando lo conoscete da piccolo fino a mo, penso che una quarantina, cinquantina di volte ti ha fatto questa, no?
2: Sì. Poi allora, il momento ci siamo allontanati e lui
1: e voi già state soffrendo altro. Perché chiaramente signora, però questo ormai da piccoli uno ha delle fantasie, delle cose, a mo dobbiamo pensare ad andare avanti, ma che fa? Sì. Cioè voi vi volete rovinare tu, allora voi, lui ha costruito, vedete dove sta l'egoismo di questa situazione? Lui ha costruito con la moglie, ha dei figli, sta bene, tutto qua, ha costruito una casa sulla roccia. E chi lo smuove da là, per carità?
2: Sì.
1: Voi avete costruito una casa sull'acqua.
2: Pazzesco.
1: Una casa di paglia sull'acqua. Il primo temporale che viene vi porta via. Signora, volete cambiare?
2: Mamma mia, come se voglio cambiare?
1: Ma io se parlo così, che Dio mi perdoni, io lo faccio per lei, signora. Io potrei dire pure la coppa amara, perché io sono, purtroppo, io lavoro di coscienza.
2: Certo, ma infatti io ho chiamato...
1: Chi facesse fa? Cioè io, se ve lo dico perché io sono una persona coscienziosa, dico, signora, ma che state facendo? E allora se poi devo fare come fanno gli altri, signora, ritorna, non ritorna, ma a me che me ne importa? Cioè io penso alla vostra vita, quello che deve succedere, quello che se lei continua in questo modo, signora mia, lei affonderà prima o poi, cioè vuol dire che rimarrà impigliata sempre con la mente verso quella persona.
2: Infatti quello che lui già sta facendo, quello che già mi sta succedendo.
1: E vedete.
2: Purtroppo già è quello che mi sta succedendo.
1: Io mi sento mortificato a dire queste cose, però tu mi hai capito pure a me.
2: Certo, non è la verità, il mio
1: tu
2: tormento.
1: Tu mi chiami, spendi dei soldi, devi sapere le cose giuste.
2: Certo, sì.
1: Cambia. Coltiva su terra fertile, se metti una pianta, di quel che sia, qualsiasi pianta, la metti su terra battuta, non crescerà mai un frutto, ma se tu la metti su una terra vergine, dove mai nessuno ha coltivato, sta pianta un giorno ti darà dei frutti.
2: Grazie.
1: Auguri.
2: Grazie mille, grazie, bravissimo.
1: Ma che bravissimo, io cerco di essere più spontaneo e sincero con tutti. Auguri.
2: Grazie.
1: Ora, allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10. Buongiorno, salve, buonasera, non lo so che. Allora, con chi parliamo?
3: Sono sempre io, Enzo.
1: Enzo, quando siete nato?
3: Io 18,
1: sì.
3: Aprile,
1: sì.
3: 70.
1: 18 aprile, 60?
3: 70.
1: Ah, 70, 70. Vediamo un pochettino. Allora, che volete sapere? Lavoro?
3: Sì.
1: Allora, ragioniere.
3: Esatto.
1: Ragioniere mio, bisogna ragionare, ma la gente ragiona?
3: Alcune volte sì, e alcune volte.
1: No,
3: non
1: dico,
3: sempre purtroppo.
1: I vostri clienti quando vi devono pagare ragionano? A modo loro?
3: In questo momento ragionano a modo loro.
1: Vabbè, bisogna capirli pure però.
3: E i tempi sono quelli che sono purtroppo.
1: Ma come sa da fa? Allora, lo so, facciamoci una risata per sdrammatizzare. E anche un ragioniere mio che è stato esaurito la mattina fino a sera. A proposito, ne approfitto per salutarlo, perché io vale per 10 persone. Lo saluto a Mariolina e a Pietro, che sono due persone splendide e meravigliose, non c'è sta niente da dircela.
3: Non capita.
1: Allora, un attimo solo, vediamo un po'. È un periodo che passerà, comunque le cose miglioreranno per voi.
3: Uh-huh.
1: Vedo anche dei piccoli cambiamenti che avverranno nell'interno però. Ma scusate un attimo, mi devo, per curiosità, questa rosaria che mi esce sulle... ma chi è? È una persona che voi avevate preso una donna a lavorare con voi?
3: Ma in passato.
1: Ma comunque verrà
3: però
1: una persona.
3: Si chiamava Rosaria.
1: No, lo so, io parlo di quella che deve avvenire.
3: Ah, ho capito.
1: Perché vedo una margherita di carte e mi esce un petalo blu. Che vuol dire questo? Io mi capisco io e le mie sibille.
3: Ovvio. Guardate che di voi ho massima fiducia, ovviamente.
1: Come?
3: Guardate che di voi ho la massima fiducia.
1: No, io vi ringrazio, per carità. Ci sarà una donna accostato a lei, lei è sposato, giusto?
3: Sì.
1: Quindi vedo una, ma una ragazza sarà, non è una donna sposata, una ragazza che vi aiuterà, non so capire.
3: Ho capito.
1: Questo non è il futuro comunque.
3: No, sempre nell'ambito lavorativo, non
1: certo.
3: Certamente.
1: È diventato un po' pesante oggi fare il ragioniere, avete perfettamente.
3: Troppo, sì,
1: una volta non era così, oggi bisogna...
3: Molte volte si trasporta anche nella vita privata, molte volte le tensioni in famiglia, perché magari uno sta nervoso per tante cose.
1: Ma purtroppo, quando guardate, io l'unico mestiere che non farei mai è proprio il ragioniere. È uno dei mestieri che, a parte che oggi ti impegna mentalmente in un modo tremendo. Con tutte le leggi che giorno per giorno che escono, lei mi potrà
3: sempre
1: capire,
3: difficile,
1: insomma. Cioè, ci sta sempre a cagnare a cosa.
3: Esatto.
1: L'estate scorsa hanno fatto tante leggi nuove, mi pare l'estate scorsa o due anni fa, non mi ricordo.
3: Quest'anno hanno fatto nuove modifiche che entrano in vigore adesso.
1: E quindi il mese di agosto il mio povero ragioniere stava ancora a lavorare, giugno, luglio ancora a lavorare.
3: Pure la stessa cosa, mando la famiglia al mare e poi mi sto fino a metà agosto.
1: Allora,
3: purtroppo.
1: Madonna, è diventato veramente molto,
3: molto
1: pesante,
3: molto
1: pesante, pesante. Io ti dico questo, figlio mio, tu andrai avanti, però c'ho una santa pazienza, non devi avere i nervi saldi, perché alle volte proprio vorresti mandare tutto al demonio, al diavolo,
3: infatti.
1: Proprio scocciate, esaurite, perché avete peggiorato la qualità di vita. Ma io questo l'ho detto già, che noi, a causa di questo maledetto Dio denaro che ci occorre, cioè nel senso che purtroppo non si sopravvive di gloria a patria, cioè pure...
3: Purtroppo
1: c'è una pure riceve, senza soldi non si canta una messa, ma che le ha verità? I vecchi antichi non si sbagliavano, è vero che i soldi non fanno la felicità, dice tu, compagno. Però servono, perché se tu, è vero che non fanno la felicità, perché uno può essere ricco e può essere un povero infelice.
3: Infatti.
1: Però ti voglio dire una cosa, io fino a un certo punto sono d'accordo con questa tesi, però dimmi una cosa, se tu cara malata, senza soldi, oggi come ti curi? È uno, ma mica sulla chiesta, oggi i soldi aiutano a stare più sereni, solo questo, a sto cagare un coppo cuscino, ma però poi per il resto non è che fa una felicità per me, io l'ho sempre detto, Gennaro D'Auria, quasi nessuno mi ha capito a me mi piace stare in mezzo alla natura, pane e formaggio e magari pure un bel pezzo di frittata dentro, fatto con belle sistemate, io poi sono goloso di queste cose montane, mi piacciono molto.
3: Infatti.
1: Mi basta questo, un bicchiere d'acqua dalla sorgente, perciò mi piacciono assai i paesi che subiano.
3: Cioè, visto che sei così cortese e gentile, ma a livello familiare le cose...
1: Ma poi quella frittata...
3: A livello familiare le cose procedono sempre bene o ci sono dei problemi? Vedi
1: non,
3: qualcosa,
1: non c'è nessun tradimento da parte di tua moglie, stai tranquillo. Dammi la data un attimo.
3: 12-8-72.
1: Non ti fermare, se non mi fai sbagliare.
3: Ah, scusi, 12-8-72. No, pensavo che dovessi scrivere, quindi andavo piano.
1: No, no, no. No, no, io faccio una cosa mia particolare, so io.
3: Ok.
1: Dimmi stop.
3: Stop.
1: Ok. Sì, mogliere te una santa. È un angelo quella donna. Salutamela quando vai a casa. Non ha mai sbagliato. Fai tu il bravo, eh? No, è un po' ogni tanto la fantasia, con la mente.
3: Lo so, con la mente, esattamente, ogni tanto, magari, cercare di coltivare, poi magari mi fermo un attimino prima.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, mi dica con chi parlo.
1: Ciao Gennaro, mi chiamo Antonio.
0: Antonio, ditemi.
1: Chiamo dalla provincia di Napoli. Volevo sapere un poco per il lavoro.
0: Sì, come no? Ci mancherebbe altro.
1: Io ti seguo da parecchio tempo, eh.
0: Sei molto caro, grazie. Allora, vediamo un pochettino. Antonio?
1: Sì.
0: Da dove mi chiami? Da dove chiami?
1: La provincia di Napoli.
0: Non si può dire?
1: Sì, Casalnuovo.
0: Grazie. Vediamo un pochettino, vediamo un po'. Allora, quando sei nato?
1: Io sono nato il 3/10/63.
0: Che vuoi sapere in particolare?
1: È un poco sul lavoro.
0: Un poco sul lavoro. Un poco sul lavoro. Vediamo un pochettino. Allora, ti posso dire una cosa? Sì, con la massima sincerità.
1: Sì, dimmi.
0: È vero che i soldi oggi servono, però tu sei uno di quelli che ti salvi un po', eh? Perché, ringraziando a Dio, prendi un bel mensile, non è che mi esce quanto tu prendi precisamente, però, oddio, vai avanti in questa navigazione, non solo da internet, ma vai, navighi molto bene anche, diciamo, mi fa piacere reperire una notizia così, ci hai saputo fare, vai avanti, figlio mio, hai studiato nella tua vita, hai fatto delle domande e ci sei riuscito.
1: Sì.
0: Vai avanti nella tua carriera.
1: Come?
0: Vai avanti nella tua carriera.
1: Ma tu pensi che vado avanti? Cioè,
0: no, oppure... tu migliorerai tanto, Andò.
1: Ah.
0: Tu salirai.
1: E speriamo.
0: No, no, guarda, non scherzo, Andò. Io quando, guarda, te lo dico io, puoi starne certo che succederà così. Tu, la tua carriera andrà avanti e migliorerai tantissimo.
1: Ti ringrazio.
0: Mi esce una buona riuscita e una carta molto positiva. Tu tieni veramente... Tieni veramente all'altro lato qualcuno che ti...
1: sta qualcuno lassù che evidentemente mi
0: ti protegge. Vuole molto bene. È una persona come te, va voluta bene. Auguri.
1: Mio padre, probabilmente.
0: Penso proprio di sì, guarda.
1: Sì. L'ho perso da piccola, capito?
0: Mi dispiace tanto. Mi dispiace veramente tanto.
1: Fortunatamente però ho avuto molto affetto intorno a me.
0: E per fortuna. Pensa che ci sono persone che questo affetto non l'hanno avuto,
1: È vero, questo è vero.
0: Auguri.
1: Senti,
0: Antonio,
1: io ti ringrazio tanto, tanti auguri a te.
0: Grazie, grazie tante.
1: Continua sempre così.
0: Grazie Antonio, un abbraccio. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Salve, come state?
2: Bene, bene. Bene.
0: Mi fa molto piacere. Oddio, vediamo un pochettino, datemi la vostra data.
2: Allora, 23887.
0: Bene, da dove chiama?
2: Napoli Centro.
0: Vediamo un pochettino, vediamo un po'. Per lei, ecco, è un periodo un po' lento questo qua, vedo, a livello economico, per il lavoro, sì. No? Ha pensato, praticamente, lei si occupa di cuoi, scarpe, che cosa fa?
2: Scarpe.
0: Scarpe solo, oppure borse?
2: No, solo scarpe.
3: Ma eccoci qua, siamo arrivati al 14 maggio... appunto 2026. Carissimi ascoltatori, questo è lo spazio a voi dedicato, alla privata. Allora, se volete un consulto completo all'899 48 46 10, basta che voi mi chiamate, ok? Ripeto la data, 14 maggio 2026. Gennaro D'Auria è vivo e vegeto e sta qua a Radio Camaldoli Stereo. Allora, carissimi ascoltatori, questo è lo spazio che voi mi avete richiesto tramite le mail e io subito vi ho accontentato. Che cosa vuol dire questo? Che voi mi potete chiamare in privato, non andrete in diretta per radio, quindi in privato, che la vostra voce non andrà in radio, ma l'ascolterò solo io personalmente e vi farò un grande consulto, quello da oltre 50 anni che Gennaro D'Auria sta qui con voi. Quindi i professionali, consulti buoni,

che è difficile oggi a trovarli. Quindi, amici ascoltatori, qualsiasi problema sulla salute, vostro marito vi tradisce, vostra moglie vi tradisce, verifichiamo che stanno facendo, perché voi andate al lavoro e non sapete vostra moglie cosa combina, o viceversa vostro marito cosa combina. Chiamatemi in privato all'899 48 46. Poi, riguardando appunto se avete fatto un concorso, se avete una causa in bilico, volete sapere l'esito, se vedete i vostri figli strani, vediamo un pochettino cosa succede, vediamo un pochettino le carte dalla vostra domanda che fate e cosa ci rispondono. È chiaro? Quindi tutte le problematiche del quotidiano io le tratto. Io tratto il sociale, quindi chiamatemi senza indugio all'899 48 46 10. Oggi è il 14 maggio 2026. 14 maggio 2026, vivo e vegeto, sto fra voi e chiamatemi in privato. Quindi salute, amore o affare, o altri tipi di problemi. Avete fatto una costruzione di una casa, volete sapere se la finirete, volete sapere il lavoro se migliorerà, avete un'azienda, scopriamolo insieme, insomma, quello che capiterà nel futuro, se ci saranno dei miglioramenti. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? A prevenire. E quindi perciò esiste la cartomanzia, da quando è vecchio questo mondo. Amici ascoltatori, io sto nel privato, 899 48 46 10, quindi chiamatemi senza indugio, tutte le domande verranno esaudite. Se avete TIM subito chiamerete, se avete Vodafone fatevi abilitare, se avete Wind fatevi abilitare, Iliad fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore, e quindi HO lo stesso, e qualsiasi gestore che voi abbiate, se no, dice il numero inesistente, il numero non vi fa chiamare, voi chiamate al vostro gestore e fatevi abilitare. Tutti i problemi del quotidiano, già l'ho elencati prima, problemi di lavoro, problemi di salute, problemi appunto riguardando vostro marito vi tradisce. Vediamo un pochettino tutta la situazione appunto sociale come sta. La cartomanzia serve a questo. Vi aspetto all'899 48 46 10. Eccoci qua, siamo arrivati al 14 maggio appunto 2026. Carissimi ascoltatori, questo è lo spazio a voi dedicato, alla privata. Allora, se volete un consulto completo all'899 48 46 10, basta che voi mi chiamate, ok? Ripeto la data, 14 maggio 2026. Gennaro D'Auria è vivo e vegeto e sta qua a Radio Camaldoli Stereo. Allora, carissimi ascoltatori, questo è lo spazio che voi mi avete richiesto tramite le mail e io subito vi ho accontentato. Che cosa vuol dire questo? Che voi mi potete chiamare in privato, non andrete in diretta per radio, quindi in privato, che la vostra voce non andrà in radio, ma l'ascolterò solo io personalmente e vi farò un grande consulto, quello da oltre 50 anni che Gennaro D'Auria sta qui con voi. Quindi i professionali, consulti buoni che è difficile oggi a trovarli. Quindi, amici ascoltatori, qualsiasi problema sulla salute, vostro marito vi tradisce, vostra moglie vi tradisce, verifichiamo che stanno facendo, perché voi andate al lavoro e non sapete vostra moglie cosa combina, o viceversa vostro marito cosa combina. Chiamatemi in privato all'899 48 46. Poi, riguardando appunto se avete fatto un concorso, se avete una causa in bilico, volete sapere l'esito, se vedete i vostri figli strani, vediamo un pochettino
cosa succede? Vediamo un pochettino le carte dalla vostra domanda che fate e cosa ci rispondono. È chiaro? Quindi tutte le problematiche del quotidiano io le tratto, il sociale. Quindi chiamatemi senza indugio all'899 48 46 10. Oggi è il 14 maggio, scusate, 2026. 14 maggio 2026. Vivo e vegeto, sto fra voi e chiamatemi in privato. Quindi salute, amore o affari o altri tipi di problemi. Avete fatto una costruzione di una casa, volete sapere se la finirete. Volete sapere il lavoro se migliorerà, avete un'azienda, scopriamolo insieme, insomma, quello che capiterà nel futuro, se ci saranno dei miglioramenti. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? A prevenire. E quindi perciò esiste la cartomanzia, da quando è vecchio questo mondo. Amici ascoltatori, io sto nel privato, 899 48 46 10. Quindi chiamatemi senza indugio, tutte le domande verranno esaudite. Se avete TIM subito chiamerete, se avete Vodafone fatevi abilitare, se avete Wind fatevi abilitare, Iliad fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore e quindi HO lo stesso. E qualsiasi gestore che voi abbiate, se dice il numero inesistente, il numero non vi fa chiamare, voi chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Tutti i problemi del quotidiano, già l'ho elencati prima, problemi di lavoro, problemi di salute, problemi appunto riguardando vostro marito, vi tradisce. Vediamo un pochettino tutta la situazione appunto sociale come sta. La cartomanzia serve a questo. Vi aspetto all'899 48 46 10. Eccoci qua, siamo arrivati al 14 maggio appunto 2026. Carissimi ascoltatori, questo è lo spazio a voi dedicato alla privata. Allora, se volete un consulto completo all'899 48 46 10, basta che voi mi chiamate, ok? Ripeto la data, 14 maggio 2026. Gennaro D'Auria è vivo e vegeto e sta qua a Radio Camalta. Carissimi ascoltatori, questo è lo spazio che voi mi avete richiesto tramite le mail. E io subito vi ho accontentato. Che cosa vuol dire questo? Che voi mi potete chiamare in privato, non andrete in diretta per radio, quindi in privato, che la vostra voce non andrà in radio, ma l'ascolterò solo io personalmente e vi farò un grande consulto, quello da oltre 50 anni che Gennaro D'Auria sta qui con voi. Quindi i professionali, consulti buoni che è difficile oggi a trovarli. Quindi amici ascoltatori, qualsiasi problema sulla salute, vostro marito vi tradisce, vostra moglie vi tradisce, verifichiamo che stanno facendo, perché voi andate al lavoro e non sapete vostra moglie cosa combina o viceversa vostro marito cosa combina. Chiamatemi in privato all'899 48 46. Poi riguardando appunto se avete fatto un concorso, se avete una causa in bilico, volete sapere l'esito, se vedete i vostri figli strani, vediamo un pochettino cosa succede, vediamo un pochettino le carte dalla vostra domanda che fate e cosa ci rispondono. È chiaro? Quindi tutte le problematiche del quotidiano io le tratto. Io tratto il sociale, quindi chiamatemi senza indugio all'899 48 46 10. Oggi è il 14 maggio, scusate, 2026. 14 maggio 2026. Vivo e vegeto, sto fra voi e chiamatemi in privato.
quindi salute, amore o affari, o altri tipi di problemi. Avete fatto una costruzione di una casa, volete

sapere se la finirete, volete sapere il lavoro se migliorerà, avete un'azienda, scopriamolo insieme, insomma, quello che capiterà nel futuro, se ci saranno dei miglioramenti. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? A prevenire. E quindi perciò esiste la cartomanzia, da quando è vecchio questo mondo. Amici ascoltatori, io sto nel privato, 899 48 46 10, quindi chiamatemi senza indugio, tutte le domande verranno esaudite. Se avete TIM subito chiamerete, se avete Vodafone fatevi abilitare, se avete Wind fatevi abilitare, Iliad fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore e quindi HO lo stesso. E qualsiasi gestore che voi abbiate, se dice il numero inesistente, il numero non vi fa chiamare, voi chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Tutti i problemi del quotidiano, già l'ho elencati prima, problemi di lavoro, problemi di salute, problemi appunto riguardando vostro marito, vi tradisce. Vediamo un pochettino tutta la situazione appunto sociale come sta. La cartomanzia serve a questo. Vi aspetto all'899 48 46 10. Eccoci qua, siamo arrivati al 14 maggio appunto 2026. Carissimi ascoltatori, questo è lo spazio a voi dedicato, alla privata. Allora, se volete un consulto completo all'899 48 46 10, basta che voi mi chiamate, ok? Ripeto la data, 14 maggio 2026. Gennaro D'Auri è vivo e vegeto e sta qua a Radio Camaldoli Stereo. Allora, carissimi ascoltatori, questo è lo spazio che voi mi avete richiesto tramite le mail. E io subito vi ho accontentato. Che cosa vuol dire questo? Che voi mi potete chiamare in privato, non andrete in diretta per radio, quindi in privato, che la vostra voce non andrà in radio, ma l'ascolterò solo io personalmente e vi farò un grande consulto, quello da oltre 50 anni che Gennaro D'Auria sta qui con voi. Quindi i professionali, consulti buoni che è difficile oggi a trovarli. Quindi, amici ascoltatori, qualsiasi problema sulla salute, vostro marito vi tradisce, vostra moglie vi tradisce, verifichiamo che stanno facendo, perché voi andate al lavoro e non sapete vostra moglie cosa combina, o viceversa vostro marito cosa combina. Chiamatemi in privato all'899 48 46. Poi riguardando appunto se avete fatto un concorso, se avete una causa in bilico, volete sapere l'esito, se vedete i vostri figli strani, vediamo un pochettino cosa succede, vediamo un pochettino le carte dalla vostra domanda che fate, cosa ci rispondono. È chiaro? Quindi tutte le problematiche del quotidiano io le tratto. Io tratto il sociale, quindi chiamatemi senza indugio all'899 48 46 10. Oggi è il 14 maggio, scusate, 2026. 14 maggio 2026, vivo e vegeto sto fra voi e chiamatemi in privato. Quindi salute, amore o affare, o altri tipi di problemi. Avete fatto una costruzione di una casa, volete sapere se la finirete, volete sapere il lavoro se migliorerà, avete un'azienda, scopriamolo insieme, insomma, quello che capiterà nel futuro, se ci saranno dei miglioramenti. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? A prevenire. E quindi perciò esiste la cartomanzia, da quando è vecchio questo mondo. Amici ascoltatori, io sto nel privato, 899 48 46 10, quindi chiamatemi senza indugio, tutte le domande verranno esaudite. Se avete TIM subito chiamerete, se avete Vodafone
fatevi abilitare, se avete Wind fatevi abilitare, Iliad fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore, e quindi HO lo stesso, e qualsiasi gestore che voi abbiate, se no, dice il numero inesistente, il numero no, non vi fa chiamare, voi chiamate al vostro gestore e fatevi abilitare. Tutti i problemi del quotidiano, già l'ho elencati prima, problemi di lavoro, problemi di salute, problemi appunto riguardando vostro marito, vi tradisce. Vediamo un pochettino tutta la situazione appunto sociale come sta. La cartomanzia serve a questo. Vi aspetto all'899 48 46 10. Eccoci qua, siamo arrivati al 14 maggio appunto 2026. Carissimi ascoltatori, questo è lo spazio a voi dedicato, alla privata. Allora, se volete un consulto completo all'899 48 46 10, basta che voi mi chiamate, ok? Ripeto la data, 14 maggio 2026. Gennaro D'Auria è vivo e vegeto e sta qua a Radio Camaldoli Stereo. Allora, carissimi ascoltatori, questo è lo spazio che voi mi avete richiesto tramite le mail e io subito vi ho accontentato. Che cosa vuol dire questo? Che voi mi potete chiamare in privato, non andrete in diretta per radio, quindi in privato, che la vostra voce non andrà in radio, ma l'ascolterò solo io personalmente e vi farò un grande consulto, quello da oltre 50 anni che Gennaro D'Auria sta qui con voi. Quindi i professionali, i consulti buoni, che è difficile oggi a trovarli. Quindi, amici ascoltatori, qualsiasi problema sulla salute, vostro marito vi tradisce, vostra moglie vi tradisce, verifichiamo che stanno facendo, perché voi andate al lavoro e non sapete vostra moglie cosa combina, o viceversa vostro marito cosa combina. Chiamatemi in privato all'899 48 46. Poi riguardando appunto se avete fatto un concorso, se avete una causa in bilico, volete sapere l'esito, se vedete i vostri figli strani, vediamo un pochettino cosa succede, vediamo un pochettino le carte dalla vostra domanda che fate e cosa ci rispondono. È chiaro? Quindi tutte le problematiche del quotidiano io le tratto. Io tratto il sociale, quindi chiamatemi senza indugio all'899 48 46 10. Oggi è il 12 maggio, 14 maggio, scusate, 2026. 14 maggio 2026, vivo e vegeto sto fra voi e chiamatemi in privato. Quindi salute, amore o affare o altri tipi di problemi. Avete fatto una costruzione di una casa, volete sapere se la finirete, volete sapere il lavoro se migliorerà, avete un'azienda. Scopriamo insieme, insomma, quello che capiterà nel futuro, se ci saranno dei miglioramenti. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? A prevenire. E quindi perciò esiste la cartomanzia, da quando è vecchio questo mondo. Amici ascoltatori, io sto nel privato 899 48 46 10. Quindi chiamatemi senza indugio. Tutte le domande verranno esaudite. Se avete TIM, subito chiamerete. Se avete Vodafone, fatevi abilitare. Se avete Wind, fatevi abilitare. Iliad, fatevi abilitare. Chiamate al vostro gestore, eh? E quindi HO lo stesso, e qualsiasi gestore che voi abbiate, se no, dice il numero inesistente, il numero no, non vi fa chiamare, voi chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Tutti i problemi del quotidiano, già l'ho elencati prima, problemi di lavoro, problemi di salute, problemi appunto riguardando vostro marito, vi tradisce. Vediamo un pochettino tutta la situazione
appunto sociale come sta. La cartomanzia serve a questo. Vi aspetto all'899 48 46 10. Eccoci qua, siamo arrivati al 14 maggio appunto 2026. Carissimi ascoltatori, questo è lo spazio a voi dedicato, alla privata. Allora, se volete un consulto completo all'899 48 46 10, basta che voi mi chiamate, ok? Ripeto la data, 14 maggio 2026. Gennaro D'Auria è vivo e vegeto e sta qua a Radio Camaldo Listerio. Allora, carissimi ascoltatori, questo è lo spazio che voi mi avete richiesto tramite le mail. E io subito vi ho accontentato. Che cosa vuol dire questo? Che voi mi potete chiamare in privato, non andrete in diretta per radio, quindi in privato, che la vostra voce non andrà in radio, ma l'ascolterò solo io personalmente e vi farò un grande consulto, quello da oltre 50 anni che Gennaro D'Auria sta qui con voi. Quindi i professionali, consulti buoni, che è difficile oggi a trovarli. Quindi, amici ascoltatori, qualsiasi problema sulla salute, vostro marito vi tradisce, vostra moglie vi tradisce, verifichiamo che stanno facendo, perché voi andate al lavoro e non sapete vostra moglie cosa combina, o viceversa vostro marito cosa combina. Chiamatemi in privato all'899 48 46. Poi riguardando appunto se avete fatto un concorso, se avete una causa in bilico, volete sapere l'esito, se vedete i vostri figli strani, vediamo un pochettino cosa succede, vediamo un pochettino le carte dalla vostra domanda che fate, cosa ci rispondono. È chiaro? Quindi tutte le problematiche del quotidiano io le tratto. Io tratto il sociale, quindi chiamatemi senza indugio all'899 48 46 10. Oggi è il 14 maggio, scusate, 2026. 14 maggio 2026, vivo e vegeto, sto fra voi e chiamatemi in privato. Quindi salute, amore o affare o altri tipi di problemi. Avete fatto una costruzione di una casa, volete sapere se la finirete, volete sapere il lavoro se migliorerà, avete un'azienda, scopriamolo insieme, insomma, quello che capiterà nel futuro, se ci saranno dei miglioramenti. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? A prevenire. E quindi perciò esiste la cartomanzia, da quando è vecchio questo mondo. Amici ascoltatori, io sto nel privato, 899 48 46 10. Quindi chiamatemi senza indugio. Tutte le domande verranno esaudite. Se avete TIM, subito chiamerete. Se avete Vodafone, fatevi abilitare. Se avete Wind, fatevi abilitare. Iliad, fatevi abilitare. Chiamate al vostro gestore, e quindi HO lo stesso, e qualsiasi gestore che voi abbiate, se no, dice il numero inesistente, il numero non vi fa chiamare, voi chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Tutti i problemi del quotidiano, già l'ho elencati prima, problemi di lavoro, problemi di salute, problemi appunto riguardando vostro marito vi tradisce, vediamo un pochettino tutta la situazione appunto sociale come sta. La cartomanzia serve a questo. Vi aspetto all'899 48 46 10. Eccoci qua, siamo arrivati al 14 maggio appunto 2026. Carissimi ascoltatori, questo è lo spazio a voi dedicato, alla privata. Allora, se volete un consulto completo all'899 48 46 10, basta che voi mi chiamate, ok? Ripeto la data, 14 maggio 2026. Gennaro D'Auria è vivo e vegeto e sta qua
a Radio Camaldoli Stereo. Allora, carissimi ascoltatori, questo è lo spazio che voi mi avete richiesto tramite le mail. E io subito vi ho accontentato. Che cosa vuol dire questo? Che voi mi potete chiamare in privato, non andrete in diretta per radio, quindi in privato, che la vostra voce non andrà in radio, ma l'ascolterò solo io personalmente e vi farò un grande consulto, quello da oltre 50 anni che Gennaro D'Auria sta qui con voi. Quindi i professionali, consulti buoni che è difficile oggi a trovarli. Quindi, amici ascoltatori, qualsiasi problema sulla salute, vostro marito vi tradisce, vostra moglie vi tradisce, verifichiamo che stanno facendo, perché voi andate al lavoro e non sapete vostra moglie cosa combina, o viceversa vostro marito cosa combina. Chiamatemi in privato all'899 48 46. Poi riguardando appunto se avete fatto un concorso, se avete una causa in bilico, volete sapere l'esito, se vedete i vostri figli strani, vediamo un pochettino cosa succede, vediamo un pochettino le carte dalla vostra domanda che fate e cosa ci rispondono. È chiaro? Quindi tutte le problematiche del quotidiano io le tratto. Io tratto il sociale, quindi chiamatemi senza indugio all'899 48 46 10. Oggi è il 14 maggio 2026, vivo e vegeto, sto fra voi e chiamatemi in privato. Quindi salute, amore o affare, o altri tipi di problemi. Avete fatto una costruzione di una casa, volete sapere se la finirete, volete sapere il lavoro se migliorerà, avete un'azienda, scopriamolo insieme, insomma, quello che capiterà nel futuro, se ci saranno dei miglioramenti. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? A prevenire. E quindi perciò esiste la cartomanzia, da quando è vecchio questo mondo. Amici ascoltatori, io sto nel privato 899 48 46 10, quindi chiamatemi senza indugio, tutte le domande verranno esaudite. Se avete TIM subito chiamerete, se avete Vodafone fatevi abilitare, se avete Wind fatevi abilitare, Iliad fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore, e quindi HO lo stesso, e qualsiasi gestore che voi abbiate, se no, dice il numero inesistente, il numero non vi fa chiamare, voi chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Tutti i problemi del quotidiano, già l'ho elencati prima, problemi di lavoro, problemi di salute, problemi appunto riguardando vostro marito vi tradisce, vediamo un pochettino tutta la situazione appunto sociale come sta. La cartomanzia serve a questo. Vi aspetto all'899 48 46 10. Eccoci qua, siamo arrivati al 14 maggio appunto 2026. Carissimi ascoltatori, questo è lo spazio a voi dedicato, alla privata. Allora, se volete un consulto completo all'899 48 46 10, basta che voi mi chiamate, ok? Ripeto la data, 14 maggio 2026. Gennaro D'Auria è vivo e vegeto e sta qua a Radio Camaldoli Stereo. Allora, carissimi ascoltatori, questo è lo spazio che voi mi avete richiesto tramite le mail e io subito vi ho accontentato. Che cosa vuol dire questo? Che voi mi potete chiamare in privato, non andrete in diretta per radio, quindi in privato,
che la vostra voce non andrà in radio, ma l'ascolterò solo io personalmente e vi farò un grande consulto, quello da oltre 50 anni che Gennaro Dauria sta qui con voi. Quindi i professionali, consulti buoni, che è difficile oggi a trovarli. Quindi, amici ascoltatori, qualsiasi problema sulla salute, vostro marito vi tradisce, vostra moglie vi tradisce, verifichiamo che stanno facendo, perché voi andate al lavoro e non sapete vostra moglie cosa combina, o viceversa vostro marito cosa combina. Chiamatemi in privato all'899 48 46. Poi, riguardando appunto se avete fatto un concorso, se avete una causa in bilico, volete sapere l'esito, se vedete i vostri figli strani, vediamo un pochettino cosa succede, vediamo un pochettino le carte dalla vostra domanda che fate, cosa ci rispondono. È chiaro? Quindi tutte le problematiche del quotidiano io le tratto. Io tratto il sociale, quindi chiamatemi senza indugio all'899 48 46 10. Oggi è il 14 maggio, scusate, 2026. 14 maggio 2026, vivo e vegeto, sto fra voi e chiamatemi in privato. Quindi salute, amore o affare, o altri tipi di problemi. Avete fatto una costruzione di una casa, volete sapere se la finirete, volete sapere il lavoro se migliorerà, avete un'azienda, scopriamolo insieme, insomma, quello che capiterà nel futuro, se ci saranno dei miglioramenti. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? A prevenire. E quindi perciò esiste la cartomanzia, da quando è vecchio questo mondo. Amici ascoltatori, io sto nel privato, 899 48 46 10. Quindi chiamatemi senza indugio. Tutte le domande verranno esaudite. Se avete TIM, subito chiamerete. Se avete Vodafone, fatevi abilitare. Se avete Wind, fatevi abilitare. Iliad, fatevi abilitare. Chiamate al vostro gestore, e quindi HO lo stesso, e qualsiasi gestore che voi abbiate, se dice il numero inesistente, il numero non vi fa chiamare, voi chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Tutti i problemi del quotidiano, già l'ho elencati prima, problemi di lavoro, problemi di salute, problemi appunto riguardando vostro marito vi tradisce. Vediamo un pochettino tutta la situazione appunto sociale come sta. La cartomanzia serve a questo. Vi aspetto all'899 48 46 10. Eccoci qua, siamo arrivati al 14 maggio appunto 2026. Carissimi ascoltatori, questo è lo spazio a voi dedicato, alla privata. Allora, se volete un consulto completo all'899 48 46 10, basta che voi mi chiamate, ok? Ripeto la data, 14 maggio 2026. Gennaro Dauria è vivo e vegeto e sta qua a Radio Camaldoli Stereo. Allora, carissimi ascoltatori, questo è lo spazio che voi mi avete richiesto tramite le mail e io subito vi ho accontentato. Che cosa vuol dire questo? Che voi mi potete chiamare in privato, non andrete in diretta per radio, quindi in privato, che la vostra voce non andrà in radio, ma l'ascolterò solo io personalmente e vi farò un grande consulto, quello da oltre 50 anni che Gennaro Dauria sta qui con voi. Quindi i professionali, consulti buoni, che è difficile oggi a trovarli. Quindi, amici ascoltatori, qualsiasi problema sulla salute, vostro marito vi tradisce, vostra moglie vi tradisce, verifichiamo che stanno facendo, perché voi andate al lavoro e non sapete vostra moglie cosa combina, o viceversa vostro marito cosa combina. Chiamatemi in privato
all'899 48 46. Poi riguardando appunto se avete fatto un concorso, se avete una causa in bilico, volete sapere l'esito, se vedete i vostri figli strani, vediamo un pochettino cosa succede, vediamo un pochettino le carte dalla vostra domanda che fate e cosa ci rispondono. È chiaro? Quindi tutte le problematiche del quotidiano io le tratto. Io tratto il sociale, quindi chiamatemi senza indugio all'899 48 46 10. Oggi è il 14 maggio, scusate, 2026. 14 maggio 2026, vivo e vegeto, sto fra voi e chiamatemi in privato. Quindi salute, amore o affari o altri tipi di problemi. Avete fatto una costruzione di una casa, volete sapere se la finirete, volete sapere il lavoro se migliorerà, avete un'azienda, scopriamolo insieme, insomma, quello che capiterà nel futuro, se ci saranno dei miglioramenti. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? A prevenire. E quindi perciò esiste la cartomanzia, da quando è vecchio questo mondo. Amici ascoltatori, io sto nel privato, 899 48 46 10. Quindi chiamatemi senza indugio. Tutte le domande verranno esaudite. Se avete TIM, subito chiamerete. Se avete Vodafone, fatevi abilitare. Se avete Wind, fatevi abilitare. Iliad, fatevi abilitare. Chiamate al vostro gestore, e quindi HO lo stesso, e qualsiasi gestore che voi abbiate, se no, dice il numero inesistente, il numero non vi fa chiamare, voi chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Tutti i problemi del quotidiano, già l'ho elencati prima, problemi di lavoro, problemi di salute, problemi appunto riguardando vostro marito, vi tradisce. Vediamo un pochettino tutta la situazione appunto sociale come sta. La cartomanzia serve a questo. Vi aspetto all'899 48 46 10. Eccoci qua, siamo arrivati al 14 maggio appunto 2026. Carissimi ascoltatori, questo è lo spazio a voi dedicato, alla privata. Allora, se volete un consulto completo all'899 48 46 10, basta che voi mi chiamate, ok? Ripeto la data, 14 maggio 2026. Gennaro Dauri è vivo e vegeto e sta qua a Radio Camaldoli Stereo. Allora, carissimi ascoltatori, questo è lo spazio che voi mi avete e io subito vi ho accontentato. Che cosa vuol dire questo? Che voi mi potete chiamare in privato, non andrete in diretta per radio, quindi in privato, che la vostra voce non andrà in radio, ma l'ascolterò solo io personalmente e vi farò un grande consulto, quello da oltre 50 anni che Gennaro Dauria sta qui con voi. Quindi i professionali, consulti buoni che è difficile oggi a trovarli. Quindi amici ascoltatori, qualsiasi problema sulla salute, vostro marito vi tradisce, vostra moglie vi tradisce, verifichiamo che stanno facendo, perché voi andate al lavoro e non sapete vostra moglie cosa combina, o viceversa vostro marito cosa combina. Chiamatemi in privato all'899 48 46. Poi riguardando appunto se avete fatto un concorso, se avete una causa in bilico, volete sapere l'esito, se vedete i vostri figli strani, vediamo un pochettino cosa succede, vediamo un pochettino le carte dalla vostra domanda che fate e cosa ci rispondono. È chiaro? Quindi tutte le problematiche del quotidiano io le tratto. Io tratto il sociale, quindi chiamatemi senza indugio all'899 48 46 10.
Oggi è il 14 maggio, scusate, 2026. 14 maggio 2026. Vivo e vegeto, sto fra voi e chiamatemi in privato. Quindi salute, amore o affari o altri tipi di problemi. Avete fatto una costruzione di una casa, volete sapere se la finirete, volete sapere il lavoro se migliorerà, avete un'azienda, scopriamolo insieme, insomma, quello che

0: capiterà nel futuro, se ci saranno dei miglioramenti. La cartomanzia serve a questo, è chiaro, a prevenire. E quindi perciò esiste la cartomanzia, da quando è vecchio questo mondo. Amici ascoltatori, io sto nel privato, 899-4846-10. Quindi chiamatemi senza indugio. Tutte le domande verranno esaudite. Se avete TIM, subito chiamerete. Se avete Vodafone, fatevi abilitare. Se avete Wind, fatevi abilitare. Iliad, fatevi abilitare. Chiamate al vostro gestore, e quindi HO lo stesso. E qualsiasi gestore che voi abbiate, se no, dice il numero inesistente, il numero non vi fa chiamare, voi chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Tutti i problemi del quotidiano, già l'ho elencati prima, problemi di lavoro, problemi di salute, problemi appunto riguardando vostro marito, vi tradisce. Vediamo un pochettino tutta la situazione appunto sociale come sta. La cartomanzia serve a questo. Vi aspetto all'899 48 46 10. Eccoci qua, siamo arrivati al 14 maggio appunto 2026. Carissimi ascoltatori, questo è lo spazio a voi dedicato, alla privata. Allora, se volete un consulto completo all'899 48 46 10, basta che voi mi chiamate, ok? Ripeto la data, 14 maggio 2026. Gennaro D'Auria è vivo e vegeto e sta qua a Radio Camaldo Listerio. Allora, carissimi ascoltatori, questo è lo spazio che voi mi avete richiesto tramite le mail. E io subito vi ho accontentato. Che cosa vuol dire questo? Che voi mi potete chiamare in privato, non andrete in diretta per radio, quindi in privato, che la vostra voce non andrà in radio, ma l'ascolterò solo io personalmente e vi farò un grande consulto, quello da oltre 50 anni che Gennaro D'Auria sta qui con voi. Quindi i professionali, consulti buoni, che è difficile oggi a trovarli. Quindi, amici ascoltatori, qualsiasi problema sulla salute, vostro marito vi tradisce, vostra moglie vi tradisce, verifichiamo che stanno facendo, perché voi andate al lavoro e non sapete vostra moglie cosa combina, o viceversa vostro marito cosa combina. Chiamatemi in privato all'899 48 46. Poi riguardando appunto se avete fatto un concorso, se avete una causa in bilico, volete sapere l'esito, se vedete i vostri figli strani, vediamo un pochettino cosa succede, vediamo un pochettino le carte dalla vostra domanda che fate, cosa ci rispondono. È chiaro? Quindi tutte le problematiche del quotidiano io le tratto. Io tratto il sociale, quindi chiamatemi senza indugio all'899 48 46 10. Oggi è il 14 maggio, scusate, 2026. 14 maggio 2026, vivo e vegeto, sto fra voi e chiamatemi in privato. Quindi salute, amore o affari o altri tipi di problemi. Avete fatto una costruzione di una casa, volete sapere se la finirete, volete sapere il lavoro se migliorerà, avete un'azienda, scopriamolo insieme, insomma, quello che capiterà nel futuro, se ci saranno dei miglioramenti. La cartomanzia serve a questo, è chiaro, a prevenire. E quindi perciò esiste la cartomanzia, da quando è vecchio questo mondo. Amici ascoltatori, io sto nel privato, 899 48 46 10. Quindi chiamatemi senza indugio. Tutte le domande verranno esaudite. Se avete TIM, subito chiamerete. Se avete Vodafone, fatevi abilitare. Se avete Wind, fatevi abilitare. Iliad, fatevi abilitare. Chiamate al vostro gestore, e quindi HO lo stesso. E qualsiasi gestore che voi abbiate, se no, dice il numero inesistente, il numero no, non vi fa chiamare, voi chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Tutti i problemi del quotidiano, già l'ho elencati prima, problemi di lavoro, problemi di salute, problemi appunto riguardando vostro marito, vi tradisce. Vediamo un pochettino tutta la situazione. Appunto, sociale come sta. La cartomanzia serve a questo. Vi aspetto all'899 48 46 10. Eccoci qua, siamo arrivati al 14 maggio, appunto 2026. Carissimi ascoltatori, questo è lo spazio a voi dedicato alla privata. Allora, se volete un consulto completo all'899 48 46 10, basta che voi mi chiamate, ok? Ripeto la data: 14 maggio 2026. Gennaro D'Auria è vivo e vegeto e sta qua a Radio Camaldoli Stereo. Allora, carissimi ascoltatori, questo è lo spazio che voi mi avete richiesto tramite le mail. E io subito vi ho accontentato. Che cosa vuol dire questo? Che voi mi potete chiamare in privato, non andrete in diretta per radio, quindi in privato che la vostra voce non andrà in radio, ma l'ascolterò solo io personalmente e vi farò un grande consulto, quello da oltre 50 anni che Gennaro D'Auria sta qui con voi. Quindi i professionali, i consulti buoni, che è difficile oggi a trovarli. Quindi, amici ascoltatori, qualsiasi problema sulla salute, vostro marito vi tradisce, vostra moglie vi tradisce, verifichiamo che stanno facendo, perché voi andate al lavoro e non sapete vostra moglie cosa combina o viceversa vostro marito cosa combina. Chiamatemi in privato all'899 48 46. Poi riguardando appunto se avete fatto un concorso, se avete una causa in bilico, volete sapere l'esito, se vedete i vostri figli strani, vediamo un pochettino cosa succede, vediamo un pochettino le carte dalla vostra domanda che fate e cosa ci rispondono. È chiaro? Quindi tutte le problematiche del quotidiano io le tratto. Io tratto il sociale, quindi chiamatemi senza indugio all'899 48 46 10. Oggi è il 12 maggio, 14 maggio, scusate, 2026. 14 maggio 2026. Vivo e vegeto, sto fra voi e chiamatemi in privato. Quindi salute, amore o affare o altri tipi di problemi. Avete fatto una costruzione di una casa, volete sapere se la finirete, volete sapere il lavoro se migliorerà, avete un'azienda. Scopriamolo insieme, insomma, quello che capiterà nel futuro, se ci saranno dei miglioramenti. La cartomanzia serve a questo, è chiaro? A prevenire. E quindi perciò esiste la cartomanzia. Da quando è vecchio questo mondo. Amici ascoltatori, io sto nel privato 899 48 46 10. Quindi chiamatemi senza indugio. Tutte le domande verranno esaudite. Se avete TIM, subito chiamerete. Se avete Vodafone, fatevi abilitare. Se avete Wind, fatevi abilitare. Iliad, fatevi abilitare. Chiamate al vostro gestore, eh? E quindi HO lo stesso, e qualsiasi gestore che voi abbiate, se no, dice il numero inesistente, il numero no, non vi fa chiamare, voi chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Tutti i problemi del quotidiano, già l'ho elencati prima, problemi di lavoro, problemi di salute, problemi appunto riguardando vostro marito, vi tradisce. Vediamo un pochettino tutta la situazione appunto sociale come sta. La cartomanzia serve a questo. Vi aspetto all'899 48 46 10. Eccoci qua, siamo arrivati al 14 maggio appunto 2026. Carissimi ascoltatori, questo è lo spazio a voi dedicato, alla privata. Allora, se volete un consulto completo all'899 48 46 10, basta che voi mi chiamate, ok? Ripeto la data, 14 maggio 2026. Gennaro D'Auria è vivo e vegeto e sta qua a Radio Camaldoli Stereo. Allora, carissimi ascoltatori, questo è lo spazio che voi mi avete richiesto tramite le mail. E io subito vi ho accontentato. Che cosa vuol dire questo? Che voi mi potete chiamare in privato, non andrete in diretta per radio, quindi in privato, che la vostra voce non andrà in radio, ma l'ascolterò solo io personalmente e vi farò un grande consulto, quello da oltre 50 anni che Gennaro D'Auria sta qui con voi. Quindi i professionali, consulti buoni che è difficile oggi a trovarli. Quindi, amici ascoltatori, qualsiasi problema sulla salute, vostro marito vi tradisce, vostra moglie vi tradisce, verifichiamo che stanno facendo, perché voi andate al lavoro e non sapete vostra moglie cosa combina, o viceversa vostro marito cosa combina. Chiamatemi in privato all'899 48 46. Poi riguardando appunto se avete fatto un concorso, se avete una causa in bilico, volete sapere l'esito, se vedete i vostri figli strani, vediamo un pochettino cosa succede, vediamo un pochettino le carte dalla vostra domanda che fate, cosa ci rispondono. È chiaro? Quindi tutte le problematiche del quotidiano io le tratto. Riguardando vostro marito vi tradisce, vediamo un pochettino tutta la situazione appunto sociale come sta. La cartomanzia serve a questo. Vi aspetto all'899 48 46 10. Voi andate al lavoro e non sapete vostra moglie cosa combina, o viceversa vostro marito cosa combina. Chiamatemi in privato all'899 48 46.
1: Poi in onda Arte Divinato.
2: Andate sereno e tranquillo, che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
3: Sì, ho capito, infatti.
2: Signor poliziotto, tanti auguri.
3: Grazie, ciao Gennaro.
2: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci, buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte e quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine, buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata, pronto?
4: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
2: Ma sei il vero Tony 90?
4: Il vero.
2: O la fotocopia?
4: No, il vero.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno, ciao.
2: Allora, dite.
4: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
2: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
4: esatto.
2: Appunto il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it. rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
4: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
2: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, un ragazzo è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
4: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
2: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
4: Sì, Adesso proprio sto ascoltando e ho sentito Salvatore.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
4: È stato un onore sentirti ancora.

0: Domenico.
1: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
0: Sì,
1: allora, da che paese chiama?
0: Da Marcenise.
1: Da?
0: Marcenise.
1: Vabbè, allora, quando è nato?
0: 19.163.
1: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
0: No, no, no.
1: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
0: Vibo Valentia.
1: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
0: Sì, sì.
1: Eh?
0: Sì, sì.
1: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
0: Incidente?
1: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
0: Sì.
1: Ma
0: sì,
1: molti anni fa parlo, eh?
0: Sì, sì.
1: Sono cose che io potevo sapere, sinceramente parlando.
0: Assolutamente no.
1: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete, perché dà disponibilità a tutti, è vero?
0: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
1: Grazie. E vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
0: La sala consolina fino a Marcenise e da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
1: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattare. Ma lo sta barranco!
0: Lo so.
1: E che nessuno si è scelto! Ma che baronna mi fa?
0: Ma il lavoro andrà bene.
1: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente! Ma che fine sta facendo? È una punità!
0: La
1: fine della. Ma pigliare la cartella con succiariella, nata po', te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
0: Riesco ad andare avanti.
1: Eh?
0: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
1: andrà
0: concreto.
1: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni sulle pazienze, che è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando successe questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
0: C'è stato 13-14 anni fa.
1: E come è successo?
0: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
1: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
0: Sì, a Campagna.
1: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
0: Sì, dopo Campagna.
1: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
0: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
1: area. E sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che sì. Era una vecchia forse autostrada che portava poi è proprio là. E come sono venuti mascherati questi ladrini?
0: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
1: Ma erano mascherati?
0: Sì.
1: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
0: Sì.
1: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?
0: Erano verso le 2 di notte.
1: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
0: No, perché l'ho accostato all'uscita, perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
1: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha... Perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va? D'accordo? Sì, sì, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
0: Ok, ti ringrazio.
1: Ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro. E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: per lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo... ascoltami... abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia. La negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, no, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi, tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagna la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collo.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatta per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 48 46 10 8 9 9 48 46 10. Valva con Tursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica, perché si mangia a fine lumun, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo, anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary, perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po'. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non era...
2: acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, perché... stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Ah, allora...
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento...
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone, io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Fate il fabbro?
1: Sì, sì. Ma
0: la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffè?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere. Voi siete la luna e lei il sole. Voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare, più o meno.

0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no,
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio, io ti voglio dire una cosa. Tu ti voglio, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro!
0: Hello, buongiorno, Arzano!
2: Qua wow, mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico!
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi!
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona, gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andate a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, sempre.
0: Lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it,
0: eh? Quindi andate a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo.
0: Lorenzo, ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità, così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola,
0: Va benissimo, allora che cosa
1: lo portiamo
0: vuoi...
1: a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male, eh. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corna però, mica che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manco più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Ma è normale, vedi, guarda, mi vuole
0: sempre nervoso. Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava a canottiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio collera a sta moglie a tui? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, Kaivik. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: A Liquirizi, ma che è capitata? A Liquirizi non ci ha girati però. Ci fate su qua, che è Liquirizi, che la creatura, che treccio.
1: Che la voleva la caramella, che ne sa?
0: Ah, voleva la caramella. Non mi fa ingazzare, eh.
1: No,
0: ma fa proprio dire così, la caramella sarà sugata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Devi
0: cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accompagnare.
0: Arrivoglie la liquirizia, faccio un'ora che uscioglie solo moglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: A te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, io me ne vado in privata, basta mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 8:46. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20-10-77.
0: Sì. 20-10-77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un master, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande master, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, il lavoro è di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va a Robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va a Robbana, perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se te un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta t'hanno un forno e pizza. Casa crede che la gente su scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza e senti la croccantezza,
1: sì,
0: a bocca,
1: sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì,
0: su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurignolo nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, quello che sia.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. I maga mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa olivete cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale.
1: Sì.
0: Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Enrico, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene, non vi preoccupate.
1: Bene, va bene.
0: Forza e coraggio, non vi perdi. Voi siete un buon uomo.
1: Sì,
0: siete il mio pizzaiolo preferito della zona. Perché onestamente la pizza la sanno fa.
1: Sì, grazie.
0: Anna Luomana. Ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere.
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Ok, dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899-48-46-10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività, è importante in questo periodo di crisi, e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo. Farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
0: ma
2: lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda. Io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte bacio.
0: Grazie.
2: Vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione, signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di degenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sai la frase d'amore cominciata?

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25/10/70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano,
0: lavorando lavoro. Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta sì. È venuta una zingara nel vostro dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, non una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Frappo di Rutta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro,
1: Sì.
0: Molto
1: in positivo.
0: In
1: positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10, 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano,
0: un abbraccio Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto, no?
2: Sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5/6/62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15/10/57.
0: 15/10/57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
2: Come zoom zoom?
0: Hai capito?
2: La canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uscella. Allora. Ah no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una.
0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e dei buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Che lo stavi soffocando, la ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio
2: con, mai. Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai Miss, è rimasta in da cristalliere, sei un po' impolverati i capelli, un po' i poveri coppi capelli, però là non sei moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non andrà mai traditi in poche parole, amma vrì, eh?
2: Va bene, dove grazie, pista,
0: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia,
2: Va bene,
0: chiama io te l'induli e ti mogliere che cucatanaccia andrà a aprire solo mogliere.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io sì, vengo dalla figlia, la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: C'è un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia?
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
2: Cioè, piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che ci trovo così in casa, non esce.
0: È normale che avvengano dei complessi.
2: Dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché, povera figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché oggi si trovi turno professore che sta qua, rimane si trova un altro professore. L'anguaiano così, hai capito?
2: Chi l'ha così l'ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che si fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi le ho problemi?
2: Sì.
0: Chi le ho problemi?
2: Vabbè, i sacrifici,
0: lo so. Però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, finito Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà. Ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata. C'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova. Perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando, ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un professore, da un grande chirurgo. Grande chirurgo, ma pure se spiega che ha così soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene.
0: Non te fa rovinare a figlia, non te la fa rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi quello, chiama qua, chiama là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì.
0: Ma mancavi tu, come stai?
4: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente su Facebook, praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvato, come stai?
4: Tutto bene, tutto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, sì, sì.

0: ti faccio il trasportatore.
1: Assafaddia. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, ah, Salvatore?
0: Sì, sì, qualche volta, non ti preoccupare.
1: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
0: Lo so, Gennaro.
1: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
0: Sì, tutto bene.
1: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
0: No, è vero.
1: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
0: Un po' sull'amore.
1: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
0: Allora, 12/10/83.
1: Tu quando sei nato?
0: 5/6/80.
1: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie era tu, eh?
0: Esatto, bravissima.
1: Mamma mia,
0: voto una capacità.
1: Il voto era una supporta propria.
0: Capite?
1: Ma che le bilancia se non vado errato?
0: Esatto, sì.
1: Salvatore, un po' di pacienza. È proprio il segno che hai fatto.
0: No,
1: così.
0: Ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
1: Salvatore, è un segno. Le segni che è fatta così. Stamma
0: perché
1: sentire.
0: Tu studi molto astrologia, lo
1: sì,
0: so.
1: Sì, bravissimo, Lucido, bravo.
0: Sì, lo so.
1: Sabato pienso a fatica.
0: Gennaro, basta fare un saluto.
1: Come no?
0: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
1: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro Dauria e tutta Arzana che ha porti in Ducormi.
0: Va bene, ciao Gennaro.
1: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
2: Gennaro.
1: Sì, buongiorno, chi è?
2: Buongiorno, bello.
1: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello ma brutta, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
2: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere io.
1: No, per favore.
2: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
1: Io la ringrazio.
2: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
1: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
2: Ha ragione.
1: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
2: Sì, Giuseppe,
1: da dove chiamate?
2: Santa Anastasia.
1: Io vi voglio bene.
2: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
1: Vi sento una persona buona.
2: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
1: Ma come facete a supportare? No. A Gennaro Dauria, come mi fate a sopportare?
3: Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi appunto sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire? O su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo. Quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10, Gennaro Dauria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente e parlerete direttamente con me dei vostri problemi. Se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli, allora tutte queste cose sono fondamentali. È chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se è dimagrita, è tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda. Ok? Vi aspetto in privato. Potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi, appunto, sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente e parlerete direttamente con me dei vostri problemi. Se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli, allora tutte queste cose sono fondamentali. È chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se è dimagrita, e tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899. Mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamate il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi, appunto, sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose, non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora, chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora, tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro. Se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamate il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino

sugli affari, cosa vuol dire? O su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito? Lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo? Quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10, Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente e parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia, qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, TIM, di solito la TIM è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO, mobile, se avete altri gestori, Vodafone, eccetera, eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi, appunto, sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire? O su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo. Quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10, Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da
tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente.

all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia, qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, TIM, di solito la TIM è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi, appunto, sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose, non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi, al telefono rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto
tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi, appunto, sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose, non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora, chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente e parlerete direttamente con me dei vostri problemi. Se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli, allora tutte queste cose sono fondamentali. È chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se è dimagrita, e tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate 899 48 46 10.
Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming. Un abbraccio a voi particolari, amici ascoltatori.

fare anche una dieta, volete sapere se è dimagrita, e tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi, appunto, sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose, non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora, chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora, tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro. Se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se è dimagrita, e tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi.
Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate.

0: 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato. Potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi, appunto, sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo. Quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose, non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora, chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora, tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro. Se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, TIM, di solito la TIM è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO, mobile, se avete altri gestori, Vodafone, eccetera, eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato. Potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi appunto sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose, non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia, qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO, mobile, se avete altri gestori, Vodafone, eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato.
1: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldoli Stereo è inevitabile.
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria.

pomeriggio. 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 89 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Tu come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte,
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Ah. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4-5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato, eh?
1: No.
0: Niente?
1: Niente.
0: Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale? È un amico di infanzia?
1: Sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È
1: no.
0: Una persona.

0: E tu lo sapevi, giusto? Sì. Tu lo sapevi oppure no?
1: No, no, sì, ho capito.
0: No, lo sapevi sì o no?
1: Sì, sì.
0: Ah, allora, bisogna dire la verità. Tu lavorerai e andrai molto bene nel tuo futuro.
1: Sì.
0: Un po' di pazienza, perché purtroppo ci sono stati molti ostacoli. Tu stai arrangiando adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, tu, per te ci sarà un altro lavoro che ti porterà molti in positività, però devi aspettare.
1: Sì.
0: Per te ci sarà un lavoro molto positivo. Penso un numero, ti ho detto, penso un numero da 1 a 5, non lo dire. L'hai pensato?
1: Sì.
0: Il numero 3?
1: No.
0: Qual hai pensato?
1: 4.
0: 4, vediamo un po', apriamo il quarto delle carte. Vediamo un po'. Anna chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. No, ma tu lavorerai e andrai molto bene. Maria chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. Io vedo quasi tutta la tua famiglia qua,
1: Sì.
0: Carmela chi è?
1: Carmela, mia
0: sì,
1: cognata.
0: La vedo, è molto cattiva, eh?
1: È cattiva.
0: No?
1: Forse, che vedevo? È un po'. Forse è la mia. Io c'ho mia cognata Carmela e poi c'ho la suocera di mia sorella che è un po' Carmela.
0: È la suocera,
1: sì,
0: un po'. Sì. Vabbè, ma comunque tu andrai avanti e guadagnerai tanti soldini. Auguri, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro Dauri, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Allora vediamo un pochettino, pronto?
2: Sì.
0: Mi ascolti?
2: Ma siamo...
0: Sì, allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
2: Io preferirei andare in privato.
0: No, siamo in diretta, dimmi.
2: No, in diretta no.
0: Pasquale chi è? La verità fa male, purtroppo, signori miei, la verità fa male, fa molto ma molto male. Allora abbiamo un ascoltatore, Gennaro?
3: Sì, sono in linea, dimmi.
0: Ah, ok, vediamo un pochettino, quanto sei nato preciso?
3: 010269.
0: Allora, vediamo un po' che cosa mi esce sulle carte. Olga si chiama mamma?
3: Sì, sì.
0: Olga è tua mamma, eh? Una
3: sì.
0: Brava signora.
3: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
3: Adesso sto al lavoro, non lo posso.
0: Lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
3: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai il lavoro, lo sai? Gennà, tu avrai
3: sì.
0: Un lavoro di spostamento, vedo una nave passeggeri, una bella compagnia che ti accoglierà.
3: Gennà, ma questo è prossimamente...
0: Hai fatto già delle domande?
3: No, comunque le domande sono a giorni per farle.
0: Ma tu hai questo pensiero, scusami?
3: Sì, sì, sì.
0: Tu lavorerai su una nave passeggeri?
3: Sì, Gennà, è un'altra cosa.
0: Antonio chi è?
3: Antonio.
0: Sì.
3: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio in famiglia dici tu?
0: Ma no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
3: No, sta vicino a me.
0: Me lo passi un attimo?
3: Sì, aspetta.
0: Antonio.
3: Pronto?
0: Antonio.
3: Dimmi, Gennà.
0: Tu chi hai perso in famiglia?
3: No, io ho nessuno, Gennà.
0: Una zia tua. Una
3: no.
0: Zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
3: Non lo conosco, Gennà.
0: Tu hai perso una zia, Anto. Perché
3: no,
0: non lo dici in diretta? Perché? Perché
3: Gennà,
0: nascondete le verità?
3: Gennaro, non
0: questa
3: ricordo.
0: Zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
3: In passato, sì.
0: Perché allora mi dici le bugie?
3: Mai preso i conti?
0: Tu hai avuto un'unghia incarnita? Hai avuto un'unghia incarnita che ti ha fatto buttare il veleno, il sangue!
3: Sì.
0: Porca miseria! Perché non dite la verità?

0: sì.
1: Quando hai avuto questa unghia incarnita?
0: L'anno scorso, cioè no.
1: È passato proprio. Stavi avendo una paralisi tu?
0: No, proprio
1: quando, quando te la stavano estirpando?
0: No, no, no.
1: Io sono Gennaro Verità.
0: Lo so.
1: Quest'unghia incarnita, dove l'avevi? Al piede destro? Sì. Sì.
0: Al piede destro?
1: Sì. Sì, sì. Io vedo un'unghia incarnita al piede destro. Ti è stata tolta. Adesso sì. Stai bene?
0: Sì.
1: Assa Faddi, cosa mi vuoi domandare?
0: No, è mo di passo Gennaro.
1: Va bene. Comunque, no, Antonio.
0: Dimmi, Gennaro.
1: Anto. Dice. Salvatore chi è?
0: Salvatore?
1: Sì.
0: Non lo ricordo, Gennaro.
1: È un amico che faceva la pizzeria?
0: Aspetta un attimo, devo passare a Gennaro.
1: Un attimo solo, Antonio! La verità vi fa male, ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire!
0: Gennaro, lascialo stare.
1: Lascialo stare. Lasciamolo stare.
0: Gennaro, un'altra cosa.
1: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare, io mi devo purtroppo astenere. Gennaro, ditemi.
0: Parlo con tu che sono voi, Gennaro.
1: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
0: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
1: In amore? Sinafrana. Sinafrana. Perché tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
0: Che vuol dire?
1: Mi ascolti? Anna chi è?
0: È un bel nome, detto.
1: Perciò Tajarit, figlio mio. Io perciò te l'ho detto.
0: Anna, ma Gennaro, ci sono parecchi anni, non una sola però.
1: Un amante.
0: Amante?
1: Mi sono spiegato bene? Cioè, ma tu... ferma. Sì. Tu vuoi sapere la verità?
0: Sì.
1: Allora. Se vuoi sapere la verità, da me devi venire, però se tu sei un grande bugiardo, allora a un certo punto non mi viene
0: mai...
1: a me dice la verità. Tu hai fatto i corn, tu tanti che li corn che ci hai fatta, sta povera guaglione la tua, che non puoi immaginare. Perciò che l'età lasciata, in passato, parlo del tuo passato.
0: E parliamo del presente, Gennaro.
1: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone. Sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire. Tu sei un grande amatore.
0: Sì, ma troverò la persona giusta per me.
1: Vediamo un po'. Perché ci hai fatto i corna che la guaglione che insopportava?
0: Gennaro, mica una sulle ci hai fatto i corna.
1: Ma perché fai sti cose?
0: Mi piacciono, che devo fare?
1: Ti piace fare l'amore?
0: In che modo?
1: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
0: Gennaro, l'ultima cosa e poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti, ci incontrammo, io parlavo.
1: Dove ci siamo incontrati?
0: A qua, Leopardi. Dicessi, comunque tu comunque ci vorrà molto tempo, mi gesti la mano. Ci vorrà molto tempo, infatti sono passati 4-5 anni, la ragazza giusta ancora devo trovarla.
1: Lo so, perché tu sei fatto in un modo molto particolare. Tu ami le persone che ti vogliono bene, tu ami le persone che veramente quando. Cioè, a te non ti piacciono le persone che chiedono l'amore, a te ti piacciono le persone che ti rifiutano. Sei un tipo un po' perversivo, però alla fine però alla fine ci riuscirai. Auguri. Ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
1: E salve, con chi parlo?
2: Maria da Castellammare.
1: Signora, salve, abbassate un po' la radio, è troppo alta. Ditemi allora. Sì. Allora, vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
2: 10-1-55.
1: Signora, ma io vedo a livello di salute voi non state bene. Ma vi state curando, signor?
2: Sì.
1: Che state facendo come cura?
2: È una cosa privata, preferirei.
1: No, signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
2: Va bene, sto curando una leucemia.
1: Da quanti anni?
2: 5. Pronto?
1: Sì, no, sto vedendo le carte, un attimo.
2: Sì, sì, grazie.
1: Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
2: Sì.
1: Catello chi è?
2: Nessuno.
1: No, parlo dei precedenti, eh.
2: No, non ho avuto nessun
1: qualche
2: catello.
1: Qualche familiare, evidentemente.
2: No, no, no.
1: Perché mi esce qua.
2: No.
1: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora.
2: Sì.
1: È stata lasciata. E allora non mi deve dire più. No. È perché è la verità. Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
2: Sì.
1: Che cosa vuol dire leucemia?
2: Sì.
1: È una tre. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
2: Sì.
1: Per lei ci sarà un'altra persona.
2: Sì.
1: Sì, sì, sì.
2: Per quanto
1: sì.
2: tempo?
1: Non è molto lontano.
2: Mm.
1: Non è molto lontano.
2: Va bene.
1: Auguri.
2: Grazie.
1: Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere. Potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il 25.
0: 25.
1: 12.
0: Sì.
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili. Lavorava in delle fabbriche, appunto, dove facevano giacche, camicie,
1: sì, pantaloni.
0: Sì,
1: pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto. Perché mi esce. Ma è stato licenziato? Questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste certe persone. La licenziata.
0: A lei vi ha licenziato? Scusate,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Sto parlando con voi, De Falco.
1: Sì.
0: A voi vi ha licenziato?
1: Sì, sì, non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì, a
0: lei
1: me
0: mi
1: sì.
0: ha dato la sua data, io devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato quanto tempo fa?
1: 2-3 mesi fa, adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Allora abbiamo la prossima telefonata. Signora?
2: Pronto?
0: Da dove chiama?
2: Chiamo da Caserta.
0: Come si chiama?
2: Maria.
0: Signora, vediamo un po', mi dia la data.
2: Allora, 19-1-62 su mio marito.
0: Un attimo, fatemi vedere. Questo signore lavora, appunto. Lavora, vediamo un po'. Ha passato un po' la data. In ecologia?
2: Sì.
0: In ecologia. È stato licenziato?
2: Infatti.
0: Venerdì è stato licenziato?
2: Insomma, un po' prima.
0: Giovedì, venerdì, comunque
2: sì, sì.
0: Vedo qua che è stato licenziato.
2: Però dicono che se lo prendono proprio, no? Non lo so se mi dicono la verità oppure fa tutto.

0: obbligatoriamente così.
1: Signora, suo marito lavorerà. Suo marito lavorerà. Comunque non è finito qui il rapporto. Io vedo un proseguo di lavoro, signora. Auguri.
0: Grazie.
1: Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
2: È pronto.
1: Con chi parlo?
2: Con il signor Giovanni.
1: Allora, Giovanni, datemi la vostra data.
2: 13/5/85.
1: Toro.
2: Sì.
1: Allora, vediamo un po' che mi esce sulle mie carte. Vediamo un po'. Perché ti ha lasciato la tua ragazza?
2: Perché sono stato un po'...
1: Tu sei stato un farabutto, l'hai tradita!
2: Bravo.
1: Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Volete vita pace? Non sapete apprezzare pace? Ma stai gagnando! Come un coccodrillo! Un coccodrillo che chiagna! Tu sei fatti il con! Notte, mattina, notte e giorno! E mo tu stai gagnando! Perché stai gagnando?
2: Oh, io sto gagnando, però...
1: No, tu stai gagnando perché a un giorno tu ti ha schifato! Ti ha schifato! Ha detto non ti voglio più!
2: Lo so.
1: No, alza la voce, non ti sento!
2: Come amma risolvere questo problema?
1: Come amma risolvere? La prima cosa, tu sei stato un grande scostumato perché tu teneva la pace e non hai saputo apprezzare.
2: Ma che sono momenti di debolezza.
1: Momenti di debolezza. E tu ci hai fatto il corno notte e giorno a sta guagliona tua.
2: Ma sulla notte.
1: Tu che la disgraziata. E ti par bella quella che hai fatta. E poi ti lì pure stufatta.
2: Dici una cosa.
1: Stammi a sentire. Allora, tu o cagna oppure la pierda proprio.
2: Sì,
1: tu ritornerai, però purtroppo. Voglio. Voglio, hai fatto un grave errore.
2: Ma...
1: Questo errore che tu hai fatto,
2: sì.
1: Io te lo dico come un fratello,
2: come?
1: Sì. Hai sbagliato tutto cosa. Teneva la pace e non hai saputo apprezzare. Arrivederci.
3: 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899-48-46-10 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, Team, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della Team, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10. Anche da rete fissa. Chiamate, chiamate, chiamate.
1: Allora abbiamo la prossima diretta. Pronto?
4: Pronto.
1: Sì, buonasera. Salve, buongiorno. Scusatemi. Come vi chiamate?
4: Francesco.
1: Datemi la vostra data.
4: 16/01/82.
1: Come?
4: 16/01/82.
1: Perché ti ha lasciato questa guagliona? Perché ti ha lasciato questa ragazza? Da quanto Quale? Tempo ti ha lasciato?
4: Tempo fa.
1: Ma io vedo anche un'altra donna vicino a te però, Anna chi è? Tu da dove chiami?
4: Da Messina, ma sono napoletano.
1: Palermo?
4: Messina.
1: Ah, da Messina, Sicilia? Dalla Sicilia tu ci chiami, e lo so perché Radio Camaldoli si ascolta anche in Sicilia, in Molise, in Abruzzo, anche in Sardegna, attenzione. Tu non ritornerai più con questa ragazza.
4: Gianna, questo lo sapevo, ma quale ragazza? Perché io sei quella.
1: No, perché tu ti hai lasciata. La prima ci hai fatto le cornicchie, la seconda pure ci hai fatto i corn, la terza hit te ne hai affanculo. Cioè, te l'ha detto proprio chiaro. È vero oppure no? Te l'ha detto chiaro oppure no?
4: È vero.
1: T'ha detto oppure no?
4: È vero, sì.
1: Come t'ha detto? Te ne hai affanculo?
4: Gula.
1: Ah, e voglio, te ne hai affanculo veramente. Perché tu, per te, ci sarà un'altra ragazza. Auguri, buona giornata.
3: 9/48/46/10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
0: Carlo.
5: Sono Anna.
0: Datemi la vostra data.
5: 27/2/65.
0: Allora, vediamo un po' che è successo qua. Voi siete stata, pure voi, Maron. Le mature, ho detto uno degli ultimi lavori di un caseificio. Però, allora, a parte che ci stanno gente che vanno a dare i soldi a voi.
6: Vabbè, questo qua sì.
0: Questo qua sì. Giovanni chi è?
6: Giovanni.
0: È una persona che avete mandata via dal lavoro. E anche Pasquale chi è? È Franco, scusatemi,
6: Franco.
0: Sono persone che voi dovete fare mente locale, perché a me mi esce proprio in coppia carta. Voi migliorerete come lavoro, ma però ci stanno gente che vanno a risolvere, perché gli dà ristrutturata anche una piscina. Io vedo una piscina qua, la gente si fa i bagni, quindi voi ecco qua,
6: è un canale veramente.
0: Come?
6: È un canale.
0: Ma tipo piscini, Vigo, qua.
6: Sì, sì, sì, sì.
0: Ci troviamo?
6: Sì.
0: Allo scorre l'acqua.
6: Sì, perfetto.
0: Ci sono delle irrigazioni a mesi terra.
6: Eccezionale, sì, sì.
0: Eccezionale che cosa?
6: No, che avete indovinato sta cosa.
0: Ha già indovinato sta cosa. Baccalà! Tu sei un baccalà perché hai indovinato tutto cosa. Ti sei scemi? Stava a sentire, ma dimmi una cosa. Tu mi rispondi una vera, però non a qua, perché tu sei un mezzo qua. Ma che segno sei tu?
6: Acquario.
0: Beh, sai che l'acquario è un segno serio.
6: No, ma
0: e tu tenivi un compagno tuo tanti anni fa, quando avevi 16 anni, che ci muoveva per te. Hai tradito anche il compagno che tu volevi bene, dopodiché tiene pure un coraggio di parlare. I telefoni impazziscono. Pronto?
7: Sì.
0: Con chi parlo?
7: Sono Valentina.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nata?
7: Il 2/10/83.
0: Vediamo un po'. Sei fidanzata, no?
7: Sì.
0: È un momento molto difficile.
7: Molto difficile.
0: Per il lavoro, anche per l'amore. Vediamo un po'.

0: attimo controllando le carte, dammi la data un attimo del tuo ragazzo.
1: Il 21-8-80.
0: Allora, vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Ha fatto delle domande di lavoro, vero?
1: Sì.
0: Marco è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, ma c'ha un neo sulla faccia?
1: Sì.
0: Lo vedo. Sul lato della guancia?
1: Sì.
0: Infatti, lo vedo. Tesoro, noi ci conosciamo?
1: No, è la prima volta che chiamo.
0: Da dove chiami?
1: Da Varcaturo.
0: Perfetto. Il tuo ragazzo lavorerà e andrà molto bene.
1: Molto.
0: E il rapporto si riprenderà, perché è un rapporto questo qua che sta andando un po' alla deriva.
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu hai avuto qualche problema alla vagina?
1: No.
0: Fatti vedere da un ginecologo però, eh.
1: Ok.
0: Una volta si è rotto il preservativo, vedo qua. È
1: no.
0: Vero?
1: No.
0: Forse non ti ricordi. Qualche volta il tuo ragazzo ti ha detto fatti controllare?
1: No.
0: Perché io vedo qua, una volta si è rotto il preservativo. A parte che voi siete abituati a fare l'amore libero, è vero?
1: No.
0: O sempre con il preservativo?
1: No, usiamo precauzioni.
0: Stai attenta, perché vedo un preservativo qua che si rompe. Attenzione, eh. Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Auguri. Allora, 899 24 42 02. Le linee sono libere da tutti i telefonini e telefoni di casa. 899 24 42 02. Telefoni liberi. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, con chi parlo? Gennaro D'Auria, buonasera. Buongiorno, mi scusi, buongiorno. Mi dica.
2: Niente, volevo sapere un po' qualcosa della mia vita.
0: Vediamo un po', datemi la vostra data di nascita.
2: 22-2-74.
0: 22-2-74. Oddio mio. State sudando freddo. Amate molto le mozzarelle. Scommetto che le mozzarelle a voi non piacciono proprio. Voi avete un caseificio?
2: Sì.
0: Ditemi una cosa, Maria chi è?
2: Maria.
0: Sì, sì.
2: Maria. Qualche conoscendo, qualche mia amica.
0: No, che se è stata una femmina chi ti ha fatto amore?
2: Maria.
0: Questa è una persona del passato. A cui voi ti ha fatto amore?
2: Può essere.
0: No, state passanti. Voi volete avere da me?
2: Sì.
0: Buona, oppure si mamunnez. Allora, e ti ha fatto amore, sì o no?
2: Sì.
0: Ah, fatti. E ti ha tradita a compagna vostra, perché voi siete fidanzati. O no? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? È caduto. Signori, è caduto, vediamo. Pronto? È caduto. Perché la verità fa male, la verità fa male. Allora forza, forza con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre telefonate. 899 48 46 10. Forza e coraggio. In questo momento mi pare che c'è la prossima telefonata. Andate allora.
1: Oh.
0: Con chi parlo?
1: Con Mina.
0: Giuseppina?
1: No, Gelsomina mi chiamo.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Amore.
0: Allora, Umberto chi è?
1: Il mio fidanzato.
0: Ma chi se non ti vuole, figlio? Chi se non ti vuole proprio? Questo non ti vuole.
1: Come? Sono fidanzata.
0: Da quanto tempo sei fidanzata?
1: 3 anni sono.
0: Ma tu ti stancata un po', eh?
1: Un poco, perché comunque a fare la vita sempre la stessa.
0: No, figlio, allora ascoltami, io sono Gennaro D'Auria, solo verità. È stronzata che adrete non mi venga a dire, però te l'ho poco scucciata.
1: Sì.
0: Tu quando ascoltami bene, però ascoltami bene, quando viene un fruttaiolo sotto la casa tua, oppure viene caccrunata, io vedo un pensiero per un'altra persona da parte tua, ma era una persona che tu già conoscevi in passato?
1: No.
0: Perché ho visto che proprio il suo aglione tu non scendi più come una volta, cioè non sei più innamorata come una volta, mi sto sbagliando?
1: No, innamorata io sono, che sennò non ci stavo.
0: No, aspetta, voler bene una cosa, innamorata una cosa, è, l'amore sessuale è un'altra cosa. Tu sì, allora, tu ci tieni per questa persona,
1: sì.
0: Però per questo Umberto, però non sei innamorata più al 100%. Salvatore chi è?
1: No, non lo conosco.
0: Chi è? In famiglia vedo. Ecco qua, la verità fa male, signori miei, la verità fa male. Stamassandì, parli vicino al telefonino, perché
1: sì.
0: A data tu non l'ho capita.
1: 26.
0: 24?
1: 26.
0: Ah, 26, Capricorno è normale, 26. Era capita un'altra data.
3: Cosa di niente, però.
0: Come?
3: Detto cosa da niente.
0: Non ti preoccupare. Il poliziotto chi è?
3: Il?
0: Poliziotto.
3: Poliziotto.
0: Allora, è un cugino tuo o qualcuno della tua famiglia?
3: No, non mi ricordo.
0: Come? Non ti sento, guarda.
3: Non ce ne ho, parenti in polizia.
0: Ah, voi parlate da vicina?
3: No, ho gridato, perché sto guidando la macchina, c'è una.
0: Mannaggia, ma io ti sento, voglio.
3: Sto guidando, c'è una.
0: Hai ragione, figlio mio, con tutto il cuore, ti stimo, ma però io ti ho già sentito, perché se tu parli lontano al telefono, io non capisco, ma cosa si c'ha a dreta?
3: Sto parenti poliziotti, non ne tengo.
0: No, c'è un cugino tuo che sta nell'arma, o un cugino o un parente, non lo so chi è.
3: Ah, mio cognato.
0: È tuo cognato, porca miseria, ma io che sto dicendo? Un parente, un cugino. Mannaggia, bubba. No, ma chi sa, io oggi non voglio proprio ingazzare, perché a parte che Sagittario è un tipo particolare, allora, pensa molto alla sessualità.
3: Capricorno, no
0: Sagittario. Allora, Capricorno, nata voto. No, sai perché? Perché prima era capito, 24.
3: Capito, che stai capito, vabbè.
0: Allora, sai se tu pensi molto a, appunto al guadagno, ai soldi, che lavoro stai effettuando?
3: Faccio il commerciante, cioè.
0: Tu andrai molto a migliorare. Tu migliorerai tantissimo. È un periodo questo qua che non stai guadagnando quasi niente, però tu andrai a migliorare tre volte tanto.
3: Già importante.
0: No, non ti preoccupare, perché le carte escono bene. Però Gennaro D'Auri lo dovete voler bene voi di Napoli, mannaggia pata turca, perché
3: bene,
0: sai perché? Perché vedo tante stronzate che dite alle volte, no? Non parlo di te, ho sbagliato a capire la data e ti chiedo scusa, però voglio capire una cosa, ma perché sta gente si comporta in questo modo?
3: Perché
0: già, ma poi smettere?
3: Vergogna.
0: Puoi parlare un po' più, ti prego, un po' più vicino al telefono.
3: Ho detto, c'è una vergogna di la verità, magari.
0: Ma allora perché mi chiamano?
3: Perché fanno buona cagata, cioè, grazie.
0: Io questo non riesco a capire, perché mi chiama, cioè se tu mi chiami, no, che sei un capricorno, sei una persona molto sensibile e molto anche intelligente, devo dire la verità, però sei una persona onesta e sincera, però non capisco perché quando a signori prima chiamata e agita nel passato tu tieni in bilico una persona, cioè la tiene dentro di te. La signora ha fatto tanta storia. Maron, queste cose mi fanno venire svuotamente stomaco. Tu giuro un coppo bene che ti voglio, credimi.
3: Perché come dicevi la canzone, la verità mi fa male, cioè dai, capito?
0: Ma come fa? Cantale un po' questa canzone, eh?
3: Beh, mi faccio solo ritornare. La verità ti fa male, lo sai.
0: Queste sono cose che mi piacciono a me. Quando uno dice la verità, ti voglio bene, andrai molto a migliorare, non ti preoccupare.
3: Grazie.
0: Parola d'onore. Ti do tutto il mio beneficio a livello di carisma, perché io porto buona a Napoli e porterò tanta fortuna a te. Però mi prometti che mi fai sapere quando stai andando meglio, mi fai una piccola chiamata pure in un secondo. Dice Gennaro da Sven Buon. Un bacio. Ti voglio bene, ciao, stati bene. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. C'ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Allora, le cose sono belle quando veramente sono leali, spontanee. Vedete che spontaneità, stu aglione Napola, stu Capricorno che agit Sagittario, perché era, capito, 24. Allora, signori, le linee sono libere, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
3: Pronto.
0: Buonasera, buongiorno.
3: Con chi parlo?
0: Penso che lei, se chiama, sa con chi parla, no?
3: Ah, Gennaro.
0: Così si dice, lei chi è?
3: Sono Pasquale, chiamo da Napoli.
0: Pasqua, auguri, eh?
3: Grazie, ma io non ne ho.
0: Usaccio, postecipati.
3: Niente,
0: Pasqua, no, tutti i Pasquale sono poco curiosi, però, eh?
3: Io, sì, ho capito,
0: no,
3: vai da
0: qui. No, i Pasquale sono curiosi.
3: Com'è sono curioso?
0: Sono poco come portusa, perché sono un po' curiosi. Quegli occhi, che è una telefonata unica lì là, eh? Oh. Dimmi, Pasqua, hai chiamato, che vuoi sapere, Pasqua? Io conosco uno Pasquale e fa solo guai.
3: E chi è il Pasquale?
0: Poi tu dico. Moverim, se pure tu fai guai, eh? Pure tu fai guai, eh? Riesci, eh?
3: Dimmi una cosa, ma io non sono buono, non è che mi può venire poco.
0: Dimmi che vuoi sapere, Pasqua. Buongiorno, buonasera, come vuoi tu? Dimmi che vuoi sapere a me.
3: No, volete sapere.
0: Anzi, vuoi a Napoli? Voi a Napoli dovete apprezzare che Gennaro D'Auria vi dà la possibilità in questo modo, perché icca è trasmissione, il pava, non mi regala.
3: No,
0: e allora, pur non guadagnando, ve le sto regalando, però Pasqua, non facciamo come fanno la party coppa. Cioè noi Napoli, io Napoli l'adoro e voglio che la gente di Napoli a dei buoni, a livelli guadagni, in salute la prima cosa.
3: Ma che lo voglio sapere? Ah.
0: Allora, vediamo un pochettino, Pasqua. Quando sei nato, Pasqua?
3: 27-4-77.
0: Pasqua, tu stai meglio di me, ti posso rambicca.
3: Come sono meglio di me?
0: Pasqua, è solo una forte depressione che c'hai.
3: No, quella depressione, secondo me mi sono innamorato. Non...
0: Eh beh, nel momento che non puoi avere quella donna, cadi in depressione.
3: E come devo fare?
0: Scusami, come fa? È piglionaglia e nasce pulla.
3: Che fa?
0: È piglionaglia.
3: Che?
0: Signori, oggi sono numeri. L'aglio canuscia?
3: L'aglio.
0: L'aglia. Quella che puzza.
3: Ma io che sono un bambino.
0: La cipolla tiene, Pasqua, bianca però.
3: Già domanda a mamma che le
0: perché è andata tutta rossa. Che ci può... Maron, Napoli perciò è bella, io perciò la voglio bene Napoli.
3: No, ma...
0: perché ci stanno gente come a noi, semplici, non
3: siamo,
0: so gente non so gente tipo Vanna Marche, che la gente è munnezza.
3: No, che lei è una Mariola, no,
0: la posso raccirare. No. Comunque stammi a sentire, che lavoro fai, Pasqua, attualmente?
3: Io faccio l'impiegato.
0: Impiegato in che cosa, Pasqua?
3: In banca.
0: Vediamo un pochettino, Pasqua. Mi dai un attimo preciso la data, Pasqua?
3: 27-4-77.
0: Vediamo un po' di capire qualcosa, Pasqua. Tua moglie quando è nata, Pasqua?
3: No, io...
0: Non sei sposato?
3: No,
0: o separato?
3: No, non so, sto, diciamo, sono libero.
0: No, perché vedo una donna... scusami, Pasqua, abbiamo scherzato, vabbè. Sì, sì. Però io vedo anche una donna qua che ti ha lasciato.
3: Sì. Che mi ha lasciato?
0: Ma vedo no. una donna
3: vabbè,
0: che ti ha...
3: Vabbè, c'è stato qualcuno, però non è...
0: No, Pasqua, io vedo
3: molto
0: una
3: tempo fa. Molto tempo fa, ma non è che...
0: No, perché io vedo una donna qua che purtroppo tu ci tenevi molto... E sì. Questa donna, tu sei rimasto molto male, ma sto parlando di anni fa.
3: Quanti anni fa, Pasquale?
0: Pasquale, non lo so.
3: Pasquale, da chiamare.
0: Pasquale, salutami le persone che tieni vicino a te comunque.
3: No, ci sta...
0: Un amico tuo.
3: Due amici miei.
0: Salutami, ti ho detto salutami le persone che tieni vicino a te.
3: Ragazzi, perché... Gennaro vi saluta.
0: Perché... E pensi che un applauso mi fosse una fa, no, ma non per qualcosa, perché veramente riesco a avere cose. E addirittura
3: Pasqua,
0: ti voglio dire anche un'altra cosa, Pasqua, che tu non ti chiami Pascal.
3: No, comunque mi chiamo
0: Pasqua. Togliici una cosa, no Pasqua, tu essere sincero, io ti chiamo sempre Pascal, però non è così, toglici un'altra cosa. Sì. Questi amici tuoi, ti chiamo a chi? Si chiama a chi? Se prendiamoci una palla con la chi?
3: No,
0: sì,
3: si
0: cosa
3: non
0: si fa,
3: no? Cioè, no, che lo fate serio, solo che a me non. Come ci
0: scuole parlare,
3: sai, per radio.
0: Vabbè, perché i stanno i compagni tuoi vicino a te, perciò non
3: magari
0: puoi
3: parlare. Ti chiamo in privato qualche volta.
0: Io ho capito che è iniziato questa tua telefonata tutto sì. Da uno scherzo.
3: No, quando mai.
0: E poi è andato a finire nel serio. Pascal, Gennaro D'Avri è buso futto, scusami se tu
3: no,
0: dica.
3: Quando...
0: Perché
3: niente.
0: Gennaro D'Avri è una falina fine. Sai che vuol dire falina fine?
3: Che è
0: la ah, voglio... Allora, tu dovresti capire una cosa, che Gennaro D'Avretain non tiene l'astuzia, perché non è un fatto di astuzia, ma è un fatto interiore di furbizia, perché lui, quando va a scrutare le carte, la prima cosa che nota se ci sono persone intorno. E in questo caso, me ne ha già accorto che due persone vicino a te, che sono bravi, brave persone, hanno detto, diamo un po' a Kiss, facciamoci qualche rasata. Però io ti ho sbagliato.
3: No, quando mangio?
0: Pascalina, come si dice? Pascalina, sette bellezza.
3: Se facevo fortuna, sì, magari teneva.
0: Pasqua, tu andrai avanti.
3: Dove devo andare avanti?
0: Tu andrai avanti e migliorerai. E poco volevi riuscire.
3: Infatti, non so, in futuro se ci sarà qualche ragazzo, qualcosa.
0: Pasqua, ma tu tieni la via libera, ma perché tu. Ma perché tu. Tu accendi questa salute a tua, vai avanti, che la tua vita sarà migliore. A gente che ti ha rifiutato, lascia il tempo che trova, ti faranno male a Gesù Cristo perché tu sei troppo un bravo ragazzo. Non ti preoccupare, ti ho capito. Auguri, Pasqua. No, Pasqua, non chiagnere perché in questa valle di lacrime ci vuole essere una barca. Auguri,
3: no.
0: Pasqua.
3: Grazie,
0: no, grazie. Se non chiagni, Pasqua, no, che mi vengo fino a Napoli, non stai tu ti vengo a pigliare e ti porto 3-4 farzuletti che nella bagnata i sassini, non ti preoccupare. Ciao.
4: 899 48 46 10 899 48 46
0: La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria.
4: Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. La

Solo lo shock, vieni, e la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del

0: cominciò a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale. Piano piano saliva. Mise la mano vicino alla porta. La lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone. Una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità, si chiama

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa.

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Salve, buonasera. Pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve. Allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro.
0: No, ho detto,
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto Lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti sposti, sì. Ecco. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo. Bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti, mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: Ah, un incidente, se no. Un incidente stradale.

0: mi esce qua collegato, poi non lo so, può darsi pure che è una persona che devi conoscere nel futuro. Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo. Vivi bene in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi figurati.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
1: Ragazzo, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito Melania e la tua ragazza. Tu andrai avanti, perché vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? No, cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Era qualcuno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, perché o si dice Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? Mi sono assentato.
1: Oggi ho sentito la diretta e...
0: Guarda, io sto a crepare in corpo, perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo...
1: Chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo. Allora, io ti voglio dire una cosa. A me qua mi è uscita questa situazione, quindi te l'ho detto. Io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ma
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, amici, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima, di quando era qualche amico di gruppo che dice: guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, ti dico la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Se è capitato, non mi ricordo.
0: Portarsi non esiste, o è esistito o non è esistito. Io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno c'ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la veggenza.
1: Non sto dicendo che tu sei bugiardo, però...
0: Questa è una persona... Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie, all'età di 13-14, ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi, però il resto...
0: Raffaele, tu lo sai bene...
1: Devo accontentare, devo dire sì. Devo accontentare, devo dire.
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Con Melania come la vedi? Perché lei adesso è incinta, quindi...
0: Andrà benissimo il parto.
1: Però questa gravidanza va bene, perché già povero un bambino.
0: Stai tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidata a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, non lascia più la diretta, però non ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh. Raffaele, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Quale problema avrei a dirti?
0: Cioè, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia?
0: No, per carità. Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto a Vant. E per gli amici di gennarodauria.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo: www.rcs network. Questo è il mio sito, www.rcs network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche

a gennarodauria.it, va buono? Allora, un saluto ad Andrea e a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro. Ah,
0: ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19/3/65.
0: Figlio mio, sei senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo. Povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È perciò, perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese, io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più.
1: Comunque,
0: voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: Sì. È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni, io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianelli, un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, un po', volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza, perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro, ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo, e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldoli Stereo. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa? Io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea, per tutti i discepoli, appunto, di questo, di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti. Vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me. Ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me, appunto, a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me, perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso, un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero, 899 48, 43, se puoi annunciare l'altro ti ringrazio. Allora 899 48 46 10, un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata, chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10, sto in diretta per voi, un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata, io ho visto i disagi delle persone e più avanti andiamo e più si va in rovina qua, io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10, Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, essendo che io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di trasporti.
1: Sì.
0: E niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Ma perché? Che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Diciamo delle incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene sopparsare su alcune cose.
0: Ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrà a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso cosa. Controlliamo.
0: Grazie.
1: Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

0: senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo sì. un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel lato dell'orecchio, non lo so.
1: Vedo... No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah, nelle sì. gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse... non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche sì, cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie.
1: Veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata, Gennaro.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le destre.

0: testimonianze delle persone.
1: No, no, sul serio,
0: cioè, no, perché la, cioè, dal 1982 quanti anni sono passati?
1: Cioè, no, 82 sono, 2002, sono 30 anni più di
0: sono 38, no aspetta, sono, vabbè, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gennaro, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gennaro.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io, assurdo. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto, certo. In questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura, sì. Abbiamo i condizionatori, cioè la, si sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gennaro, ti saluto.
0: Antonella, Antonella chi è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, tu
0: ne hai fatta strage. Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Io purtroppo faccio i camionisti.
0: Voglio. Oh, però ti dico questo, ogni autogrill è miscata femmina, l'uomo ne ha fatto un macello, un macello. Se ferma, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo, vai in coppa là e fai la femmina, cioè guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così. Un abbraccio,
1: ciao Gennaro.
0: Però non tradire a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao
1: ciao ciao ciao ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora, vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10/12/78.
0: Vediamo un pochettino. Giovanni chi è?
1: Allora, volete la data?
0: Sì.
1: Allora, 13/4/61.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tieni sempre dei dubbi su sto Giovanni? No, mi devi spiegare. Perché tieni dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità, ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina, voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo, perché normalmente è lui che mi ha fatto crescere, lui che...
0: È questo vi sto dicendo, questo vi sto dicendo. Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità.
1: Ma tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità. Dimmi una cosa. Tu, a modo di spiego in breve sintesi, che cosa è successo? Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: Quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: Il fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale. Io da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua. 78-79.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie amore, Gennaro, ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10. Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899-48-46-10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore, Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto, a Galileo, un saluto a gennarodauria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la schiera di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldo Listerio finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899-48-46-10 899-48-46-10 per parlare direttamente con me. Io non ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora, abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza. Era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo brano.

0: Molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08 06 78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica.
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. C'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente che vostro marito vi tradisce. Perché pensate queste cose?
1: Sto un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra offunia fuori su, perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa urite un poco curiosi. Io poi sta cosa curioso l'esse sapere, a coppa a 30 anni la gente dice, ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un po' pallido, faciteci una bella fetta di carne arrostut e vedete che non urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so, sono io.
0: Lo so. Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, felli carne è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Faccio
1: sulla
0: tanti auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me la... mi ha dato la data di sua, la data sua. Mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9/10/2001.
0: Aspetta, signora, ma che lei è piccolina.
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, come guardi, avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia. Sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Buongiorno. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente. Un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua artista, con il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto, ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio, di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Il panettone, lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Ma una mia ex ragazza.
0: È
1: ma...
0: stata una fiamma. Maria, dice, Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: O è, un'altra, Maria? È un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, Giacomino Casanova, chi lo volete, sta stungo qua.
1: Latrin Love.
0: Iric Latrin Love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa meriti il corno tuo, voglio. Allora. Hai capito?
1: Sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto una mura a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: Ma l'hai fatta sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su bagno a mezzo. L'hai fatto anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentivo l'andindo, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vieci. Addirittura non sentiva la puzza di merda l'andindo. L'amore nel bagno, là si pigliano i microbi, i virus, figlio mio. E te nella scuola che ho fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno a quella povera moglie era tua, mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, poi mi fanno allontanati 7-8 mesi a basciarati, poi mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio se scurucia l'acca. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10. Già mi sto

0: già mi sto bianna un poco angazzato. Stufato lo bagno ogni poco, bagna a cavo, bagna là. Giù a se pigliano i microbi in tu bagno. Ma dove? Ma io non lo so, no. Mo mi allontana, nati il secco. No, ma se nata, no, ma Giova, tu sai come sono fatti. Questo,
1: Non ti allontanare, cioè, no, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto. All'epoca di Radio Sirio, prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: In aggiornamento. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, ti voglio un sacco bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nucessa?
1: C'è da, lo so. E te ne è qua la chile con qualcetta, no,
0: ma chi lo stavi in da stazione? Chi sta dare aiuto? Sto sbattendo la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando in più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi due mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti?
1: Tutti ci siamo visti ieri, poi la tua radio.
0: Si stoluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rientri, mamma mia, altri che drago l'uambì. Ma no, tutta frascia che li rientra.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire. Che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un fucurone, può masticare tutti i tipi di carne. Perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne amma al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono. La Romantica Oliveto Citra, andate là, perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima ma quanto sarà ne andiamo in sta,
0: a parte che se c'è sta la cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace, maronna mia, Giovanni, ma mi accontentano di tutto. Olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano. Un abbraccio, te, che no? Dio vi benedica alla Romantica, Oliveto Citra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, la russana, la Romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà la Romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta loro fanno anche il pane loro nel forno a legno, una volta mi regalano un pane, ma l'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai venuto pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodauria.it, ma hai venuto pure tu. Allora, stai a sentire, Giovanni, vediamo un attimo le carte. Lo stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a Superiede fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù a passo. Allora, stiamo buon a sentire. Tu lo sai, quando io dico una cosa, sa vera.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un barco.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà o già ti ha consigliato dove dovresti andare. Se non è successo, Giua verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quel che è tutto, è giusto. Un momento è raggiò. Pur se è in un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello è quello che sto cercando. Qui questo è quello che sto cercando. Infatti io devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È positivo, Giovanni, però non adesso. Giovanni, aspetto qualche mese e mezzo.
1: Purtroppo,
0: Giovanni, questo se ne parla ad aprile-maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io lo
1: il
0: voglio
1: tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giuan, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, cioè, no, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però, Giuan, i numeri non hanno anima, perché l'ha creato l'uomo. Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario per vedere tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri, come faccio a vedere quando tu vai a faticare, frate? Posso vedere se è vicino o lontano, a me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se Image concentra su di te, tu sei un essere umano, tu c'hai un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No, ma sui numeri che non c'hanno anima io non mi posso concentrare, figlio mio, questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: mattino, pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo.
1: Teodosio.
0: Come si chiama suo marito? Non mi curioso.
1: Teodosio.
0: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry.
1: Teddy.
0: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
1: Sì.
0: Ma è panettiere?
1: No, no, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
0: Arrangio, portando un pane in diputico.
1: No, no, sta proprio affaticando il forno.
0: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o pisce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
1: No, no.
0: Quanto pigli? 8-900 euro al mese?
1: Sì.
0: Perciò oggi tu pisce a mano, cioè, non è una brutta parola.
1: No.
0: Ora hanno quattro perucchi a chi su povero Gesù Cristo. Signora cambierà e migliorerà. Auguri!
1: Grazie.
0: 899-48-46-10.

0: prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora. Salve. Buongiorno a lei, da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro,
0: sì,
1: se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì, non vediamo un attimo, concentriamoci, sì. Pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sì, sì, sta
0: aiutando. Ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che mi hanno promesso un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: Un ufficio di contabili, non so capire, che cos'è?
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io...
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.
2: Io

0: bellissima questa canzone per l'Angelo Azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quando siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei è in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che risboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi
1: sì,
0: gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore ce l'ha?
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?

0: Beh, sempre il periodo di crisi, quindi
1: forse non avete due figli voi?
0: No, nessuno.
1: Ma perché non provate?
0: Ci stiamo provando.
1: Ma andate dal medico, per piacere. Se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va. Vabbè, andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
0: Grazie.
1: Arrivederci. Allora, 899 48 46 10. Ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora, dite.
1: Allora io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè perché è pazzo della ragazza.
0: Signora,
1: no, gli ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so. Come non lo sa? Pensieri che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché la figlia, il vostro figlio ama molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma come voi, distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccolina, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva vicino a voi, lascia chi lo vogliono, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi non stavate a sentire a vostro papà, perché l'amore è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol... Ma non è che andava a parlare per l'amore del... Lui deve, è adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro il vostro figlio, un giorno vostro figlio vi girerà la faccia e se ne va e fa buona.
1: No, voi avete ragione, io mi tolgo da mezzo, però vorrei solo... Cioè, quella dice troppe bugie la ragazza.
0: Sentiamo,
1: ma noi a livello che sta...
0: Facciamo questo piccolo pettegolizzo, che bugie dice?
1: A livello che...
0: voi non sapete manca che le gaitarici, signor, ma iate venne per piacere, voi non sapete manca che le gaitarici, una cosa in taca. Signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza, quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi che vi viene a trovare con i nipotini. Vi da mettere scorne, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi.
2: Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi appunto sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose, non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente e parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia, qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, TIM, di solito la TIM è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi, appunto, sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose, non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente e parlerete direttamente con me dei vostri problemi. Se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli, allora tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro. Se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO, Mobile, se avete altri gestori, Vodafone, eccetera, eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi appunto sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se è dimagrita, è tutto, esce nella cartomanzia, qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO, mobile, se avete altri gestori, Vodafone, eccetera, eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok?

No. Sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire? O su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito? Lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo? Quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10, Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente e parlerete direttamente con me dei vostri problemi. Se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà? Se volete sapere sui vostri figli, allora tutte queste cose sono fondamentali. È chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se è dimagrita, è tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare, non siete abilitati, che avete Wind, TIM, di solito la TIM è sempre abilitata. Quindi, se avete Wind, Iliad, HO, Mobile, se avete altri gestori, Vodafone, eccetera, eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming. Un abbraccio a voi particolari, amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda. Ok? Vi aspetto in privato. Potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026. È l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi appunto sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire? O su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo? Quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10, Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da
tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono.

rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora, tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia, qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, TIM, di solito la TIM è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi, appunto, sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani, che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora, chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora, tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro,
se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro, che avete Wind Team, di solito la team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi appunto sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose, non domani che è troppo tardi. Quindi carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro. Se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind Team, di solito la team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi.
Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming. Un abbraccio a voi.

prete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi appunto sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo. Quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10, Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente e parlerete direttamente con me dei vostri problemi. Se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli, allora tutte queste cose sono fondamentali. È chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se è dimagrita, e tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO, Mobile, se avete altri gestori, Vodafone, eccetera, eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi appunto sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo. Quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10, Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da
tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi, al telefono rispondo io direttamente all'899 48 46 10, in privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia, qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi appunto sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose, non domani che è troppo tardi. Quindi carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi, al telefono rispondo io direttamente all'899 48 46 10, in privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero
lentamente e parlerete direttamente con me dei vostri problemi. Se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà? Se volete sapere sui vostri figli. Allora, tutte queste cose sono fondamentali. È chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se è dimagrita, e tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO, Mobile, se avete altri gestori, Vodafone, eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi, appunto, sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose, non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora, chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato, assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente e parlerete direttamente con me dei vostri problemi. Se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà? Se volete sapere sui vostri figli. Allora, tutte queste cose sono fondamentali. È chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se è dimagrita, e tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO, Mobile, se avete altri gestori, Vodafone, eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare
all'899. Mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato. Potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi, appunto, sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo. Quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani, che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora, chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora, tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro. Se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO, Mobile, se avete altri gestori, Vodafone, eccetera, eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io
vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio.

pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10, Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia, qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora, voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato, questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi appunto sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10, Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato.

registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora, tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro. Se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, TIM, di solito la TIM è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi, appunto, sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose, non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora, chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Queste cose sono fondamentali, è chiaro. Se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, TIM, di solito la TIM è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO mobile, se avete altri gestori, Vodafone eccetera eccetera,

0: chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi, appunto, sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo. Quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani, che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora, chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora, tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro. Se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, TIM, di solito la TIM è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO, mobile, se avete altri gestori, Vodafone, eccetera eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda. Ok? Vi aspetto in privato. Potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi appunto sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo, quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose, non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono vivo e vegeto per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia, qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, Team, di solito la Team è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO, Mobile, se avete altri gestori, Vodafone, eccetera, eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate. 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda. Ok? Vi aspetto in privato. Potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi appunto sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo. Quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10, Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono Vivo e Vegeto, per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi al telefono, rispondo io direttamente all'899 48 46 10 in privato. In privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente e parlerete direttamente con me dei vostri problemi. Se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà? Se volete sapere sui vostri figli, allora tutte queste cose sono fondamentali. È chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se è dimagrita, è tutto, esce nella cartomanzia. Qualsiasi domanda verrà analizzata nei tempi dovuti. Vi ricordo solo una cosa fondamentale: quando prendete il vostro cellulare non siete abilitati, che avete Wind, TIM, di solito la TIM è sempre abilitata, quindi se avete Wind, Iliad, HO, mobile, se avete altri gestori, Vodafone, eccetera, eccetera, chiamate al numero dei vostri gestori e dici: io voglio parlare all'899, mi potete abilitare? Grazie. Allora, questo dovete fare per parlare con me, perché parecchi telefoni sono chiusi. Ecco, allora voi chiamando il vostro gestore, loro vi aprono al servizio e mi potete chiamare tranquillamente. Ricaricate e mi chiamate 899 48 46 10. Se avete fatto domanda di trasferimento, un saluto anche a tutte le persone che ascoltano tramite lo streaming, un abbraccio a voi particolari amici ascoltatori. Quindi io sto qua in privato per fare la cartomanzia all'899 48 46 10. Oggi è giovedì, appunto, 14 maggio 2026. Io vi aspetto in privato. Questo messaggio verrà mandato più di una volta in onda, ok? Vi aspetto in privato, potete chiamarmi a tutte le ore che volete. Io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19, 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Carissimi ascoltatori, oggi è il 14 maggio 2026, è l'angolo del privato, quindi in questo momento mi troverete in privato all'899 48 46 10. Se avete problemi, appunto, sul lavoro, sulla salute, sugli affari, cosa vuol dire, o su altre situazioni sentimentali fra voi e vostro marito, lo vedete un po' strano, volete sapere che sta succedendo. Quindi vediamo un pochettino insieme le carte e vediamo cosa ci dicono. È meglio sapere oggi le cose e non domani che è troppo tardi. Quindi, carissimi ascoltatori, ripeto il numero 899 48 46 10, Gennaro D'Auria in privato. Sono io, sono Vivo e Vegeto, per starvi sempre vicino da tanti anni che ormai facciamo cartomanzia. Io saluto tutta Napoli e per Salerno e provincia, perché siete delle persone meravigliose, mi seguite attentamente e vi voglio tanto bene, la verità. Allora chiamatemi senza problemi, al telefono rispondo io direttamente all'899 48 46 10, in privato vuol dire che non andrete in onda per radio, la telefonata l'ascolterò solo io e niente verrà registrato assolutamente, per carità. Quindi non esitate, componete questo numero lentamente, parlerete direttamente con me dei vostri problemi, se vostra moglie vi ha tradito, vostro marito vi ha tradito, se dovete fare una causa, se dovete costruire una casa, come andrà, se volete sapere sui vostri figli. Allora tutte queste cose sono fondamentali, è chiaro, se avete cominciato a fare anche una dieta, volete sapere se dimagrite, tutto esce nella cartomanzia. Le ore che volete, io sto dalle 9 del mattino fino alle ore 19:30. Carissimi ascoltatori, chiamatemi, sto in privato. Meno male, e la gente la chiamava pure, cioè che le anduinava proprio niente.
1: Infatti, ma io sinceramente ve l'ho detto, la prima volta una mia amica mi ha consigliato, ha detto che gli avete indovinato tutto e ha detto guarda che brava, si chiama.
0: Ma guardate, io sono convinto di una cosa, quando uno va in una pizzeria, perché io stasera già in pizzeria ma già mangio una bella pizza margherita.
1: Tanto può avere piatto e tanto può essere buono.
0: Tesoro, ma io se non mangio bene non vado più in quella pizzeria.
1: Infatti.
0: Allora la gente l'ha capito dopo 25 anni, è stata dura. Gennaro D'Auria ha sofferto, io sono una persona sofferta, cioè ha sofferto tanto perché non venivo capito all'inizio che io ho iniziato e tenevo questi fenomeni. La gente dice ma è tutto scemo, non pensate proprio. È tutto scemo, non pensate proprio. Intanto ci sono voluti 25 anni che la gente mi riusciva a capire chi era Gennaro D'Auria, cioè è che ne hanno fatto carne di macello. Però oggi ho sofferto, ho vinto una battaglia e stung ancora e non me ne vacca, perché io voglio aiutare il prossimo a dare dei buoni consigli. Ho detto tante, vi ho aiutato sempre moralmente, e quando mi ha già ingazzato con cacca zucculella che mi ha chiamata, sapete perché mi ha già ingazzato? Però non la faccio sbagliare più, perché a me non mi piace, io mi metto anche a dreta e a dire tanti che lì cosa lo so, ma se l'ho fatto è perché tante domani avremo dei figli e hanno fatto la stessa fine che il non esiste proprio. Io non c'ho niente contro la signorina di Montoro, perché ci siamo chiariti, però voglio dire pure che
1: la linea, vediamo fra 5 minuti.
0: Un bacio. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. per parlare con Gennaro D'Auria.

pomeriggio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Mario.
0: Flavio?
1: Rosario.
0: Ah, scusami. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
1: Il 7-9-74.
0: Mischiamo un attimo le carte. Rosario.
1: Dimmi.
0: Tu stai studiando giurisprudenza?
1: Sì.
0: Tu diventerai un grande avvocato.
1: Ti ringrazio, guarda, detto da te mi fa onore, veramente.
0: Tu diventerai... No.
1: Io questo volevo sapere.
0: Però ti agisce una cosa.
1: Dimmi, dimmi.
0: La verità.
1: Sì, io voglio la verità.
0: Allora, chi ti sta aiutando?
1: Cioè, in che senso, Gennaro?
0: Io vedo un uomo che ti sta aiutando. Chi è st'uomo che ti sta aiutando? Rosà.
1: Ah, sì, un assistente all'università, sì.
0: Stammi
1: diciamo,
0: a sentire.
1: Un collaboratore del professore.
0: Però ti voglio dire una cosa,
1: sì, sì.
0: Perché io sono sincero, tu ce la farai, arriverai appunto a diventare un avvocato, perché in effetti il tuo studio è molto importante, però tu t'hai fatto con un omosessuale. Io questo te lo devo dire, Rosà. Chi è questa persona?
1: Gennaro, cioè,
0: no, senti, io sono sincero, però se tu non mi dai la garanzia di quello che sto dicendo, io vuol dire che io sono un ciarlatano.
1: No, per carità, cioè,
0: questo è omosessuale?
1: C'è una persona,
0: non è questa... No, stanno a sentire, Rosa,
1: sì.
0: Tu dici 2 volte, 3 volte, 4 volte, chi sei ricchione?
1: Ma tu dici questo assistente, questo professore?
0: Io vedo un ricchione, vedo... una persona maschile che ti ha dato una mano in tutto e per tutto. Questo in cambio ha voluto il tuo sesso maschile. No, Rosa, senti, se mi ricevi stronzato, ufrata, hai sbagliato proprio frequenze radio.
1: No.
0: Allora, fammi capire, ma chi sei ricchiona?
1: Allora, Gennaro, c'è una persona che è così e hai ragione.
0: E Corino, cioè, tu ce l'hai dato sì o no?
1: Vabbè, è un incontro, sì.
0: Ce l'hai dato? Rosa!
1: Sì.
0: Ma io su cacadrenta giudico niente e nessuno.
1: No,
0: però sono i carte che parlano.
1: Sì, vabbè, Gennaro.
0: Allora, io non parlo più. Dimmi la storia.
1: Ma quello c'è che voglio sapere io sul lavoro.
0: No, Rosa. Tu mi dici la prima cosa, se a chi se c'è dato servizio oppure no. Oh, ti ha promesso delle cose e tu ci hai dato la tua sessualità. Ma perché vuoi? Ma che voi credete? Che sono accadrete a fare stronzata?
1: No,
0: cioè,
1: carità,
0: a perdere tempo?
1: Mai, no.
0: Io vi cavere, Rosa, io ti posso dire 3.000 cose. Io perciò non voglio fare in diretta. Io mangio io. Rosa,
1: dimmi.
0: Tu ce l'hai dato sì o no?
1: Una cosa completa no, però diciamo...
0: Rosa, in poche parole, chi sta... Per via orale ha fatto il servizio, sì o no?
1: No, Gennaro, assolutamente.
0: E che ha fatto allora?
1: No, assolutamente. Niente.
0: Ti ha toccato solo?
1: Sì, ma non...
0: Ti ha toccato sulla mente, lo sa?
1: Sì.
0: Goppugazzone ti ha toccato?
1: Questo sì, però...
0: Ha trovato un malloppo tuo, sta toccato?
1: Questo sì, però...
0: No, Rosa, tu rira. Che hai messo posto tuo io. E uno parlava a un certo punto da fosti cose.
1: Ah, vabbè, questo è vero, infatti.
0: Ti mette le scorne, Rosa. Arriverai al tuo punto, però non è questa la soluzione giusta. Arriverai a diventare un buon avvocato, però che se non è la soluzione giusta.
1: Gennaro, senti, c'è un blocco momentaneo degli esami, volevo sapere a che cosa è dovuto. Cioè,
0: vediamo un attimo, mischiamo un attimo. Però quando ti dico una cosa a te, tu chiami al veggente.
1: Sì.
0: Io sono Gennaro D'Auria
2: e mi conosco quanto vale. Rosa, io non giudico niente a nessuno, però toglici una cosa. Se questa persona ha delle particolarità omosessuali e tu l'hai fatto, non mai negò a me, frate. Perché io voglio un coppia di carta. Allora, io ti potessi ricevere pure una sfonsata. Dice, tu ci riuscirai e poi alla fine non ci riesci. Però se tu a me mi stai dicendo una grande sfonsata, cioè perché io so che tu hai avuto un rapporto completo con questo signore, e tu stai sbagliando, frate. Rosa?
1: Sì.
2: Rosa, tu o parli sinceramente oppure... Dicimi quello che vuoi tu, frate, facimi quello che vuoi tu, cioè io lo vedo, cioè non lo vedrei, allora fossero destro un sacco a dreit, ma purtroppo lo vedo.
1: Quindi ti è uscito subito nelle carte, diciamo.
2: Come?
1: Ti è uscito subito nelle carte questo fatto.
2: La prima cosa, mi è uscito sto omosessuale che ha avuto un rapporto con te, ripeto, e praticamente tu hai fatto amore con Kiss, anche se il tuo istinto è diverso. Però c'hai rato o non c'hai rato?
1: Come hai detto tu prima, a mano in coppo cazzone, questo, tutto quello, sì.
2: Cioè Kiss in coppo cazzone, ti ha messo a mano e poi siete andati a finire non so a che cosa. Però Rosa, stamattina non sto a giudicare a cadrete, però i carti in leg. Allora, se voi avete queste cose, non mi chiamate proprio. Voglio dire, no, in poche parole, se chi stu quest'uomo, perché io rispetto gli omosessuali, rispetto tutte le categorie. L'ha fatta o non l'ha fatta?
1: Sì, sì, sì.
2: L'ha fatto?
1: Sì.
2: Abbi il coraggio da uomo.
1: Sì.
2: Dice sì, l'ha fatto. Ha fatto quello che volevi, perché io dovevo raggiungere uno scopo.
1: Sì.
2: O mi sto sbagliando?
1: No, per carità, no.
2: L'ha fatto, sì o no?
1: Sì.
2: Oh, maronna mia, intercerò un indisordo a te, frate. Quella è la verità.
1: Sì, no, infatti.
2: Che ha fatto? Sentiamo.
1: La mano sul pantalone, insomma, la cosa poi è andata come hai detto tu.
2: Cioè, no, tu mi spiega.
1: Ha messo la mano là, insomma, è poi una cosa tira l'altra, no, sai come...
2: Però, o sto dicendo stronzato.
1: No, è vero.
2: E che le avrà. Perché facevi queste cose? Ma perché? Tu non potevi riuscire appunto nel tuo intento senza arrivare a questo punto?
1: Lo so, Gennaro, però... Guarda,
2: te mettere scuorno, voglio.
1: È una strada molto difficile, comunque.
2: Te mettere scuorno, faccia tu. Ci riuscirai comunque.
1: Gennaro, come lo spieghi questo blocco? Stavi vedendo prima, come lo spieghi questo blocco momentaneo, diciamo, che non riesco
2: ma
1: a dare...
2: Ma chi se non sblocca che tu tieni in da capa tu, voglio... Qua si sbloccherà e tu arriverai a un punto che riuscirai, in giurisprudenza, tu arriverai a un punto che riuscirai a fare quello che tu desideri fare. Io vedo che tu diventerai un grande avvocato. Auguri.
1: Grazie Gennaro,
2: buonasera.
1: Ciao.
2: Ma non fai più amore cookist.
1: No, non ti ripeterò.
2: Ti mettere scorni, dice una coppa mano. Io mi metto scorni che le ha già fatto. Dillo!
1: Mi metto vergogna.
2: E non lo fa mai più.
1: No, Gennaro, anche perché ho idee diverse.
2: Ma io non sto contro l'omosessualità.
1: Io sto contro.
2: A sfaccimmi l'uomo che si te vuoi. Cioè, perché dobbiamo ricorrere a certe situazioni? Auguri, buonasera.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
2: Forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante, 899-48-46-10, 899-48-46-10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899-610. Forza e coraggio, chiamate 899-48-46-10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Sì, buonasera, con chi parlo? Buonasera. Buongiorno, anzi, scusate. Dite.
3: Sì, Gena, io ti seguo da parecchio. Ti seguo da tanti anni. A parte che sei bravissimo per quanto riguarda il...
2: No, per l'amor del cielo, sono solo mortificato.
3: No, quale mortificato?
2: Ma senti certi cose.
3: Lo so, purtroppo sono cose che capitano.
2: Diciamo.
3: Senti, allora mi

0: puoi dire un poco?
1: Vediamo un po', dammi la tua data precisa.
0: Sì, allora 05 07 71.
1: Tu, diciamo, io vedo qua che sei un grande tecnico.
0: Sì, sì.
1: La polizia postale che cosa c'entra?
0: La polizia postale?
1: Hai avuto a che fare molto con la polizia postale? In passato?
0: Poco, in passato sì.
1: Ma per quale motivo?
0: Genna, sempre per il fatto delle radio.
1: Ma perché tu controlli tutte le radio?
0: No, no, a parte, Genna, io qua c'ho i tengo a scriveni, 10 metri, tutto ragnaco.
1: Mannaggia miseria. E beh, fammi capire.
0: Poi c'ho antenne grosse.
1: Ma no? Fai dei controlli?
0: Sì, sì, a parte.
1: Cioè, no, dei controlli proprio... tipo come l'ispettorato di Napoli?
0: Sì, sì, tipo.
1: Cioè, ma tu chiami da dove?
0: Io sto a Barcaturo.
1: E che fai con questi controlli? Fammi capire.
0: No, a parte i controlli, gennaio, diciamo, sono radiamatore.
1: Ah, bello,
0: e
1: bello.
0: C'ho, diciamo, aspetta che abbasso un po' la radio.
1: Non ti preoccupare,
0: aspetta,
1: vai.
0: Aspetta, se no innesca tutto qua.
1: Non ti preoccupare. Casa sente di tutto colura. Un saluto al bar Gran Caramel. Salvatore perfetto e Luigi Genna, perfetto.
0: Ce ne sto qua.
1: Io pure sto qua. Tu stai là e sto
0: sì,
1: qua.
0: Sì, tu sei qua e io sto là.
1: E sto a disposizione, dimmi.
0: Allora, se mi vuoi...
1: Maria chi è? Nella tua famiglia.
0: Maria? Mia zia.
1: Chi è morta? Morta. Una donna.
0: No, donna no, è morto mio zio.
1: Enzo chi è?
0: Enzo. No, nessuno.
1: Vincenzo è un amico tuo. Vincenzo è un amico che hai avuto a che fare nel tuo passato. Perché a me qua mi esce sulle carte. Mi esce la mortualità. Però Maria.
0: Ma oggi sto segnale tuo è un poco leggermente bassino.
1: Che cosa?
0: Il segnale della radio.
1: Eh?
0: Sento intermodula con un'altra radio.
1: Ah, quale radio?
0: Non lo so che radio è, comunque entra sotto e da fastidio.
1: Ah, vabbè, se tu stai... Dove stai tu?
0: Io sto a Giuliano in Campania, Verkaduro, cioè il lato, diciamo, Lago Padre.
1: Metti l'88,6, metti l'88,6, metti
0: l'88,9. No, ma sono 88,600 MHz.
1: Metti quella là.
0: Ma passa 87,9, aspetta.
1: Infatti.
0: Aspetta.
1: Allora, vediamo un po' quest'amico che cosa vuol sapere. Un saluto all'amico Autocar 2001 e al bar Gran Caramel. Salvatore perfetto e Luigi perfetto.
0: Se no, 87,9 sente bene.
1: Perfetto. Allora, qual è il problema? Dimmi, sono a tua disposizione. Dimmi.
0: Ok. Allora, se puoi vedere un poco...
1: Salvatore chi è? Scusami.
0: Salvatore è mio zio.
1: Lo vedo. Ma io vedo anche una mortualità maschile qua però,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, sì, esatto.
1: Ma tu prima mi hai detto una grande stronzata. No. È che sulla femmina è morta. Io vedo non morta.
0: Sì.
1: Un infarto vedo.
0: Sì, sì.
1: Mi sto sbagliando?
0: No, stai dicendo la verità.
1: No, voglio. Io non pigli in giro la gente.
0: Gli abbagli, non li prendo.
1: Dimmi.
0: Vabbè, allora vogliamo controllare un po' questo servizio lavorativo qua. Cioè lavorativo, a parte.
1: Ma tu ti hai messo pure il tuo computer?
0: No, io sono pensionato.
1: Ti sei messo anche nell'informatica, nei computer?
0: Sì, sì, computer, sta roba.
1: Stai andando male ultimamente?
0: Sto andando male?
1: Non c'è quel guadagno. All'inizio hai avuto un buon guadagno, ma poi vedo una discesa. Rosaria chi è?
0: Chi?
1: Rosaria.
0: Rosaria è mia zia.
1: E scusami un attimo, Angela chi è?
0: Sempre mia cugina.
1: Diciamo all'udito, cioè praticamente anche il tipo di allergie
0: sì,
1: che hai avuto.
0: Allergie ce l'ho.
1: Allergia ai fiori d'arancio?
0: Sì, sì.
1: È ultimamente sternutito moltissimo, sì, stavi buttando il sangue, il veleno! Perché... praticamente vedo qua che veramente è starnutito parecchio,
0: Sì, sì.
1: Comunque tu migliorerai moltissimo nel campo del tuo lavoro. Questa Margherita tu la conoscerai nel futuro, è una cosa che ho visto nel tuo futuro.
0: Va bene.
1: Dimmi una cosa, l'ultima cosa e poi ci lasciamo.
0: Sì, sì, grazie.
1: Voglio capire
0: Diamo spazio agli altri.
1: Grazie. Ernesto chi è?
0: Non c'è gente.
1: Perfetto, lo conoscerai nel futuro. Vabbè. Tu hai un'antenna molto grande su casa?
0: Gena, io sono 5 antenne.
1: Ma un'antenna molto di 3 metri di larghezza e di lunghezza 5 metri?
0: Allora, una è 7 metri.
1: Perfetto.
0: Sul palo di 9 metri.
1: Perfetto, allora è quello che vedevo io.
0: Sì, sì, sì.
1: Tu andrai avanti e migliorerai moltissimo.
0: Nel campo delle telecomunicazioni.
1: Mi fa molto piacere che stai in questo.
0: Io ti seguo sempre a livello pure di segnale.
1: Ti ringrazio.
0: Te ne sei sceso un poco sulla 87.9 e la 88.6.
1: Purtroppo.
0: Le valvole. L'EMAC.
1: Una volta esisteva l'EMAC. Adesso non esiste più l'EMAC, lo sai, no? L'EMAC ha ceduto.
0: Lo so. Ma ci sono le altre.
1: Vabbè, non servono proprio a niente.
0: Lo so.
1: Ti fai che patane e chi cipolla a Napoli?
0: Patane e cipolla.
1: Non servono proprio. Il valvola giapponese, il valvola russo, non servono a niente. Ormai di valvole ne capiamo molto.
0: Geni, 5.000 watt di tam.
1: Bravo, non servono a niente. Auguri.
0: Grazie.
1: Buonasera.
0: Ciao.
2: Ciao, Geno.
1: Chi è?
2: Benito,
1: allora. Benito, da dove chiamate?
2: San Degilio,
1: vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
2: 5-7-62.
1: 5-7-62. Il giardiniere chi è?
2: Io.
1: Fate giardinaggio. Sì. Che bella cosa, complimenti. Io amo molto la vegetazione.
2: Grazie, ciao.
1: Giuseppa chi è?
2: Giuseppa, mia moglie.
1: Caro giardiniere, è molto dura però per voi,
2: Nel senso
1: che ita raccogliere sempre i soldi, cioè vuol dire fate un lavoro a una persona, ita sempre a ricorrere ai soldi dietro.
2: Questo è certo.
1: Comunque voi migliorerete e andrete molto bene, grande giardiniere, non vi preoccupate.
2: Ok, grazie.
1: Voi migliorerete, tanti auguri.
2: Grazie, ce l'ho.
1: Arrivederci.
2: Perché quando si sente passano tutti i pensieri.
1: Fatemi capire.
2: No, mi fa piacere sentirti, ti sento sempre, perché mi piace sentirti quando parli, quando mi piace la versare.
1: Però tu tenevi una compagna, per cerirle che tu le vassai bene a te.
2: Già ne stava tanti, questo sì.
1: Lo so. Okay. Tanti auguri, tu andrai a migliorare.
2: Okay,
1: Antonio grazie. Chi è? Scusami.
2: È mio figlio.
1: Lo vedo. Portalo sempre nel tuo cuore. Okay. E tu lavori proprio perché lo spruno di Antonio, è vero?
2: Sì, certo, è più piccolo, no.
1: Ti voglio tanto bene, auguri.
2: Okay, grazie, tanto. Ciao,
1: auguri.
2: Ciao,
1: Da dove chiamate?
3: Da Caserta.
1: Sì. Allora, cosa volete sapere?
3: Un poco il fatto economico.
1: Sì. Perfetto. Quando siete nato?
3: 25-1-68.
1: Siete molto avvilito, vedo qui sulle carte.
3: Sì.
1: Perché le cose non vanno molto bene, vero?
3: Insomma.
1: No, molto ma molto lento. Ditemi una cosa, ma voi volevate andare via da dove state lavorando?
3: No, vado quasi.
1: Siete un grande bouchard, natuta e pasciuta a Caserta, perché io ho visto qui sulle mie carte che voi avete parlato con una donna che è vostra moglie, giusto?
3: Sì.
1: Io non ce la faccio più a faticare in questo modo. Sono più le tasse che il guadagno che abbiamo, è vero? Poi vedo una parte chiusa dove state voi. Una parte chiusa.
3: Chiusa in che senso?
1: Nel senso che ci stanno i vaschi mozzarella.
3: Allora. È vero, lo so fanno.
1: Voi che lavoro fate?
3: L'impresa edile.
1: Edile. E i vaschi mozzarella dove stanno?
3: A zona di Montbrauno.
1: A zona?
3: Di Montbrauno, dove stanno i vaschi
1: mozzarella? Perfetto. Voi avete fatto anche dei lavori, è vero? L'ultimo lavoro che ti ha fatto i ti ha ristrutturato una vaschi mozzarella, uno degli ultimi lavori, ho detto uno degli ultimi lavori di un caseificio, però allora, a parte che ci stanno gente che vanno a dare i soldi a voi,
3: Vabbè, questo qua sì.
4: Questo qua sì. Giovanni chi è?
3: Giovanni.
4: È una persona che avete mandata via dal lavoro. E anche Pasquale chi è? È Franco, scusatemi,
3: Franco.
4: Sono persone che voi dovete fare mente locale, perché a me mi esce proprio in coppia e carta. Voi migliorerete come lavoro, ma però ci stanno gente che vanno a risolvere perché gli dà ristrutturata. Anche una piscina, io vedo una piscina qua, la gente si fa i bagni. Quindi voi...
3: Ah, sì.
4: Ecco qua.
3: È un canale, veramente.
4: Come?
3: È un canale.
4: Ma tipo piscini, Vico, qua.
3: Sì.
4: Ci troviamo?
3: Sì.
4: Allo scorre l'acqua.
3: Sì, perfetto.
4: Ci sono delle irrigazioni a mesi terra.
3: Eccezionale, sì.
4: Eccezionale che cosa?
3: No, che avete indovinato
4: questa cosa. Ha già indovinato questa cosa. Baccalà, tu sei un baccalà, perché hai indovinato tutto cosa. Chi sei, scemi? Stavo a sentire, ma dimmi una cosa. Tu mi rispondi alla vera, però, non a qua, perché tu sei un mezzo qua. Ma che segno sei tu?
3: Acquario.
4: Beh, sai che l'acquario è un segno serio. E tu tenivi un compagno tuo tanti anni fa, quando avevi 16 anni, che ci muoveva per te, hai tradito anche il tuo compagno che tu volevi bene, dopodiché tieni pure un coraggio di parlare. I telefoni impazziscono. Pronto?
5: Sì.
4: Con chi parlo?
5: Sono Valentina.
4: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nata?
5: Il 2/10/83.
4: Vediamo un po'. Sei fidanzata, no?
5: Sì.
4: È un momento molto difficile.
5: Molto difficile.
4: Per il lavoro, anche per l'amore. Vediamo un po'.

0: controllando le carte. Dammi la data un attimo del tuo ragazzo.
1: Il 21-8-80.
0: Allora, vediamo un po' le carte, che cosa mi dicono. Ha fatto delle domande di lavoro, vero?
1: Sì.
0: Marco è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, ma c'ha un neo sulla faccia?
1: Sì.
0: Lo vedo. Sul lato della guancia?
1: Sì.
0: Infatti, lo vedo. Tesoro, noi ci conosciamo?
1: No, è la prima volta che chiamo.
0: Da dove chiami?
1: Da Varcaturo.
0: Perfetto. Il tuo ragazzo lavorerà e andrà molto bene.
1: No.
0: E il rapporto si riprenderà, perché è un rapporto questo qua che sta andando un po' alla deriva.
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu hai avuto qualche problema alla vagina?
1: No.
0: Fatti vedere da un ginecologo però, eh.
1: Ok.
0: Una volta si è rotto il preservativo, vedo qua. È vero?
1: No.
0: Forse non ti ricordi. Qualche volta il tuo ragazzo ti ha detto... fatti controllare?
1: No.
0: Perché io vedo qua, una volta si è rotto il preservativo. A parte che voi siete abituati a fare l'amore libero, è vero?
1: No.
0: O sempre con il preservativo?
1: No, siamo precauzioni.
0: Stai attenta, perché vedo un preservativo qua che si rompe. Attenzione, eh?
1: Mm.
0: Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Auguri. Allora, 899 24 42 02, le linee sono libere da tutti i telefonini e telefoni di casa. 899 24 42 02, telefoni liberi. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, con chi parlo? Gennaro D'Auria, buonasera. Buongiorno. Mi scusi, buongiorno. Mi dica.
2: Niente, volevo sapere un po' qualcosa della mia vita.
0: Vediamo un po', datemi la vostra data di nascita.
2: 22-2-74.
0: Oddio mio. State sudando freddo. Amate molto le mozzarelle. Scommetto che le mozzarelle a voi non piacciono proprio. Voi avete un caseificio? Ditemi una cosa, Maria chi è?
2: Maria?
0: Sì, sì.
2: Maria. Qualche conoscendo, qualche mia amica.
0: No, che se è stata una femmina chi ti ha fatto amore?
2: Maria.
0: Questa è una persona del passato. A cui voi ti ha fatto amore?
2: Può essere.
0: No, state ma senti. Voi volete avere da me? Sì. Buomana? Oppure Simo Munniz? Allora, e ti ha fatto amore, sì o no?
2: Sì.
0: Ah, sì. E ti ha tradita a compagna vostra, perché voi siete fidanzati. O no? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? È caduto. Signori, è caduto, vediamo. Pronto? È caduto. Perché la verità fa male, la verità fa male. Allora forza, forza con le vostre telefonate, 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre telefonate, 899 48 46 10. Forza e coraggio, in questo momento mi pare che c'è la prossima telefonata. Andate allora. Con chi parlo?
3: Con Nina.
0: Giuseppina?
3: No, Gelsomina mi chiamo.
0: Cosa vuoi sapere?
3: Amore.
0: Allora, Umberto chi è?
3: Il mio fidanzato.
0: Ma chi se non ti vuole, figlio? Chi no, se non ti vuole proprio? Questo non ti vuole.
3: Com'è? Sono fidanzata.
0: Da quanto tempo sei fidanzata?
3: 3 anni sono.
0: Ma tu ti stancata un po', eh?
3: Un poco, perché comunque a fare la vita sempre la stessa.
0: No, figlio, allora ascoltami, io sono Gennaro D'Auria, solo verità, è strunzata che a drete non venga a dire, però te l'ho poco scucciata.
3: Sì.
0: Tu quando ascoltami bene, quando viene un fruttaiolo sotto la casa tua, oppure viene caccrunata, io vedo un pensiero per un'altra persona da parte tua, ma era una persona che tu già conoscevi in passato.
3: No.
0: Perché ho visto che proprio il suaglione tu non scendi più come una volta, cioè non sei più innamorata come una volta, mi sto sbagliando?
3: No, innamorata io sono, che sennò non ci stavo.
0: No, aspetta, voler bene una cosa, innamorata una cosa, è l'amore sessuale è un'altra cosa. Tu sì, allora, tu ci tieni per questa persona,
3: sì, però
0: per questo Umberto, però non sei innamorata più al 100%. Salvatore chi è?
3: No, non lo conosco.
0: Chi è? In famiglia vedo. Ecco qua, la verità fa male, signori miei, la verità fa male. Stamattina parla vicino al telefonino, perché
3: sì.
0: A data tu non l'ho capita.
3: 26.
0: 24?
3: No, 26. 26.
0: Ah, 26, Capricorno è normale, 26. Era capita un'altra data.
3: No, cosa di niente, però.
0: Come?
3: Detto cosa da niente.
0: Non ti preoccupare. Il poliziotto chi è?
3: Il
0: poliziotto. Allora, è un cugino tuo, qualcuno della tua famiglia?
3: No, non mi ricordo, parenti in polizia. Non
0: come? Non ti sento, guarda.
3: Non ce ne ho, parenti in polizia.
0: Ah, voi hai parlato da vicina?
3: No, ho gridato, perché sto guidando la macchina, c'è una.
0: Mannaccio, ma io ti sento, voglio.
3: Sto guidando, c'è una.
0: Hai ragione, figlio mio, con tutto il cuore, ti stimo, ma però io ti ho già sentito, perché se tu vanno lontano al telefono, io non capisco, ma cosa si c'ha a dreta?
3: Parenti poliziotti, non ne tengo.
0: No, c'è cioè un cugino tuo che sta nell'arma, o un cugino o un parente, non lo so chi è.
3: Mio cognato.
0: È tuo cognato, porca miseria, ma io che sto dicendo? Un parente, un cugino.
3: Mannaccia,
0: bubba. No, ma chi sa, io oggi non voglio proprio ingazzare, perché a parte che il Sagittario è un tipo particolare, allora, pensa molto alla sessualità.
3: Capricorno, no Sagittario.
0: Allora, Capricorno, nata voto. No, sai perché? Perché prima era capita 24.
3: Capito, che sta già capito?

0: dite alle volte, no? Non parlo di te. Ho sbagliato a capire la data e ti chiedo scusa. Però voglio capire una cosa. Ma perché sta gente si comporta in questo modo?
1: Perché andiamo, poi
0: scusa, smettana?
1: Vergogna.
0: Puoi parlare un po' più, ti prego, un po' più vicino al telefono.
1: Ho detto, c'hanno vergogna di la verità, magari.
0: Ma loro perché mi chiamano?
1: Fanno buono da capo, cioè, grazie.
0: Io questo non riesco a capire perché mi chiama, cioè se allora se tu mi chiami, no, che sei un capricorno, sei una persona molto sensibile e molto anche intelligente, devo dire la verità, però sei una persona onesta e sincera, però non capisco perché quando a signori prima chiamata e agita nel passato tu tiene in bilico una persona, cioè la tiene dentro di te. La signora ha fatto tanta storia, Maron, queste cose mi fanno gli svuotamenti di stomaco. Tu giuro un coppo bene che te voglio, credimi.
1: Perché la canzone, la verità mi fa male, cioè dai, capito?
0: Ma come fa? Cantala un po' questa canzone, eh?
1: Vabbè, mi faccio solo ritornello. La verità ti fa male, lo sai.
0: Queste sono cose che mi piacciono a me. Quando uno dice la verità, ti voglio bene, andrai molto a migliorare, non ti preoccupare. Grazie. Parola d'onore. Ti do tutto il mio beneficio a livello di carisma, perché io porto buona a Napoli e porterò tanta fortuna a te. Però mi prometti che mi fai sapere quando stai andando meglio, mi fai una piccola chiamata pure in un secondo. Dice Gennaro da Sven Buon. Un bacio. Ti voglio bene, ciao, stati bene. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. C'ho le linee libere 899 48 46 10, chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione, chiamate in questo istante 899 48 46 10, 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Allora, le cose sono belle quando veramente sono leali, spontanee. Vedete che spontaneità, stu aglione Napola, stu capricorno che agita Sagittario, perché era, capito, 24. Allora, signori, le linee sono libere, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
2: Pronto.
0: Buonasera, buongiorno.
2: Con chi parlo?
0: Penso che lei, se chiama, sa con chi parla, no?
2: Ah, Gennaro.
0: Così si dice, lei chi è?
2: Sono Pasquale, chiamo da Napoli.
0: Pasqua, auguri, eh?
2: Grazie, ma io non ne ho.
0: Ussaccio, postecipati.
2: Niente, ma...
0: Pasqua, tutti i Pasquale sono poco curiosi, però, eh?
2: Io, sì, ho capito, una
0: vaglia... No, i Pasquale sono curiosi.
2: Come sono curiosi?
0: Sono poco, come portusa, perché sono un po' curiosi. Quegli occhi, che se ne ha telefonati unica lì là, eh? Dimmi, Pasqua, hai chiamato, che vuoi sapere, Pasqua? Io conosco uno Pasquale e fa solo guai.
2: E chi è questo Pasquale?
0: Poi tu dico. Moverim, se pure tu fai guai, eh? Pure tu fai guai, eh? Riesci, eh?
2: Dimmi una cosa, ma io non sono buono, non è che un po' per il povero...
0: Dimmi che vuoi sapere, Pasqua, buongiorno, buonasera, come vuoi tu? Dimmi che vuoi sapere a me.
2: No, vorrei sapere...
0: Anzi, vuoi a Napoli... Voi a Napoli dovete apprezzare che Gennaro D'Auria vi dà la possibilità in questo modo, perché Icca è trasmissione, il PAV, non mi regalo. E allora, pur non guadagnando, ve le sto regalando, però Pasqua, non facciamo come fanno la party coppa. Cioè noi Napoli, io Napoli l'adoro e voglio che la gente di Napoli a dei buoni, a livelli guadagni, i saluta la prima cosa.
2: Ma che lo voglio sapere? Ah. No.
0: Allora, vediamo un pochettino, Pasqua. Quando sei nato, Pasqua?
2: 27-4-67.
0: Pasqua, tu stai meglio di me, ti posso rambicca?
2: Come sono meglio di te?
0: Pasqua, è solo una forte depressione.

0: Che c'hai per...
1: No, quella depressione, secondo me mi sono innamorato e non...
0: Eh beh, nel momento che non puoi avere quella donna, cadi in depressione.
1: E come devo fare?
0: Scusami, come fa? È pignonaglia e una sciapulla.
1: Cazzo?
0: È pignonaglia.
1: Che?
0: Qualso l'ampicca. Signori, oggi sono numeri.
1: E
0: l'aglio canuscia?
1: L'aglio.
0: L'aglia. Quella che puzza.
1: Ma io che sono un bambino.
0: La sciapulla tiene, fa scala bianca però.
1: Hai già domandato a mamma che le
0: perché è andata tutta rossa. Che ci può... Maronna, Napoli perciò è bella, io perciò la voglio bene Napoli.
1: No, ma...
0: perché ci stanno gente con mannuia, semplici. Non so gente tipo Vanna Mark, che la gente è munnezza.
1: No, che lei è una mariola,
0: la posso raccirre. Comunque stammi a sentire, che lavoro fai Pasqua attualmente?
1: Io? Faccio l'impiegato.
0: Impiegato in che cosa Pasqua?
1: In banca.
0: Vediamo un pochettino Pasqua. Mi dai un attimo preciso la data Pasqua?
1: 27-4-77.
0: Vediamo un po' di capire qualcosa, Pasqua. Tua moglie quando è nata, Pasqua?
1: No, io...
0: Non sei sposato?
1: No,
0: o separato?
1: No, non so, so, diciamo sono libero.
0: No, perché vedo una donna... scusami, Pasqua, abbiamo scherzato, vabbè.
1: Sì, sì.
0: Però io vedo anche una donna qua che ti ha lasciato.
1: Che mi ha lasciato?
0: Ma vedo no. una donna che ti ha...
1: Vabbè, c'è stato qualcuno, però non è...
0: No, Pasqua, io vedo
1: molto
0: una...
1: Molto tempo fa, ma non è che...
0: No, perché io vedo una donna qua che purtroppo tu ci tenevi molto e
1: sì.
0: Questa donna tu sei rimasto molto male, ma sto parlando di anni fa.
1: Quanti anni fa, Pasqua?
0: Pasqua, non lo so.
1: Pasqua, da zia
0: Marco. Pasqua, salutami le persone che tieni vicino a te comunque.
1: No, ci sta...
0: Un amico tuo.
1: Due amici miei.
0: Salutami, ti ho detto salutami le persone che tieni vicino a te.
1: Ragazzi, perché... Gennaro vi saluta.
0: Perché... E pensi che un applauso mi fosse una fa.
1: No,
0: ma non per che cosa. Perché veramente riesco a avere cose. E addirittura
1: Pasqua,
0: ti voglio dire anche un'altra cosa, Pasqua, che tu non ti chiami Pascal.
1: No, comunque mi chiamo Pasqua.
0: Togli una cosa, no Pasqua, tu essere sincero, io ti chiamo sempre Pascal, però non è così. Togli un'altra cosa.
1: Sì.
0: Questi amici tuoi, ti chiama chi? Si chiama chi? Se vediamoci una palla con la chi?
1: No,
0: sì,
1: si ma,
0: cosa
1: no,
0: si fa,
1: no, cioè no, che lo fate serio, solo che a me non
0: ci vuole parlare,
1: sai,
0: per radio. Vabbè, perché i muci stanno i compagni tuoi vicino a te, perciò non
1: magari
0: puoi parlare.
1: Ti chiamo in privato qualche volta.
0: Io ho capito che è iniziato questa tua telefonata tutto
1: sì.
0: Da uno scherzo.
1: No, quando mai.
0: E poi è andato a finire nel serio. Pasqua, Gennaro D'Auri è muso futtano, scusami se tu
1: no,
0: dica.
1: No,
0: perché
1: niente.
0: Gennaro D'Auri è una falina fine. Sai che vuol dire la falina fine?
1: Che
0: è ah, voglio... Allora, tu dovresti capire una cosa, che Gennaro D'Auretena non tiene l'astuzia, perché non è un fatto di astuzia, ma è un fatto interiore di furbizia, perché lui, quando va a scrutare le carte, se ci sono persone intorno, e in questo caso me ne ha già accorto che due persone vicino a te che sono bravi, brave persone, hanno detto diamo un po' a Kiss, facciamoci cacca rasata, però io ti ho sbagliato.
1: No, quando mangio? Pasqua...
0: Pasqua,
1: no,
0: Pascalina, come si dice? Pascalina, sette bellezza.
1: Se facevo fortuna, sì, magari doveva.
0: Pasqua, tu andrai avanti.
1: Dove devo andare avanti?
0: Tu andrai avanti e migliorerai. E poco volevi riuscire.
1: Infatti, non so, in futuro se ci sarà qualche ragazzo.
0: Pasqua, ma tu tieni la via libera, ma perché tu. Ma perché tu. Tu accendi questa salute tua? Vai avanti, che la tua vita sarà migliore. A gente che ti ha rifiutato, lascia il tempo che trova, perché quello che faranno male a te faranno male a Gesù Cristo, perché tu sei troppo un bravo ragazzo. Non ti preoccupare, ti ho capito. Auguri, Pasqua.
1: Allora,
0: no, Pasqua, non chiagnere perché in questa valle di lacrime ci vuole essere una barca. Auguri, no. Pasqua.
1: Grazie,
0: no, grazie. Se non chiagnere, Pasqua, no, che mi vengo fino a Napoli, non stai tu, ti vengo a pigliare e ti porto 3-4 farzuletti che nella bagnate i sassini, non ti preoccupare.

faccia 899 48 46 10 899 48 40. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. Là, là,

Solo lo shock, vieni, e la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

0: notte di dicembre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale. Piano piano saliva. Mise la mano vicino alla porta. All'improvviso la lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità, si chiama

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 18:59.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
2: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
3: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
2: Antivirus negativi, i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
3: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
2: Ciclismo in chiusura, Giro d'Italia al 6° tentativo, l'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti, resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan, Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
3: È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Sat.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX che offre un assaggio grunge del suo ottavo album con un nuovo singolo intitolato Rock Music, che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging, pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche Santissimo, il primo album di Saif, composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni, tra cui Joliet, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Artifive e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood estivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo, usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi, che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jessie. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza, che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo, che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata, e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7, che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children insieme all'artista senegalese Laye Ba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Laye Ba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e composto da 14 tracce totali. Un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger: non prendere il tuo mestiere troppo sul serio, non prendere la vita troppo sul serio.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Bocca, sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi, fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicita@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi. I don't need your words.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Disco. RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 20:02.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
2: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
3: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
2: Antivirus negativi, primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
3: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
2: Ciclismo in chiusura, Giro d'Italia al 6° tentativo, l'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti, resiste al ritorno di Jasper Suiven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan, Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
3: È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

0: Your husband is coming.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano la spromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietra Pennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto. Custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage a spasso per il mondo.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master.

Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite. Un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle breaking news. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
2: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per i 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
3: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
2: Antivirus negativi, primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
3: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
2: Ciclismo in chiusura, Giro d'Italia al 6° tentativo, l'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti, resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo, Paul Meignet, fuori gioco, Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
3: È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

0: Hola muy gente, el movimiento de la noche de Wolf en tutte le isle Canarie. Ciao ragazzi, saluti a tutti gli italiani, a tutti quelli che ci ascoltano, non solo gli italiani, tutto il mondo ascolta possibilmente, potenzialmente Wolf DJ. Ad esempio c'è uno che è sempre lì e ne siamo davvero contenti, soprattutto il giovedì sera riusciamo a pizzicarlo. Ciao Giovanni Sacco,
1: show! E là, caro amico, buon giovedì sera a te, a tutti gli amici, tutta questa meravigliosa brigata che come al solito anche in questo giovedì di metà maggio si è fatto trovare puntuale per questa meravigliosa serata di grande musica, grande divertimento.
0: Stavo pensando, buona serata a te amico mio, a te a Soreda.
1: Ma che potremmo dire a tutta la razza,
0: a tutti. Abbracciamo tutti qui a Wolf.
1: Si fa per dire, dai,
0: ma no, ma è un modo, cioè se a Napoli si usa, no? Cioè un modo per dimostrare ancora il calore, l'affettuosità, no? E allora
1: certo,
0: diamo il ben trovato a Joe, diamo il ben trovato soprattutto al nostro caloroso pubblico che è sempre prezioso. Stasera Joe, sai cosa pensavo di chiedere al nostro pubblico? Abbiamo tante cose da raccontare, però pensavo, no? Quando uno le abitudini a tavola oppure non so quanto si siede una tavola, quanto ci sosta, mangia fuori, mangia dentro, gli piace stare con le spalle alla TV, guardare il televisore, vuole il silenzio assoluto, no? Cioè i genitori di una volta, mi ricordo quando era l'ora del telegiornale, oh ma la vuoi finire che mi devo sentire il notiziario, oppure aspetta, come si chiamava il notiziario,
1: il comunicato,
0: hai capito? C'era il comunicato in televisione, dovevi stare zitto, io non capivo chi doveva
1: tutti questa voce che io mi sento lo comunicato,
0: non riuscivo a capire chi doveva comunicare. Poi ho capito che il comunicato era l'informazione che dava la televisione, ci ho messo un po', però ce lo fa. Ecco, noi vogliamo sapere queste cose, quindi vocale al 351 7020 001. Ma mio caro Giovanni, ma che bello sentirti, non sei nel condominio stasera, sei libero, ti sento meglio.
1: Ho liberato l'androne, sono praticamente fuori dalla zona profughi e sono rientrato nel mio comodo anfratto di casa per poter essere ancora di più bello, high fidelity come dicevo una volta, ti ricordi? Quando uno aveva un buon impianto musicale si diceva alta fedeltà, quindi questa sera diciamo che più o meno l'alta fedeltà siamo riusciti a ripristinarla.
0: Al mio ho liberato, ti giuro, mi è venuto in testa quella notizia di quella signora che in Giappone è andata in bagno, si è sforzata così tanto che pensa, per uno sforzo, per una caghè, questa qui ha perso la memoria degli ultimi 10 anni. Allora a quel punto ti giuro che mi sono un po' impaurito, ho detto non è che Giovanni si è, ecco, no, tutto a posto.
1: Ti immagini mi dovesse capitare una cosa del genere, esco dal bagno, mi guardano, ma che è successo? Guarda, non mi ricordo niente. Ma vai a cagare, no?
0: quanti anni ho, cosa devo fare? No, che poi c'è il problema, se tu lavori poi hai degli impegni, hai delle scadenze, come no? Allora dici, come, guarda che lì accadrebbe veramente qualcosa di incorreggibile, di come fai a sarebbe un gran casotto, Joe, davvero in quel momento lì.
1: Sì, uno dice ero andato per evacuare, fondamentalmente un pochettino evacuato tutto, evacuata la memoria, sono evacuati i file, cioè praticamente si è perso un po' tutto. Quindi guarda, oggettivamente io sono dell'idea, non so se tu poi puoi essere d'accordo con me, lo spero, quando la memoria fa un pochettino le bizze non è che ci sia poi questo grandissimo dramma, perché non so se sarei d'accordo con me, ma dimenticare alcune cose, soprattutto quelle dannose, quelle alle quali noi diamo un senso quando un senso effettivamente non c'è, quindi levarsi un po', fare una sorta di repulisti rispetto a quelle cose negative che probabilmente servono poco, potrebbe aiutare a farci vivere qualcosa di più e soprattutto un pochettino meglio.
0: Sarà una serata davvero pregna di tanta informazione, pregna e piena, no?
1: Pregna fa rima con qualcosa e mi piace.
0: E poi ce lo spieghi, Gio. Nel frattempo, Bob Sinclair, che esce.

0: Allora, ste abitudini a tavola, Andrea, pronto?
1: Eccomi qua, buonasera Wolf DJ, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Ma io a tavola sono piuttosto abitudinario e anche piuttosto tradizionalista. Mangio quasi sempre a casa, in famiglia, a capotavola,
0: bravo,
1: come nella più
0: la patriarcale.

0: Associazione Familiare Italiana. Così controllo tutto e tutti. Non ho forchette particolari. Mio nonno, ricordo, aveva la forchetta allargata.
1: Ci voleva,
0: perché sosteneva che raccogliesse più pasta in tal modo. Bevo acqua a mezzogiorno, un paio di bicchieri di buon vino invece la sera.
1: Alla
0: sera. Poi vabbè, capita spesso di mangiare anche fuori, ma questo perché durante il giorno sono al lavoro, talvolta girare, fuori,
1: certo,
0: casa,
1: grande,
0: distante, ovviamente magari mangio in qualche trattoria, sempre cercando però i posti alla buona dove si mangia cucina tradizionale. Grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori dalla uggiosissima Milano.
1: Ma ti voglio bene, grazie Andrea. È vero quello che dice Andrea, perché comunque quando giri le trattorie il segreto è andare a vedere anche dove mangiano i camionisti, perché sono dei buon gustai e comunque il prezzo è abbordabile, quindi questo è un piccolo segreto quando sei fuori, oppure ecco, hai la possibilità di vedere un po' dove si ferma il buon camionista, perché quello è un sinonimo di garanzia. Allora stasera quindi ci stiamo facendo un po' i fatti vostri, perché vogliamo sapere effettivamente

aiutateci, rendeteci partecipi del vostro pensiero al 351 7020 001. Ma cosa faremo in questa serata? Beh, salutiamo Moretti Vercelli, ciao Maria Rosa, scusami non ti ho potuto scrivere, ciao Brontolone, buonasera Beatrice, Andreone, grazie alla Patrizia, grazie al nostro Carlitos, ciao Carlito, grande Adriana, ciao Adri. Che bel pubblico Wolf. Salutiamo tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità di diffondere Wolf DJ giovedì sera. Ma vi posso dare un grande abbraccio. No, dico, per le editrici va bene anche un bacino, dai, e ci sta, che cavolo, ogni tanto riempiamoci di baci, che almeno quelli fanno bene e danno tanti sorrisi. Arriva Bruno Mars, questa è una bella versione di I Just Mike. A quest'ora della sera, devo dire la verità, è uno di quei ritmi che ci piacciono.

0: Mars, che versione spettacolare, Giovanni Sacco. Allora, Wolf DJ dalle isole Canarie. Salutiamo gli amici delle Giovanni, ma che stai facendo? Cosa fai? Cosa sono sti rumori? Giovanni,
1: mi stavo connettendo.
0: Dimmi.
1: Mi senti?
0: Con l'Eurovision?
1: Sì. No, ti dico la verità, ti parlo della principessa Kate che ha fatto un viaggio straordinario, un giro straordinario in Italia, poi ti dico un paio di cosette.
0: Ma che brava, ma hai visto che carina, quanto è umile, si è fermata, sì, a parlare, esatto, con tutti, parlava anche italiano, dava baci, carezze, abbracci, addirittura insomma le foto. Faceva le foto con, sì, tutti, i selfie, hai capito? Ma pensa un po', il cagnolino gli ha dato, sì, da mangiare, perché comunque, sì, è importante. Cos'è il rosario? Radio Maria, Giovanni, cosa accade? Dimmi.
1: No, ho già fatto Radio Maria, quindi tranquillamente ho snocciolato il mio rosario. Però ti volevo dire che Kate Middleton è venuta in Italia,
0: certo,
1: ed è stata veramente una cosa bellissima, straordinaria. Lei è veramente amante del nostro paese, perché, come avevi già detto tu, non solo parla bene l'italiano, ma mi pare che lei abbia studiato più di un paio d'anni qui da noi, quindi ha imparato un pochettino la lingua. La visita è dedicata ad approfondire il Reggio Approach, che sarebbe praticamente il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia, quindi prende un pochettino questo modello per far crescere, diciamo, l'infanzia del proprio paese con alcune regole che sono assolutamente di suo gradimento. Ma la cosa importante, come dicevi tu, la sottolineo, l'educazione, la bellezza, la gentilezza, la grazia, anche in quel modo, perché ho visto in cui lei si è trattenuta con dei bambini, soprattutto con un simpaticissimo bambino con il quale ha scambiato anche delle piccolissime battutine, quindi l'eleganza, come si dice, è regale, quindi in questo caso veramente la regalità si è fatta persona, perché la principessa ha dimostrato veramente di avere uno stile, una bellezza non solo fisica ma anche d'animo eccezionali.
0: Ma che bello Gio, quando poi si riscoprono determinati valori portati anche da fuori, sposati con quella che è la nostra... Ma Brontolo, ma cosa mi scrivi? Giovanni?
1: Sì.
0: Dico, sto cagnolino, non è che vuole fare lo speaker de grande, no? Giusto per capire.
1: Ma non c'ho il cane, perché si sente il cane, no?
0: No, allora è un effetto che rientra. Comunque, va bene, no? Dicevo... senti, cos'è sto rumore?
1: Ho capito, forse diciamo che il bello pendolo delle mie
0: no, no, no.
1: delle mie cuffie, vabbè, ho risolto, guarda, adesso
0: abbassa un po', benissimo. Abbassa un po', sì, abbassa un po'. Ah, comunque, tra una cosa e l'altra, parliamo di questa Eurovision 2026, Sal Da Vinci, che Fiorello lo sta facendo mortadella praticamente con tutte le sue parole.
1: È vero.
0: Però ti dirò una cosa, io ho sentito tanti giovani oggi, no, che cantavano Sal Da Vinci, quindi alla fine tutta questa pubblicità, sì, il fatto dell'Eurovision, vuoi vedere che ci porteremo per sempre, sì, tutta l'estate?
1: Io ne sono convinto, difatti ho fatto con te una previsione che speriamo possa essere azzeccata. Questa sarà la canzone, la riedizione di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Ne sono convinto perché ha quello stile popolare, ha quella canzone che un pochettino rappresenta i sentimenti che si muovono intorno all'amore e all'affetto, e poi anche il fatto che lui sia una persona molto simpatica non nuoce assolutamente alla bontà dell'operazione, e quindi ci sono tutti gli elementi per far sì che questi diventi veramente una canzone incastonata nel tempo.
0: Ma diciamo anche che chi è in giuria, anche gli altri, anche chi l'ha ascoltata, è una di quelle canzoni che piace più degli altri, e noi ci auguriamo che sabato sia in finale per giocarsi poi la fase finale, dove 10 artisti tra Bulgaria, Azerbaigian, Romania, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Francia, Armenia, Svizzera, Cipro, Austria, insomma tanti altri, che l'Italia trionfi, perché è una canzone che sta piacendo molto e la cantano tutti in tutte le lingue, bellissima sta cosa.
1: Sì, sembrerebbe che sia proprio come dici tu, amico caro, la previsione questa volta potrebbe essere azzeccata, un po' come accadde con i Maneskin che vinsero con Zitti e Buoni, quindi c'è sentore di vittoria. Poi è normale che nel lotto delle varie canzoni candidate ce ne sono anche tante altrettanto belle, quindi sarà bello, però fare un campionato europeo della canzone con la canzone italiana che è protagonista è un po' come se dessimo uno smacco alla squadra di calcio che non è nemmeno riuscita a candidarsi ai mondiali. Questo secondo me la dice lunga su quanto la musica può essere ancora di più importante in questa fase.
0: Il motto è quello di Toto Cutugno: lasciatemi cantare con la chitarra in mano, sono proprio un italiano.

fatto di Black, poi questa scenografia incredibile della sposa, l'ascoltiamo, lo viviamo qui a Wolf con una versione dissocievole dal Wolf, un bel remix. Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

0: Francesca Michelin, una donna non può cosa? Non può essere grassa e deve essere bella? Non so, cioè, Giovanni, pronto, Gio, dove sei? Datemi un secondo perché ce la farò. Allora, dicevo, ma la Michelin c'ha proprio ragione con questa canzone, perché le donne, insomma, non possono essere libere di essere magre, perché devono essere sempre criticate? Una donna non può, è la nuova canzone della Michelin, e dice che le donne, comunque i corpi delle donne non vanno commentati, giudicati, messi sotto la lente di ingrandimento. Ognuno deve fare come può, come sa starci, no? Dentro. Gio.
1: Guarda, abbiamo poc'anzi fatto l'elogio della principessa Kate, quindi noi quando ragioniamo di bellezza non guardiamo assolutamente il fatto corporale oppure il fatto sessuale, se sia donna o sia uomo. Io credo che poi tutto sommato questa sorta di stereotipo è un po' superato. Diciamo che questa canzone serve a coloro i quali ancora abbiano questa sorta di assurda negazione del ruolo femminile, ed è sempre bene poter ricordare che bisogna andare sempre oltre e bisogna celebrare e dare alle libertà individuali di espressioni, al di là del fatto che si possa essere uomo o donna, il massimo, perché attraverso proprio la libertà che si realizzano le varie felicità. Ecco, questo secondo me è il messaggio che va sempre portato.
0: Diciamo che in tanti in questo periodo si stanno mettendo in forma e fanno bene, non so, anche le tra Lamborghini, anche Sara Toscano, anche Arisa, hai visto Arisa, Emma, ma fanno bene a curarsi, cioè voglio dire, poi ognuno deve stare bene per poter raggiungere determinati obiettivi, cioè ci vuole anche una bella convinzione e un bel carattere, una bella forza di pensiero.
1: Sì, dici bene Max, perché poi è arrivato a un certo punto della nostra vita, sia noi che le donne avvertono quel senso ormai di essere arrivati, di aver conquistato quello stadio di realizzazione, quindi un po' si lasciano andare, ci lasciamo andare, ecco, per utilizzare una parola generica. Invece bisogna tenersi sempre così, come dici perfettamente tu, sono parole sante. È chiaro che poi mantenersi in forma, avere sempre quell'avvenenza che ognuno di noi auspica, costa sacrificio, quindi ben venga, perché a una certa età poi fare sacrifici diventa sempre più difficile. Come dici tu, tutte queste artiste o artisti che lo fanno sono assolutamente dei benemeriti.
0: Cioè, io non ci posso credere quello che sto leggendo in questo momento. Brontolo scrive: viva la gnagna. Vado a vedere sul web cos'è la gnagna. Praticamente è un'esperienza culinaria unica. Assaporare la gnagna è il dolce che ha conquistato il cuore di tutti e che vanta il riconoscimento di dolce di qualità tradizionale. Ma sai di dove? Sai di dove?
1: No.
0: Di Soverato, non ci crederai, hai capito? La gnagna.
1: Sì, ma lui è furbo, perché con gnagna, e sono convinto che adesso mi scriverà in privato, lui

0: è un dolce meraviglioso. Quindi, riporto proprio quello che mi ha scritto questo, in questo
1: a questo
0: momento.
1: Punto possiamo dire tutti viva, viva cosa Giovanni? Viva la?
0: Viva la gnagna di
1: Soverato. Viva la gnagna di Soverato, bravo Gio.

0: Madame
1: Wolf DJ.
2: C'è musica in città.
0: Insieme a Marrakesh per Volevo Capire. Alcune volte bisogna davvero cercare di capire cosa uno voleva capire. E cercare. Sì, insomma, avete capito che io stavo dicendo che c'era da capire qualcosa che bisogna capire. E quello è importante. Allora, salutiamo i nostri amici che stanno mandando i vari vocali al 351 70 20 001 di Wolf DJ. Ma sentiamo il comandante da Venezia. Come state, comandante? Allora, queste abitudini a tavola, ci raccontate un po' cosa ne pensate delle abitudini? Pronto? Pronto?
3: Amici, amiche di Wolf DJ. Allora, le abitudini alimentari sono molto importanti, attenzione. A me piace a mattino a colazione a casa una buona tazza di tè caldo con fette biscottate e marmellata, albicocca o pesche, di cui ne vado ghiotto. Poi dopo, di solito a mezzogiorno, per seconda anche di turni, comunque quando mangio a casa, sicuramente un primo, una pasta immancabile, e alla sera un secondo con contorno. Altrimenti mangio fuori quando ho il lavoro, abbiamo le mense, abbiamo i locali convenzionati, però sostanzialmente io faccio sempre quello: al mattino una bella colazione importante, fette biscottate con marmellata, poi ci sono primo, sempre pasta in tutti i modi, al sugo, un bianco, il tonno, insomma mi pare che sia pasta. La sera un secondo, una bistecchetta, qualcosa del genere.
0: Bravo, bravo comandante, bravo comandante. Se possiamo suggerirle stasera, beh, un dolce tipico di calabrese, ecco, perché comunque Giovanni ci ha parlato di questo prodotto, la gnagna, quindi ci aggiunga pure un po' di gnagna. Sì, allora, brontolo, la vuoi finire? Ma non puoi ordinarla su internet, ecco, chiedila a Giovanni che te la manda.

e poi gli ospiti, avremo bella musica. Come anche questa, anche questo. Bel pezzo, eh? Bel pezzo dei Ram! Losing My Religion! Oh,

0: 14 maggio 2026. Oh, questo è Wolf. Danilo, bravo Danilo, perché ha fatto una roba davvero incredibile a fare questa versione revive dei REM. Oh, i REM, Giovanni, tu mi hai chiesto un pezzo dei Pink Floyd. Joe, dove sei? Pronto?
1: Sono qua Max.
0: Tutto bene? Hai...
1: Sì.
0: Oh, bene, sono felice. Stai cenando a quest'ora della sera? Cosa stai
1: facendo? No. Mi sono informato perché tu mi hai detto alcune cose che sono afferenti, diciamo,
0: alla gnaglia.
1: Al dolce tipo. Ai dolci tipici di Soverato. Quindi, anche che parliamo un attimo di Soverato, delle nostre zone, va bene comunque, con tutto il rispetto per l'Italia intera.
0: Ricordiamo cos'è, dove si trova Soverato, dai, per chi non lo sapesse.
1: Soverato è definita, è conosciuta come la perla dello Ionio ed è famosa in Calabria per le sue spiagge di sabbia bianca e finissima, il mare cristallino e la vivace movida estiva, oltre al fatto che da qualche tempo si è trasferito anche Wolf numero 2, che sarei io, quindi diciamo che un pochettino questo è l'armamentario di questa zona. Però abbiamo parlato di dolci, tu mi parlavi della gnagna, giusto?
0: Esatto,
1: che è un dolce,
0: esatto, il dolce tipico di Soverato, uno dei dolci tipici.
1: Ce n'è un altro, sai come si chiama?
0: Dimmi, gnagno? Al maschile? No.
1: I sospiri, quindi immagino che

0: della gnagna. Ok, poi fa i sospiri.
1: Certo.
0: Ok. Quindi oggettivamente si crea tutto sommato un'atmosfera abbastanza bella, intima, di piacere. Quindi noi vi invitiamo, poi se vi doveste spostare nella zona in cui c'è il Marcus, che si chiama la Costa degli Dei,
1: sì.
0: Ma qui stiamo parlando veramente di un paradiso in cui si fa tutto, si mangia, si fa l'amore, si fa il bagno. Quindi anche poi, Max, e concludo, ho fatto il mio comizio con la Brese, abbiamo 26 spiagge con le bandiere azzurre, siamo praticamente al secondo posto, quindi vi converrebbe, perché tra altre cose ci sono delle gite gratis organizzate anche dal nostro sponsor, che poi parleremo, chiaramente Maria Rosa offrirà l'ira di Dio a chiunque volesse raggiungerci in Calabria. Quindi ecco quella che è stata la proposta in questo caso che mi andava di fare.
1: No, stavo pensando alla Calabria quest'anno, questo ce l'ho, raccogli tutto, ha raccolto tutte le bandierine blu, ne avrà lasciate davvero poche. Beh, questa
0: una piccola soddisfazione, dai.
1: Sai che l'unica cosa che mi sta preoccupando è il riscaldamento proprio dell'acqua, della temperatura dell'acqua del mare, e insomma si vede qualche presenza, capito, strana, e questa è una cosa che mi, cioè, come ce dobbiamo buttare a mare con la maschera, con le pinne iperveloci in caso di avvistamento squalo? Cosa dobbiamo fare, Gio? Fammi capire.
0: Guarda, al di là del fatto che tu giustamente stai proponendo una questione con un po' di ironia, i nostri mari stanno veramente diventando un pochettino tropicali tra virgolette, quindi si potrebbe anche trovare, però bisogna dire che per ogni zona del mare in cui c'è una grande balneazione c'è sempre una guardia costiera efficiente che sta sempre a monitorare.
1: Bravo Giovanni,
0: grazie. Così,
1: perché anche tu poi d'estate farai il guardia costiero, insomma sarai lì.
0: Pensavo volessi venire la balenotta, quindi no, il guardia costiera, cioè, per la mia mole.
1: Qualcuno scrive: si fa l'amore nella Costa degli Dei. Ma dove non si fa l'amore, signora? Nella Costa degli Dei poi si sviluppa ancora di più questo tema, perché ci sono gli dei,
0: certo.
1: C'è quello che soffia, come si chiama quello lì, il dio del vento, aiutami.
0: Eolo,
1: bravo, c'è Eolo, noi abbiamo Brontolo, poi capire, insomma arriva Brontolo qui, altro che gli dei.
0: Guarda, noi non ne vogliamo fare una questione territoriale, ma per chi legge la storia bisogna capire che il nord, che adesso ci ha sorclassati, bisogna essere onesti, Max, però tanti anni fa è stato dominato dai barbari, dai longobardi. Noi invece abbiamo una cultura, voglio dire, di magna grecia, di gente che ha studiato, quindi ogni tanto scendere un po' giù in Calabria, venire da noi in tutta la meravigliosa zona del sud, fa anche bene, perché si può anche riscontrare un pochettino di bellezza e di cultura che non fa mai male. Ecco, quindi permettimi questa nota un pochettino partigiana.
1: Ma ringraziamo anche e soprattutto le grandi regioni d'Italia, tutte le regioni d'Italia che sono splendide, la Sardegna, la Calabria, andiamo al mare ovunque, in Puglia, insomma, ma poi la Sardegna, adesso c'è un volo, la Mezia, Cagliari, praticamente ci arriviamo al volo, Gio, anche per spezzare durante un weekend. Beh, girare, andare a vivere la propria nazione, i propri posti, i propri territori, guarda che è veramente fantastico. Poi devo dire che durante il Giro d'Italia, caro Gio, una delle cose che mi piace sempre di più, a parte i ciclisti che sono in bicicletta, ognuno ogni tanto fa uno scivolone come nella tappa di ieri, anche dell'altro ieri, però è bello perché ti spiegano delle curiosità del luogo, che è storia che tu magari che ci vivi non lo sai neanche, perché non ti informi, ed è importante informarsi sul proprio territorio.
0: Guarda, noi abbiamo lo possiamo dire tranquillamente, il posto più bello del mondo in cui da millenni insiste una cultura, insistono delle civiltà che si sono scambiate poi i vari ruoli e i vari posti, quindi è bellissimo. A proposito di giro, Max, mi permetto di fare con te un piccolissimo rimprovero, perché non so se tu hai visto quelle immagini di quattro cretini, perché differentemente non si possono chiamare, che mentre c'era il cordone del Giro d'Italia scimmiottavano quasi come se volessero fare, non lo so, lo sgambetto ai ciclisti, non so se l'hai visto.
1: No, guarda, io mi sono perso un po' qualcosa, nel senso che ho visto un po'.
0: Guarda, credimi, sono delle immagini veramente deprecabili, quattro stupidi che effettivamente hanno messo in, per una questione forse di, non lo so, di spicciolo protagonismo, hanno messo veramente in difficoltà quei poveri corridori che dovevano guardarsi dalle spinte fisiche di questi ragazzini. Veramente, credimi, una cosa molto molto molto triste.
1: Che mondo che sta diventando, eh? Andrebbe, sì, comunque sì. Ci vorrebbero più controlli anche da parte degli addetti alla lavori anche per preservare dalle cadute i bravi, i bravissimi, gli ottimi ciclisti che ci sono come ogni anno al Giro d'Italia, che oggi è arrivato, esatto, oggi è arrivato a Napoli se non sbaglio, e ti giuro c'era un'immagine bellissima del Giro che arrivava dentro Napoli col Vesuvio lì che era immenso, sì, era grandissimo, sì, sì, mastodontico, ma che immagine è stata oggi, davvero bellissimo, grande Giro d'Italia, noi siamo con voi ragazzi, divertitevi e soprattutto salutateci tutti quando tornate al vostro paese. Serena Brancale, Levante ed Elia a Wolf DJ.

0: L'importanza di saper mangiare bene, secondo il mio punto di vista, è colazione abbondante sempre. Ti dà poi la possibilità di vivere il resto della giornata con tranquillità. La colazione, sì, la cosa migliore per me.
1: Ma la colazione a che ora la fai, scusami? No, giusto perché se la fai con questa voce di mattina così? No, di sera? Ah, mangi prima di... Ah, ho capito, prima che spunti il sole. Bravo. Grande Beppone, ciao bello! Sì, insomma, la colazione è molto importante, però la colazione va fatta ad orario giusto e poi devi consumare, perché se fai, che ne so, un bel bicchierozzo di latte, anche crudo, non riscaldato, ci metti dentro mezzo chilo di biscotti, capirai quanti zuccheri hai mandato giù. Quindi anche, ci vuole un po' di giusta limitazione per fare una buona colazione, no? E poi bisogna anche cambiare, non so, un giorno la marmellata, un giorno il biscottino, un mio punto di vista. Comunque è giusto così, fare una ricca colazione è molto importante. Grazie davvero, saluti a Salvatore, grande editore, Salvatore è un grande editore, ciao bello, saluti anche a Beppone che ci sta ascoltando da quella bellissima location che è San Lucido in Calabria. Ciao Brontolone, ma quanto sei simpatico, lo so, tranquillo che arriva un furgone, sì, te l'abbiamo ordinato, tranquillo, te lo mandiamo, non ti preoccupare, carico tuo però. Ciao Galileo, saluti a tutta Salerno, quanto vi voglio bene ragazzi, davvero, avete una fedeltà Wolf che è pazzesca. La Bea stasera non so cosa ha fatto, però so che è sempre impegnata e anche lei ascolta Wolf, è una cosa importante. Allora, dovremmo avere questa sera per la musica emergente di un certo spessore Nicola Ferrari, che è fortissimo, ci presenterà una sua gran bella canzone, la nuova, e poi il DJ Marcellino da Catania. Novità assoluta per Wolf con Mira, avremo il modo anche di sentirlo tra poco. Però, volevo farvi sentire una bella canzone nuova di Saif, ma informarvi anche su le 5... diciamo posizioni di Shazam della settimana, quindi le prime 5 della settimana le più shazammate sono: alla numero 5 il pezzo degli Another, insomma con la featuring dei 54 Ultra, Talk to You; in quarta la colonna sonora 1 dell'estratto del film Il Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doji, Runaway; in terza sull'Olimpo, gradino più basso del podio, Madame Marrakesh, l'abbiamo ascoltata prima con Volevo Capire; seconda per Serena Brencale, Levante, Delia con Il Mio Paese; il pezzo più gettonato, più shazamato della settimana e la testa gira di Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Io invece volevo regalarvi a questo punto della serata il nuovo di Saif, che Buona Domenica, ma quanto è bello, dai, alziamo il volume. E poi volevo anche, se ce la faccio, no? In scaletta, per favore, mi mettete Fulminacci, no? Perché è troppo simpatico. L'altra sera ha fermato proprio un grande traffico che c'era intorno a Fontana di Trevi, si è messo su una sedia, una chitarra. Non vi dico che show che è riuscito a tirar fuori con la sua bella musica. Ma che bello essere umili, coinvolgenti e vivere quei momenti ancora con intensità, con tutta la bravura che riesce a tirar fuori. Complimenti a Fulminacci. Ma passiamo da

0: Safe, buona domenica con Wolf DJ. Siamo arrivati alle 22:58. Andiamo a Catania. Ciao, ciao DJ Marcellino, come stai? Pronto?
1: Eccomi qua. Intanto buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie per avermi chiamato, grazie perché tra poco sentirete il mio brano. Dai, forza, dai.
0: Ma ci mancherebbe. Senti, tu che arrivi da Catania, no? Che fate una colazione di quelle bellissime, cioè buonissime, abbondanti. Ma ci parli della colazione in Sicilia? Qual è la colazione in Sicilia? Come si fa? Come si fa? A base di cosa?
1: Allora, perfetto. Allora, intanto la granita d'estate è indispensabile, e poi la cosiddetta brioche col tuppo, cioè la brioche col tuppo è una brioche gigantesca che sei costretto, tra virgolette, a mangiare non soltanto con un bicchiere di granita, ma forse ce ne vogliono 4 di bicchieri di granita.
0: Ecco perché poi uno non prende neanche il caffè, perché la granita può essere al caffè, può essere alla mandorla soprattutto,
1: sì,
0: no?
1: Sì, mandorla, caffè, cioccolato, insomma, vari gusti. Io comunque consiglio a tutti quanti, coloro i quali ascoltano qui dall'Italia, non solo, di venire qui in Sicilia, qui a Catania, e quindi mangiare la granita, quella buona, quella bella, quella bella fresca.
0: Dai, comunque la Sicilia, insomma, la colazione, ma non solo, si mangia benissimo ovunque, ma la colazione è una di quelle cose particolari che comunque, ti dico la verità, io volevo prendere il caffè, no, ad esempio, però a quel punto è arrivata sta brioche col tuppo di sopra, e poi è arrivata sta granita col caffè, e poi c'era anche la panna sopra, ma quale caffè ho preso? Che mi sono bevuto tutto, mi sono mangiato tutto, ho detto ma che buono, tutto buono, buonissimo veramente. Poi i cornetti li fate Maxi la mattina.
1: Fai così, intanto vai, ti alzi alle 4 del mattino, 4 e mezzo, intanto passi da un bar che sono tutti aperti, il bar qui a quest'ora, prendi il caffè, poi prendi un altro bar e vai a prendere la granita, poi un altro bar e prendi la granita.
0: Divento elettrico. Senti, però il cannolo siciliano, diciamocela.
1: Mizzica, il cannolo siciliano, quello classico con la ricotta, è indispensabile, cioè nel senso che bisogna assaggiarlo, bisogna appunto assaporarlo, e quindi bisogna mangiarlo quando si viene qui in Sicilia, c'è poco da fare, dai.
0: Ma il DJ Marcellino mica è un pasticcere, noi abbiamo voluto così sentire...
1: No!
0: Noi abbiamo voluto testare con te se quello che si pensava era verità, e l'abbiamo diffuso qui a Wolf. Senti, ma parliamo di questa canzone che hai tirato fuori per quest'estate 2026, che si intitola, aspetta che l'avevo scritto, Mira quanto è buona sta colazione, mira quanto è bella la gnagna, mira un po',
1: esatto,
0: tutto,
1: guarda, cioè ne parliamo. Intanto un testo semplicissimo, un testo che anche i ragazzi delle scuole elementari possono capire, quindi semplicissimo il testo. Ci sono tre versioni, la versione appunto vocale con il cantato di Vizzi, poi c'è ovviamente la versione strumentale, la versione originale, cioè originale è quella che tu straboli in quel momento, basta, non la cambi più e va bene così.
0: E quindi la facciamo la facciamo sentire qui a Wolf. E dove ti veniamo a trovare? Sui social, così tagliamo e salutiamo i nostri ascoltatori. Dove ti troviamo?
1: Vi trovate su classico Facebook, YouTube, eccetera eccetera. Comunque l'importante è mettere DJ Marcellino, l'originale, voglio dire the original, perché ci sono molti amici, magari colleghi che si chiamano Massimo e invece si fanno chiamare Marcellino. invece il mio è proprio originale, cioè perché io mi chiamo Carmelo Marcellino, quindi Marcellino è il cognome che sto sfruttando anche come nome d'arte, quindi dice Marcellino, quindi l'originale, mi permetto di dire, sono io.
0: Ok Marcellino, ti ringraziamo. Col DJ Marcellino mangi sempre la buona colazione sia la sera che al mattino e balliamo Mira. Ciao Marcellino, grazie.
1: Ciao, grazie a te Marcello, ciao,
0: buon'estate, ciao.

0: Buonasera allo amico, il DJ Marcellino. Oh. E col DJ Marcellino, beh, balli dalla sera al mattino. Giovanni, ciao Gio, pronto?
1: Eccomi.
0: Oh, pensa a sta signora, poverina, no? Cioè, poverina, sì. Non lo so se è poverina o meno. Però di sicuro era, cioè, credeva di essere incinta di 3 gemelli, ma in realtà erano 4. Cioè, 4, capito?
1: Ah, ho capito. Quindi uno in più, è la classica promozione, no? Chiedi 3, arrivano 4.
0: Ma roba da matti, caro Gio. Cioè, incredibile questa storia. Cioè, 4 in una botta ti cambiano la vita, eh?
1: Guarda, io non ne sono convinto, soprattutto se magari questi sono i primi figli della signora, quindi non è ancora allenata quel tirocinio.
0: No, col secondo botto praticamente ne escono 8. Cioè, voglio dire...
1: Sì, e si fa praticamente una squadra di calcio in 2 tornate, certo. Guarda, è un po' impressionante. La natura alcune volte veramente si diverte. Io ricordo anni fa in cui ci fu quel parto, adesso non ricordo se 8 o 9 gemelli, la signora che, alla quale capitò questa meravigliosa situazione, però dovette un attimino assoldare tutta la famiglia, perché poi gestire 8 neonati è veramente un'impresa meravigliosamente incredibile.
0: Insomma, diciamo che il parto è avvenuto la scorsa settimana presso il King Edward Memorial Hospital di Perth in Australia, e dove la donna, 45 anni, Belinda Lothru, ha dato alla luce un maschietto e 3 femminucce. Ma vincono sempre le femminucce, Gio?
1: Sì, il mondo ha questa vocazione, questa, diciamo, maniera di guardare alle donne. Però lei non credo sia la donna praticamente che abbia avuto maggiori figli, perché se non ricordo male, Max, intorno al 2021 c'è stata una signora, mi pare si chiamasse Halima Sissé, era una donna maliana in Marocco, ha avuto, pensa te, 9 gemelli. Incredibile.
0: Ma roba da matti. Stavo pensando al nostro Dio quando ha pensato di fare l'uomo e la donna, cioè veramente ci ha pensato, cioè fatto di...
1: Ma tu scusa, Max, te lo immagini il papà? Allora, immagina un po' la situazione. Allora, 1, 2 sì, che... 3 4 e non si ferma. Magari... 5
0: sì, ma fa la panettiera, scusi. Mamma, cosa sta sfornando? Mi
1: guarda che è incredibile, guarda. 9 incredibile.
0: Ma facciamo un applauso. Brava la signora, bravo al marito che hanno accoppiato sti colpi bassi, veramente di qualità.
1: Hai ragione anche tu, perché anche in quel caso le bambine superano di una unità i bambini, perché erano 5 femmine e 4 maschietti.
0: Che bello, viva la natura, viva lo stare bene, soprattutto che stiano bene, poi a voglia, insomma, si va avanti. Caro Gio, allora tu cosa fai? Ci saluti, io vado avanti, tranquillo.
1: Sì, caro Max, io per il momento mi fermo qua, ovviamente do sempre la disponibilità assoluta, ringraziandoti per te, per la tua gentilezza di ospitarmi ogni giovedì, a giovedì prossimo.
0: Senti,
1: quindi,
0: ma
1: per
0: i Pink Floyd però non li mando, ti mando Pink, va bene, trai?
1: Sì, va bene lo stesso, anche se quella canzone ti posso garantire che fa un effetto straordinario.
0: Sì, lo so, ma devo metterla verso la fine, altrimenti, cioè, capito, cambiamo un po' il genere, ma anche se, no. Cioè, giusto per restare belli allegri, Pink e Try, dicevi quindi che ci sentiamo giovedì prossimo con te?
1: Assolutamente, Max, cioè, assolutamente sì.
0: Poi abbiamo trovato la quadra, adesso ti senti benissimo, va bene così, insomma, salutiamo tutti allora, Gio, ci sentiamo presto, sì, con te. Grazie.
1: Assolutamente, saluto tutti quanti, in modo particolare il gruppo storico, senza voler far torto a nessuno, Gianluca, un abbraccio particolarissimo, la Silvia e ovviamente il nostro grande, unico, come posso dire, la nostra stella polare Maria Rosa, che come al solito sempre puntualissima, mi dà tutte le informazioni. Buonanotte anche a te,
0: Giovanni, scusa, manda domani mattina, vai lì, sì, prendi un po' di gnagna, sì, e gliela spedisci a Brontolo.
1: Va a bene? Tutti quanti, sì.
0: No, okay. A Brontolo soprattutto, perché lui vuole assaggiare questo prodotto tipico.
1: Gli scrivo
0: di...
1: così, gnagna a gogo,
0: oh,
1: ok?
0: Beh, dai, annuncia, okay, annuncia Pink, try e vai. Shovel, vai.
1: Ok, come ha detto Max, io vai, però prima di vai metto la canzone dei Pink che si chiama Try. Buonanotte!
0: Shovel!
1: Ciao!

0: A Wolf DJ c'era anche Pink. Try.
1: Hey Wolf DJ, ti va un giro di birra? Eh? Dai, andiamo da Jack.

0: Castelli, tornei e battaglie nella Spagna dell'undicesimo secolo. In Senza macchia, senza paura, il giovane Lorenzo della Torre parte dall'Italia per diventare cavaliere e si ritrova nel cuore della Reconquista, accanto al leggendario Cid Campeador. Ma tra ideali cavallereschi e la dura realtà della guerra, scoprirà quanto sia difficile restare fedeli all'uomo che sognava di diventare fin da bambino. Sono Stefano Cozzi e Senza macchia, senza paura è il mio nuovo romanzo, pubblicato da Bookrod Editore.
1: Da leggere.
2: Misoghi, danzando tra le orche, di Riccardo Di Giulio, pubblicato da Edizioni Il Viandante, con prefazione di Giovanni D'Alessandro. È il racconto di un viaggio nel mare e dentro se stessi, in cui il protagonista affronta la sua paura degli animali, arrivando a nuotare nel circolo polare artico tra orche e balene, in un'impresa fragile, più umana che eroica. Una storia di respiro, autoironia, profondità e libertà.
3: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: With DJ on air for you.
6: More music.
7: Solita roba da numeri uno.

0: Sal Da Vinci con i The Colors, Rossetto e Caffè, qui a Wolf, Wolf DJ, Sciaballi, siamo qua.
1: Wolf DJ, il giovedì sera, sì, in diretta.
0: Siamo in diretta, ma certo che siamo in diretta, siamo qui. E che stavo guardando se Sal Da Vinci è in finale. Sal Da Vinci se si mira la prima semifinale, ho capito, però io non ho capito se è passato, perché hanno stilato una classifica, però tra poco ufficialmente vi dirò se è passato in finale. Se c'è già non lo so, però tra poco vi informo. Allora, sentiamo un po' qualche vostro messaggio vocale al sondaggio di stasera, che era il sondaggio le tue abitudini a tavola. Brontolo, dove sei? Dai.
2: Buonasera Max, ciao. Buonasera Giovanni, sempre se c'è.
0: No, è andato via.
2: Buonasera anche agli ascoltatori di Wolf DJ.
0: Dai.
2: Allora, l'argomento nonché il sondaggio di stasera. Quali sono le tue, in questo caso le
0: abitudini.
2: Mie abitudini a tavola? Sì. Io sono purtroppo un maniaco della pulizia e dell'ordine.
0: Mi pare
2: quindi
0: giusto.
2: Devo avere sempre tutto sotto ordine nella mia postazione di pasto, e la cosa più maniaca che ho, le briciole sul tavolo di intorno a me. Io quando ho finito sempre di pranzare o di cenare, la cosa che faccio è togliere le briciole dal tavolo e metterle nel piatto. Ecco, questa è una cosa che me la porterò sempre dietro, può essere un bene, può essere anche un male ovviamente. E poi non sopporto le stoviglie o i piatti sporchi a tavola. Tendo sempre a togliere quello che è in eccesso sulla tavola. Lo so, sono strano, d'altra parte sono brontolo. Ciao ragazzi.
0: Devo dire che c'hai molto tempo, perché comunque a raccogliere ogni briciola, caro brontolo, metterla nel piatto, ti passi un bel po' di tempo, magari mentre guardi la TV ti distrai, così fai sempre centro e butti tutto lì nel piatto. Bravo brontolone, ma poi devi scrollarla comunque la tavola, no? Cioè la tovaglia, e a quel punto magari c'è qualche uccellino, qualche passerotta fuori, no? Esci fuori con la scusa, vedi anche la passerotta. Cosa ne pensi, brontolone? Dai. Ah, io volevo farvi sentire un bel pezzo di Emma, vediamo. Ah, ma pure questa non era male, eh? Daft Punk, bella. Insieme a Pharrell Williams e Nile Rodgers, questa è Get Lucky. Oh, ciao.

punk, ma a me sta canzone mi ricorda un'altra canzone. Non so se sentite un po'? Un po', giusto? Oh, Silvia Dini, sì, certo che sa, Da Vinci è passato. I Big Five vanno d'ufficio in finale. Italia, Spagna, Germania, Francia e Inghilterra sono già in finale. Che

0: Delegation, You and I, a Wolf DJ, ma la Silvia Dini è arrivata finalmente, ci ha dato questa botta di informazione che è molto importante, sapere che Sal è in finale agli Eurovision Song Contest, ma deve parlarci di qualcosa, informatici e caffè. Sentiamo un po' questo abbinamento dalla Silvia Dini. Oh Silvia, dove sei? Pronto? Silvia?
1: Come hai dei?
0: Ciao.
1: Max, Giovanni.
0: È andato
1: via. Le invenzioni
0: via.
1: A volte nascono davvero in modo strano.
0: Sì.
1: Siamo nel 1991 e gli informatici dell'Università di Cambridge erano stanchi di fare avanti e indietro dalla loro postazione fino alla stanza comune, quella adibita a piccola cucina chiamata Trojan Room Coffee Pot, e scoprire che il brico del caffè era vuoto. Vuoi per pigrizia, vuoi perché da buoni informatici ci volevano ottimizzare le situazioni, vuoi perché avevano bisogno di caffè per lavorare, che ti fanno? Inventano una caffettiera più veloce? No.
0: No.
1: Si portano dei thermos di scorta? No. Di più, inventano la prima webcam della storia. Siamo nel 1991.
0: Wow.
1: Questi ricercatori che ti fanno? Puntano una telecamera fissa sulla caraffa e poi scrivono un codice, un programma per trasmettere direttamente sui loro computer desktop l'immagine di questa telecamera, che ai tempi era una roba mai vista. Ovviamente era in bianco e nero, piccoline, sgranata, 128 pixel. E così che facevano? Ogni tanto davano una sbirciatina, vedevano se la caraffa era piena o vuota e decidevano se valeva la pena alzarsi dalla sedia e andare a bersi il caffè. 2 anni dopo che fanno? Collegano questa webcam a internet e incredibilmente diventa un fenomeno globale. Milioni di persone da tutto il mondo si connettevano solo per guardare la caffettiera di Cambridge. È rimasta online, pensate, per 10 anni, fino al 2001, meritandosi persino le prime pagine del Times e del Washington Post, quando poi è stata spenta. Quindi, la prossima volta che fate una videochiamata o sbirciate un video su TikTok o guardate una live su Twitch, ricordatevi che tutto questo è oggi possibile perché qualcuno a Cambridge aveva un disperato bisogno di caffeina e forse era anche un po' troppo pigro. Ciao Wolfini!
0: Grazie!
1: Vado a bere un caffè.
0: Grazie, grazie Silvia, veramente sempre impeccabile, no? Nelle tue curiosità. Però devo dire la verità, anch'io le prime volte che ho usato il PC mi andava proprio di andare a vedere quali cam potevano essere aperte, anche per visualizzare un posto dove già ci sei stato, no? Una piazza dove tu hai visitato, non so, in Lettonia, in Patagonia, in Argentina, Niagara Falls, no? Per dirti ad esempio Toronto, New York, è bellissimo rivedere dei posti, anche solo vedere le macchinine che passano, dici cavolo, lì ci sono stato. Ed è già una grande cosa, un momento proprio di orgoglio. Oh, che bello! Essere cittadino del mondo significa anche andare a visitare dei posti per poi rivederli magari anche attraverso una webcam in diretta. Brava Ladini! Oh, tra poco devo chiamare l'ospite, speriamo che Nicola Ferrari mi aspetti. Era le 23:30 la chiamata, però senti, io ascolto un attimo Biagio, dai, Biagio Antonacci. Io Toronto. Ah, bravo, bravo, anche tu devi andare a Toronto, ma come no? You and me, Biagio Antonacci. Un'altra bella canzone qui a Wild DJ. Del resto passano sempre i più belli con Max Martinelli.

0: Biagio Antonacci, You and Me, darsi tanti baci, darsi tanti baci. Ma sentiamo Nicola Ferrari, pronto, ci sei?
1: Sì, ci sono, ciao.
0: Nicola, quanto è importante darsi tanti baci? Dai, dillo anche tu.
1: Ma credo che se due persone stanno insieme e si vogliono bene è molto importante.
0: Dai. Salutiamo Nicola Ferrari, ciao Nicola, come stai? Ben trovato Wolf.
1: Ben, grazie. Tutto bene, grazie, tutto bene.
0: Hai finito le prove adesso? Eravate con il gruppo, stavate provando tanti eventi che vi aspettano per quest'estate?
1: Sì, effettivamente sì, abbiamo finito da circa un quarto d'ora.
0: Dove ti trovi in questo momento? Stai tornando a casa? Che zona
1: Sto
0: sei?
1: Sto tornando a casa da Modena.
0: Da Modena, dai, che bello. Insomma, siamo qui con gli amici di Wolf DJ in diretta nazionale, ci ascoltano anche alle Canarie, ovunque. E grazie davvero anche a te per scegliere Wolf DJ per promuovere questa tua nuova gran bella canzone estratta da queste EP, Your Time Is Now. E la canzone, sì, la canzone è proprio incancellabile. Incancellabile perché, Nicola?
1: Incancellabile è una canzone, insomma, che non è prettamente autobiografica, è dedicata un po' a, cioè, credo che un po' tutti ci possiamo riconoscere in questo brano, almeno come, questo è come l'ho voluto intendere io.
0: Ma del resto, quindi, dico, è un brano intenso, racconta di questo incontro capace di restare impresso nei pensieri, no? È incancellabile questo, sì, è qualcosa che comunque rimane impresso.
1: Sì, sicuramente, sì. Diciamo che ha una connotazione leggermente negativa, perché insomma, diciamo che da quello che si capisce il personaggio protagonista della storia non è che gli sia andata molto bene questa storia, però chiaramente insomma, cerca di tenersi il meglio che gli ha dato, ecco.
0: Ma come no, le emozioni bisogna sempre conservarle, prendersi il bello e il brutto, lasciarlo, buttarlo via nell'immondizia, cestinarlo, no? Come si suol dire in gergo proprio da computer, da multimediale.
1: Sarebbe facile.
0: Dai, che basta la buona volontà. Senti, Your Time Is Now, questa EP contiene 6 tracce, una più bella dell'altra, 5 inediti.
1: Sì, grazie mille, davvero.
0: Senti, allora andiamo a comprare ste EP, che Your Time Is Now di Nicola Ferrari, ascoltiamo Incancellabile. Nicola, dove ti troviamo sui social?
1: Allora, su Instagram mi trovate come nicolaferrari.music, lì sei sempre aggiornatissimo su tutto, su insomma, qualunque cosa che facciamo, uscite, concerti, date, spostamenti. E poi Facebook è lo stesso indirizzo, però senza il punto, quindi Nicola Ferrari Music, ecco. Quei due lì sono quelli che utilizziamo di più. Poi c'è anche lo stesso indirizzo al TikTok, però è usato un po' meno quello lì.
0: Nicola, stasera qui a Wolf DJ abbiamo parlato di alimentazione. Come fai la colazione la mattina? Dai, raccontaci.
1: Latte e cereali solitamente.
0: Bravo. Allora, per noi qui a Wolf DJ Nicola Ferrari e questa canzone fantastica che è Incancellabile. Ciao Nicola, buona estate anche a te, saluti.
1: Grazie mille, ciao, buona serata, ciao.

0: Ferrari incancellabile qui a Wolf.
1: No, io mi sto preparando per andare adesso. No, ma c'è qualcuno che vuole vedere.
0: Ok. Sì, ma sempre alla stessa ora?
1: Sì, ah. Ciao!
0: Ciao, grazie! Fichi fichi con me, Gianni Drudi. Abbiamo avuto i saluti anche di Gianni Drudi una sera, dai, questa è la verità. Grande Gianni, eh sì, facciamo fichi fichi. Ecco, io con il bravissimo accidenti, Andrea, che abbiamo avuto ospite. Ma dopo i 50 anni c'è poco da fare, non è che ti ricordi tutto. Però devo dire che ci sono stati dei personaggi che ci hanno fatto tanta compagnia qui a Wolf. Stavo pensando proprio a Fichi Fichi, la Riviera Romagnola, l'estate, gli anni 80-90, i vari sapori di mare. Oh, ma che film erano quelli? Ma quanta emozione ci hanno regalato. Oh, Andrea Roncato, Gigi e Andrea, abbiamo avuto qui proprio

noi il grande Andrea Roncato. Ecco, proprio con Andrea ne parlavamo di quanto erano belli quei tempi con quei film e con un certo Gianni Drudi anche, che in quel periodo andava davvero forte. Esattamente le 23:44, gentili ascoltatori, non è una diretta di una partita, attaccante passa anche all'altro attaccante che poi insomma segna, perché effettivamente arriva un altro pezzo bomba, un pezzo che sta facendo davvero tanto gol, è la nuova di Gaia, si intitola Bossa Nostra.

0: richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: In diretta alle 23.48, siamo quasi alle battute finali di questa nostra serata con Wolf DJ. Salutiamo Antonella, ciao Antonella da Palermo, buonasera anche ad Antonello, no? Sembra un gioco ma è così. Antonello da Napoli, da Pomezia, anzi scusate, Fagnano, ciao amici di Fagnano, che bello sapere che ci siete. E poi ancora saluti a Carlone, ciao Carlo da Genova, buonasera anche a Barbara, ciao Barbara Bert, come stai? Ma che bello sapere, a quest'ora ci ascolti? Ma quanto è carino che sei. No, dico, sei davvero gentilissima. Poi fammi sapere com'è andata. No, perché so che dovevi fare una cosa davvero molto importante. Orlando da Pinerolo. Oh, ricordo la galuppa dei panettoni, ragazzi, a Natale arrivavano. Ma quanto erano buoni. Ciao Chiara da Milano. Buonasera anche agli amici di Bologna, Antonio. Oh, poi, insomma, buonasera Consuelo, è bello sapere che ci sei anche tu da Bari. Salutiamo tutti i nostri amici potenziali ascoltatori del giovedì sera con Wolf Aia da Napoli. In palestra ogni mattina rimetto la puntata di Wolf, ma certo, perché voi potete anche riascoltare il programma su www.worlddj.online. Andate lì e riascoltate tutto quello che combiniamo il giovedì, giusto? Se vi siete persi qualcosa, volete risentire qualche cazzatona che abbiamo detto, sì, ma perché no? E poi a quest'ora cosa si può fare? Vediamo un po'. C'era da leggere qualcosa, da leggere? No, i libri arrivano dopo. Ah, un bel pensiero. No, ci vuole un bel pensiero, ci vuole. Parliamo di sorriso. Parliamo di questo sorriso. Il sorriso è il ricordo di un istante. Un fotogramma così impresso nel cuore. Rimane lì senza tempo, senza spiegazioni. Il sorriso è vita e sono soprattutto grandi, ma grandi emozioni. Arriva anche Harry Styles qui a Wolf DJ. American Girls è uno di quei pezzi che sta andando benissimo, è bello, delicato, grandioso. Il solito grande Harry Styles che ci regala un'altra super hit per questo gran bel periodo musicale che ci piace davvero tanto, soprattutto quello anche di casa nostra e anche quello che arriva dalle importazioni.

Styles. Oh, poi quando scrollate ad esempio su TikTok, che vedete tanti tanti servizi, mi sono imbattuto io su un video di Jovanotti dove parlava di Scilla, di questa bellissima località calabrese, prima di arrivare a Reggio Calabria. Beh, lui descriveva veramente Scilla come un posto eccezionale, come in effetti lo è, e sono andato a vedere proprio quando c'è stato a Scilla, di quando era quel video. Pensate, era del 2022 ed era uno di quei momenti che si è fermato a Scilla, si è fatto delle foto fantastiche, proprio le casette messe nell'acqua, immerse nell'acqua, no? Dico, dove i marinai tirano praticamente la barchetta al posto dell'auto dal mare. Insomma, veramente delle scene. Però era lì per il nuovo pezzo Alla Salute che fece proprio qualche anno fa. Beh, veramente una location eccezionale, presentata da Lorenzo, diventa ancora più magica. Invece, cosa accade ai giorni nostri? I giorni nostri c'è un matrimonio importante, che è quello di Dua Lipa. Sta copiando un po' il matrimonio dei Ferragnez, no? Di Chiara Ferragni. Tutti i dettagli copiati. Pensate, questa notizia sta facendo il giro del mondo, perché Dua Lipa, l'indiscussa regina del pop internazionale, è pronta a giurare amore eterno, mamma mia che parolone, all'attore britannico Callum Turner. Sebbene le testate internazionali abbiano indicato Palermo e la splendida cornice di Villa Igea come location del sì, per il prossimo settembre arrivano clamorose indiscrezioni che cambiano totalmente la geografia dell'evento. Quindi ci sarà un'altra località dove Dua Lipa andrà ufficialmente a dire sì ufficialmente a Callum Turner per tutta la vita, ma chi lo sa. Intanto c'è una canzone, Two Hearts, Due Cuori, è la nuova di Daniel Arle, è la featuring di Dua Lipa, Two Hearts. Una bella radio edit per voi, e poi i saluti, perché dobbiamo farli, altrimenti qui ci tagliano tutti. Questo è Wall DJ, sempre ogni giovedì su questa radio eccezionale.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Grease. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23:58 minuti.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
13: Buonasera dalla redazione.
14: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
13: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
14: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
13: Antivirus negativi, primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
14: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
13: Ciclismo in chiusura, Giro d'Italia al sesto tentativo, l'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. E la corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti, resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan, Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
14: È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899-4846-10.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora è stabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
15: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
16: Network.
0: Passa parola.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa, basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

Megamix, Megamix. Un successo dietro l'altro, un'emozione dietro l'altra. Megamix su RGS Network.

salotto incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in India, Google ha portato anche in Italia la funzionalità fonti preferite, un aggiornamento del suo motore di ricerca volto a personalizzare l'algoritmo che ordina i risultati all'interno della sezione dedicata alle notizie principali. Ora gli utenti possono individuare testate specifiche nazionali o blog locali e contrassegnarli come prioritari. Questa azione determina una variazione nella frequenza d'apparizione di tali fonti durante le ricerche legate a temi di attualità, cronaca e politica. Secondo i dati raccolti da Google, l'adozione di questa funzione ha mostrato un incremento nel coinvolgimento degli utenti, che hanno il doppio delle probabilità di consultare un sito dopo averlo inserito nel proprio elenco personalizzato. Meta ha confermato l'acquisizione di Assured Robot Intelligence, azienda specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. L'obiettivo di Meta è il perfezionamento dei modelli di IA per un controllo completo di un umanoide, un ambito su cui i ricercatori dell'azienda lavorano da anni con l'intento di sviluppare hardware e software destinati potenzialmente al mercato dei consumatori. Per Goldman Sachs il settore degli umanoidi varrà 38 miliardi di dollari entro il 2035, una stima più bassa dei 5 trilioni di dollari che il segmento raggiungerà, stando a Morgan Stanley, entro il 2050. WhatsApp sarebbe sul punto di cancellare dalle app per Android e iOS la funzione per creare e visualizzare gli avatar. L'idea originaria di Meta era quella di permettere agli utenti di utilizzare lo stesso avatar su tutte le piattaforme, da Facebook a WhatsApp, quale replica digitale di sé utile anche per navigare nei mondi del metaverso. Nonostante l'interruzione del servizio, l'ecosistema degli adesivi non subirà una cancellazione totale. I sticker basati su avatar inviati in precedenza resteranno visibili nelle cronologie delle conversazioni. Spotify ha annunciato l'introduzione del badge verificato, un sistema di certificazione volto a distinguere le produzioni umane dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. La spunta viene visualizzata sul profilo e sulla ricerca di un artista quando soddisfa gli standard definiti per la dimostrazione dell'autenticità e della fiducia. Spotify ha spiegato che per ottenere la verifica i musicisti dovranno dimostrare un'attività costante, un coinvolgimento attivo col pubblico e il pieno rispetto delle sue linee guida. Al momento del lancio, oltre il 99% degli artisti più ricercati dagli utenti risulterà già verificato, mentre l'estensione del badge al resto del catalogo avverrà progressivamente. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Hyundai Ioniq 6N, il cuore elettrico è impressionante, due motori per una trazione integrale che eroga 609 cavalli, che salgono a 650 con l'Engine Boost, capaci di bruciare lo 0-100 in soli 3,2 secondi con Launch Control e toccare una velocità massima di 257 km/h. È un fulmine anche alla colonnina. La batteria da 84 kWh fino a 487 km di autonomia passa dal 10 all'80% in soli 18 minuti. BMW iX3, tecnicamente la più equipaggiata, con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico per una potenza complessiva pari a 469 cavalli. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata, 805 km, merito della nuova struttura delle celle all'interno della batteria a prisma e non più cilindriche. L'architettura 800 volt permette di ricaricare fino a 400 kW, concretamente dal 20 all'80% in 15 minuti. Passiamo alle due ruote. BMW F450GS. Quattro gli allestimenti a disposizione. Oltre a quello standard, la casa bavarese propone la piccola Adventure bicilindrica nelle varianti Exclusive, Sport e GS Trophy. La potenza è fissata a 48 cavalli per 43 Nm di coppia e 187 kg di peso senza il pieno di benzina. Con cerchi da 19-17 pollici si comporta in modo eccezionale su asfalto, dove dà il meglio di sé, mentre in fuoristrada consente, pur senza brillare, di affrontare percorsi mediamente impegnativi. Stupisce per qualità costruttiva, tutt'altro che al risparmio. 25 anni dopo il debutto del primo T-Max, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una versione celebrativa. Il T-Max 560 Black Max 25th Anniversary. Il bicilindrico da 562 cm3 e 47,6 cavalli ha un'erogazione piena e regolare, la trasmissione automatica rende la risposta immediata e la ciclistica di impostazione motociclistica conferma una precisione di guida rara per uno scooter. Chiudiamo con una curiosità: Aurelio De Laurentiis è un grande appassionato ed estimatore di automobili sportive, per un valore complessivo vicino ai 21 milioni di euro. Dell'ultimo acquisto però si conosce il prezzo, 2 milioni 360 mila euro. Le due candidate più probabili sarebbero la McLaren WE, quasi 1300 cavalli e soltanto 399 esemplari prodotti, e la Ferrari Daytona SP3, riservata ai migliori clienti del cavallino. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days, a RCS Network.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
2: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per i 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
3: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
2: Antivirus negativi, primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
3: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
2: Ciclismo in chiusura, Giro d'Italia al 6° tentativo, l'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti, resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan, Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
3: È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80. Ho

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space? I'm gonna take it.

musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due Spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX che offre un assaggio grunge del suo ottavo album con un nuovo singolo intitolato Rock Music, che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging, pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche Santissimo, il primo album di Saif, composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni, tra cui Jolier, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Arti 5 e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood estivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo. Usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi, che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jessie. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza, che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo, che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata, e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7, che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children insieme all'artista senegalese Laye Ba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Laye Ba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e composto da 14 tracce totali. Un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger. Non prendere il tuo mestiere troppo sul serio. Non prendere la vita troppo sul serio.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance. Con DJ Sasà di Salvatore. Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano l'Aspromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietra Pennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto. Custodisce statue lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Nossa, hein? Que é isso? Nossa! Vamos que vamos, todos! Delícia! Ai, ai!

0: novo, viu, delícia? Oh! Nossa! Ai, se eu te pego.
1: Ehi, ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.